0: sempre c'è una musica, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, anzi il weekend è l'occasione per fare un po' il bilancio di una settimana intera di novità discografiche e andiamo quindi a riascoltare tutte le novità della settimana. Ben ritrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire a scaldare i motori, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddy Mom.
1: Yeah, è la Baddy Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie, grazie mille.
2: Raccontaci.
3: Ah, in realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto, esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta,
3: esatto,
2: bene,
3: esatto,
2: anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione
3: questo...
2: e innovazione, in pratica.
3: Esatto, esatto. Quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Eccoci, buona mattinata, buon sabato. Oggi è il 10 del mese di ottobre, 10 del 10 del 26. Buona mattinata da Sergio Rebelli in questo spazio, appunto, in questo scorcio di fine settimana che ovviamente inizia per molti, per altri magari no, sarà un fine settimana lavorativo o quello che è. Insomma, alla fine speriamo sia comunque un bel fine settimana, un bel weekend, ecco, un po' per tutti voi. Staremo insieme fino alle 10.30 a parlare di varie cose, quindi cominciamo anche con la musica. Questo è Ultimo e la sua Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Si chiama Ella Langley e questa è la sua Choosing Texas, ed ha una storia un po' particolare questa canzone, a parte che è insomma una canzone che è fuori sul mercato da tanto tempo, perché è in vetta alla classifica dallo scorso febbraio, quindi veramente una cosa pazzesca, e in effetti ha superato mai le 24 settimane in vetta alla classifica negli Stati Uniti, nella Billboard Hot 100, e in questo modo ha detronizzato un personaggio che invece si sta per scongelare come ogni Natale, Mariah Carey, che deteneva il suo record appunto delle 23 settimane da 7 anni con la sua All I Want For Christmas Is You. E pensate che, perché adesso poi alla fine insomma lo sappiamo che questa canzone si è ascoltata e riascoltata mille volte. Strano, perché in effetti siamo con delle sonorità completamente diverse, questa sembra un po' più una Dolly Parton con le sonorità country rispetto ad All I Want For Christmas, ma tant'è che in effetti lei ha annoverato questo primato proprio, che non sta ancora terminando, perché continua ad essere molto apprezzata sul panorama musicale internazionale. Adesso un sabato notte, ed è quello che ci racconta Ravin Lini con la sua Saturday Night.

Lose Myself da parte di The Bossa qui su Radio Capodistria. Beh, secondo quanto si è letto ultimamente, dagli Stati Uniti parte l'era della superintelligenza, almeno appunto secondo il presidente americano Donald Trump, che negli scorsi giorni ha firmato un relativo ordine esecutivo. Praticamente la superintelligenza lanciata da Trump è una cosa che è un'evoluzione dell'intelligenza artificiale, diciamo così. Lo ha parlato infatti di questa superintelligenza già il 22 di settembre durante un suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e aveva detto di non apprezzare il termine artificiale perché non si tratta, spiegato, di un'intelligenza falsa, bensì sorprendente. Non è fake, ma è effettivamente amazing, no? La spiegazione è stata data in maniera proprio diretta dal presidente, quindi non più intelligenza artificiale ma superintelligenza. Ecco, sorprendente. Da questo che cosa deriva? Deriva che in Slovenia, proprio qui in Slovenia, c'è stato un boom di nuovi domini internet. Pensate che ne hanno calcolati più o meno 13.000 di nuovi domini nel giro di 24 ore. Perché? Perché i domini della Slovenia, per quel che riguarda internet, sono .si. appunto come super intelligenza. Quindi un'estensione che può rimandare appunto a questa cosa lanciata da Trump. A titolo di paragone, durante tutto il mese di agosto in Slovenia sono stati registrati 3.500 nuovi domini. E si parla di 46.000 praticamente. Clara Herman, la portavoce dell'azienda che gestisce i domini in Slovenia, ha definito questo aumento assolutamente senza precedenti. Una spiegazione, quella più plausibile, è che sia una forma di speculazione. Perché in effetti si paga per registrare un dominio internet e lo si possiede per un certo periodo di tempo. Chi ha registrato i domini che finiscono in .si, associandoli a parole chiave molto comuni o anche a nomi di marchi già esistenti, spera che magari in futuro, per ragioni di marketing e di riconoscibilità, le aziende saranno interessate a comprare quegli indirizzi e in questo caso pagandoli molto più del costo di registrazione. Quindi una pura speculazione. Era già successo anni fa con Anguilla, che è un piccolo territorio d'oltremare britannico nei Caraibi, che però ha come dominio nazionale, per quel che riguarda internet, .ai. E quindi Artificial Intelligence, e anche là in effetti è tutto avvenuto in maniera molto ma molto redditizia per chi appunto ha poi registrato questi domini. E sta succedendo la stessa cosa anche qui in Slovenia, pensate voi. Questo è un po' il futuro che ci aspetta, diciamo così. Musica per quel che ci riguarda invece il immediato futuro, questi sono Mark and Cremont con Colors, Serena Brancale e la loro Partenope.

Ci fermiamo per un pochino perché arriveranno fra poco anche le notizie flash, quelle delle 8.30 in questa nostra mattinata di questo sabato 10 di ottobre, che continua ovviamente fino alle 10.30. Ancora un buon fine settimana da Sergio Rebelli. Per adesso c'è Camera da parte di Charlie XCX.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Una parentesi romantica questa mattina, prima con Sienna Spyro con Great Expectation, adesso anche con le Spice Girls, quelle di Too Much. Ma parliamo proprio di loro, parliamo delle Spice Girls, o meglio di una di loro, di Victoria Beckham, quella che ha sempre detto non voglio più tornare a cantare con le Spice, eccetera eccetera. E adesso invece torna dietro un microfono e pare in questo modo riaccendere la curiosità dei fan sulle Spice. Insomma, lei, l'ex Posh Spice, che non pubblica musica da oltre 20 anni, è ricomparsa in uno studio di registrazione accanto al figlio Cruz, che ha immortalato questo momento e condiviso le foto sui social. In questa immagine il giovane appare sorridente con le cuffie e sullo sfondo la madre legge i testi dal telefono e canta alcune parti vocali. Beh, insomma, a confermare questo carattere speciale della sessione è stata poi la stessa didascalia scelta da Cruz. Sì, siamo tornati in studio con stile, ha scritto, insomma. La signora Beckham comunque non ha fornito spiegazioni sul motivo della registrazione, limitandosi a rispondere al post con 4 emoji che ridono fino alle lacrime, avete presente quelli là. L'apparizione comunque segna un ritorno in un ambiente che lei ovviamente conosce bene dopo una lunga pausa dalla musica e da solista. L'ultima pubblicazione musicale di Victoria risale al 2003, un singolo che era Let Your Head Go e This Groove, ve lo ricordate? Difficile forse, perché in effetti non è che poi, no? Negli anni successivi ha concentrato le energie sulla moda, allontanandosi poi dalle attività proprio legate alle Spice Girls. Diciamo che appunto la presenza di Victoria in studio ha inevitabilmente riacceso le speranze dei fan delle Spice Girls, perché soprattutto quest'anno ricorre il 30° anniversario di questo gruppo britannico. Beckham ha partecipato al tour, già quello Return of the Spice Girls del 2007-2008, la sua ultima esibizione ufficiale con la band risale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra ed era il 2012. Nel 2024 si è esibita nuovamente con le altre 4 componenti durante la festa per il 50° suo compleanno, eseguendo Stop e Mama. Ma da questo poi non si era capito nulla, cioè non è che si era capito se si riunivano oppure no. Quindi ritorni occasionali, lei ha più volte lasciato intendere di non voler riprendere una carriera musicale a tempo pieno, quindi questa presenza in studio adesso non si è capito che cosa sia. Ma comunque lei, anche in un'intervista che aveva proprio rilasciato l'anno scorso, aveva spiegato che tornare sul palco con le Spice Girls nelle occasioni che appunto citavo è stato divertente, ma che non è più ciò che desidera fare, per cui resta sempre così, ci sono sempre le speranze dei fan, ma probabilmente saranno speranze che resteranno là. Non ci sarà nulla di concreto. Adesso c'è la musica di Nickelback, il suo ritorno e la sua Leave Me Behind.

Beh, insomma, in questa mezz'ora siamo stati a ballare sulla mattonella un bel po' di volte, in effetti, no? Vabbè, dai. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, e poi la nostra mattinata continua fino alle 10:30, come di consueto.

Serena Joy da parte di Olivia Rodrigo su Radio Capodistria questa mattina. Siamo nell'ora giusta e parliamo di caffè. Oh, eccoci qua a parlare di caffè. Il mondo della colazione, ma anche delle pause caffè, pare stia vivendo una vera e propria rivoluzione, sempre secondo i social, no? Ecco, classico connubio, espresso, latte montato, quello... cioè è così la morte sua, come si direbbe? No, ci sono delle tendenze digitali che possono farci cambiare idea, perché il cappuccino pare sia storia vecchia. Ad esempio su TikTok e Instagram non si parla d'altro che dell'espresso bomb, che pare sia una nuova tendenza, che praticamente è una bevanda frizzante a base di caffè. È l'evoluzione dell'espresso tonic, e questo drink unisce l'intensità del caffè a delle note agrumate, saline e spiccata effervescenza. Pare che il risultato sia un mix fresco e sorprendentemente rigenerante, tanto da essere già stato ribattezzato come il rimedio definitivo per i risvegli più difficili, diciamole così. A differenza, in effetti, dalle tradizionali bevande calde, questo espresso bomb gioca su contrasti termici e anche contrasti di consistenza. Non è ovviamente soltanto versare ingredienti in un bicchiere, ma si crea una vera e propria reazione chimica visiva. Il caffè entra in contatto con l'acqua gassata o la tonica e si genera istantaneamente una ricca e persistente schiuma in superficie che amplifica gli aromi. Poi ci si può aggiungere anche lime o limone, sale pure, per bilanciare l'amarezza naturale del caffè, e si esaltano quindi le sfumature più dolci e più acide in contemporanea. Provatelo, poi mi sapete dire. Per adesso mi tengo il mio buon cappuccino, che forse per certi versi è molto, ma molto meglio. Con noi c'è Malika Yan e la sua Detto tra noi.

La voce era quella di Natalie Imbruglia, tornata anche sul panorama musicale di recente, ma che noi abbiamo riscoperto con questa canzone di qualche anno fa, che si intitolava Torn. Ma adesso torniamo nella musica italiana, perché c'è Ligabue con Qualcosa per te.

Qualcosa per te da parte di Ligabue, qualcosa per tutti voi. C'è le notizie flash, quelle delle 9.30, fra pochissimo, che raggiungeremo anche insieme a Jenny. E questa è Less Than a Lover.

di settembre per poter tornare appunto nel Regno Unito. Diciamo che questa attività commerciale forse non sarà proprio ben digerita dalla Casa Reale, però diciamo così che ad ogni modo quello che fa veramente strabuzzare gli occhi è il prezzo di questo calendario. Ma andiamo con ordine, perché c'è una scatola, vabbè, concepita per le feste con il classico calendario, no? Apertura quotidiana di una casella dal 1 al 24 dicembre ogni volta, in questo caso aprendo e scoprendo un diverso guscio di cacao. Giunti alla notte della vigilia, le creazioni ideate dalla duchessa d'oltreoceano avranno proposto un itinerario del gusto tra note di confettura alle fragole, ai lamponi, alle more, all'arancia, cioè le medesime conserve che sono regolarmente in vendita sullo store as ever già da prima. Però nell'edizione proposta per quest'anno compare anche un cioccolatino speciale ornato di zuccherini floreali. Alcuni esemplari sono stati personalizzati a mano dalla stessa Meghan Markle utilizzando dei dettagli in oro commestibile. Sul social, a corredo del filmato, scrive: nel caso non l'abbiate visto, il nostro primo calendario dell'avvento per le feste creato in collaborazione con Comparté è disponibile in preordine. E ancora 24 giorni di cioccolatini fatti a mano, ispirati ai nostri spuntini e alla casa e giardino di Meghan a Montecito, un piccolo dolce da aspettarsi ogni giorno. Questo diciamo è il lancio, questa è la descrizione commerciale di questo calendario dell'avvento proposto da Meghan Markle. Beh, vi dicevo, costo è una cosa un po' così, perché l'intero cofanetto viene proposto per adesso in preordine sul mercato al valore di circa 131 euro. Cioè, anzi, lei lo vende ancora in dollari, nemmeno in sterline, lo vende in dollari a 148 dollari. Però voglio dire, avete 24 caselle con il cacao e tutte queste caratteristiche appunto particolari. Diciamo che forse Buckingham Palace avrà qualcosa da ridire, ma per adesso diciamo c'è la possibilità di preordinarlo e secondo me il successo ci sarà comunque, perché stiamo parlando comunque di un personaggio molto famoso, diciamola pure così. Musica per noi, questa è Mina con Fossati insieme con questa Tex-Mex.

Mattatrice degli ultimi MTV Music Awards, Madonna e la sua Dance Cheria. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, ma per adesso c'è la canzone di Olivia Dean, ovvero Baby Steps.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Day.

poesia da parte di Sal Da Vinci, qui su Radio Capodistria, in questa nostra ultima mezz'ora. Parliamo di vacanze e di social media, che diciamo poteva essere definito un connubio quasi inossidabile, no? Però, secondo alcuni nuovi dati di un'indagine, non è proprio così. Scattare foto di viaggi, oppure, dall'altra parte dello schermo, sognare guardando online le vacanze degli altri, è da tempo una tendenza, però gli italiani in particolare, presi in considerazione in questo sondaggio, anche se a piccoli passi, si stanno dimostrando meno influenzati dai social rispetto al passato, sia quando si tratta di scegliere la destinazione, sia anche poi nella frequenza in cui ci si connette alle varie piattaforme dopo o durante. E quanto emerge appunto da un'indagine in particolare di eDreams, che ha analizzato le abitudini di italiani e non riguardo al rapporto con appunto viaggi e social media. Solo 2 anni fa la percentuale di chi sceglieva una destinazione ispirandosi ai post visti online era del 47%. Quelli che decidevano per conto proprio erano invece il 48%. Adesso il divario è maggiore. Il 51% degli intervistati dichiara di non aver mai cambiato idea su un posto da visitare, magari perché affascinato da quanto visto online. E c'è un 44% invece di chi ha confessato di essersi lasciato convincere da quelli che possono essere influencer o content creators. Poi un altro aspetto: secondo i dati dell'indagine, oltre la metà degli italiani si connette solo una volta ogni tanto in vacanza. In generale, più della metà degli italiani in vacanza preferisce utilizzare i social appunto non tantissimo, ecco, diciamo così. Un 20% invece sarebbe addirittura online in continuazione e un 13% pare opti rigorosamente per un digital detox. Quanto al contenuto dei post, il 75% ama documentare online i paesaggi visitati, poi c'è un 53% che condivide attività ed esperienze, quelli che sono i foodie che immortalano ogni piatto rappresentano il 45% del campione, e poi c'è un 35% che non rinuncia mai a un selfie. Eccomi qua, uno di questi. Poi, vabbè, c'è anche una sorta di propensione alla veridicità dei diversi contenuti postati. Il 37% del campione non è incline a raccontare positivamente un viaggio, un'esperienza che magari non ha amato. C'è un 29% che non rinuncia poi a mostrare online contenuti positivi anche se non soddisfatto invece. Le motivazioni che spingono gli italiani a studiare il prossimo viaggio invece sui social variano dalla ricerca di ispirazione, di gemme nascoste, al desiderio di vedere come si presenta davvero un'esperienza o un luogo prima di prenotare, fino anche alla possibilità di misurare l'approvazione della meta o del tipo di viaggio da persone che hanno gusti simili. Uno sguardo poi alle abitudini generazionali mostra che la generazione Z è quella che più spesso ha orientato la bussola per la prossima partenza secondo i venti che tirano sui social media, un 61%. I boomer invece tutto al contrario, il 69% non si è mai fatto influenzare per un viaggio da quanto visto online. Poi diciamo, per quel che riguarda le attività online durante la vacanza, i Gen Z postano più felicemente paesaggi per un 91%, esperienze, piatti e selfie nell'ordine, ma i millennial sono quelli più assidui nel documentare alloggio, hotel o casa vacanza addirittura, no? Non solo, poi i millennial sono la generazione che più delle altre anche in vacanza resta sempre connesso. Una generazione Z invece consulta i social in viaggio ogni tanto per un 80%, e i boomer invece ne approfittano per regalarsi una detox digitale almeno per un 15%. A livello internazionale diciamo che gli italiani sono i viaggiatori che più delle altre nazionalità dichiara di guardare social una volta al giorno, e i più assidui invece sono i tedeschi e gli statunitensi, che non rinunciano mai ad andare online, il 34% a pari merito. Gli italiani poi invece si sono al terzo posto nella gara alla scoperta di tesori nascosti, dietro a portoghesi e a spagnoli.

Un progetto un po' particolare, quello di Kylie Minogue assieme a Snow Patrol con These Alarms. Io vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questo sabato, ma dell'intero fine settimana, perché abbiamo terminato per oggi, per questo 10 di ottobre. Ci risentiamo settimana prossima, come di consueto, a partire dalle 8 mercoledì e poi nuovamente sabato prossimo. Un bacio e un abbraccio da Sergio Labelli. Adesso c'è anche Miles Smith e Neil Horan, questa è Drive Safe. A mercoledì, ciao ciao.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

Siamo in guerra, quale guerra, in che nome? C'è un suono fortissimo, esplode un ricordo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona domenica anche da parte nostra. Il traffico è regolare in queste prime ore della giornata sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Brescia-Padova è ancora chiusa per un cantiere notturno l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Venezia-Trieste per anticiparvi che a partire dalle 21 di lunedì e fino alle 6 del mattino di martedì resterà chiusa l'uscita di Redi Puglia per chi proviene da Venezia a causa di lavori notturni, uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 7.15 di questa domenica, datata 11 ottobre. In Slovenia si tiene oggi il cosiddetto super referendum in cui i cittadini sono chiamati a votare contemporaneamente su quattro diversi quesiti referendari, uno di tipo legislativo e dunque vincolante, riguarda la modifica della legge sull'inchiesta parlamentare, altri tre quesiti sono di natura consultiva, si vota sul condizionamento del sussidio sociale, sulla negazione del diritto di voto alle elezioni locali per gli cittadini stranieri e sulla proposta abolizione del canone radiotelevisivo obbligatorio. Urne aperte dalle 7, chiuderanno alle 19. E fino alle 19 di ieri il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 40 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale dall'inizio del silenzio elettorale scattato ieri a mezzanotte. Prima del referendum sulla modifica appunto dei quesiti referendari, secondo il comunicato, 34 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o non costituiscono violazioni del silenzio elettorale che, lo ricordiamo, rimarrà in vigore fino alle 19 di questa sera. La riduzione delle risorse per il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea è il dato centrale del nuovo quadro negoziale presentato dalla presidenza irlandese del Consiglio UE. Per il periodo 2028-2034 la dotazione prevista scende a 1.825 miliardi di euro a prezzi correnti, circa 160 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione Europea. Anche le entrate attese dai nuovi meccanismi di finanziamento risultano inferiori alle stime iniziali di Bruxelles. Un violento boato, allarmi di evacuazione, il caos tra le piste, un raid missilistico attribuito ai ribelli yemeniti Houthi ha colpito al cuore l'aeroporto internazionale di Riyadh, provocando almeno 12 morti e una cinquantina di feriti. L'ordigno, identificato come un missile da fonti diplomatiche, ha centrato in pieno il Terminal 3 dello scalo della capitale saudita, trasformando l'area in una scena di panico. I soccorsi sono scattati immediatamente con un massiccio dispiegamento di ambulanze ed elicotteri mobilitati per trasferire i feriti più gravi all'ospedale della capitale. L'autorità per l'aviazione civile saudita ha confermato l'accaduto solo dopo diverse ore di silenzio. La gravità dell'attacco, che segue un altro raid letale avvenuto giovedì, ha fatto scattare le contromisure delle cancellerie internazionali. La Casa Bianca non esclude operazioni contro i ribelli Houthi. Il presidente statunitense Trump torna sul conflitto in Ucraina sollecitando il paese a tornare al voto, un passo ritenuto cruciale per sbloccare la situazione e arrivare ad un accordo. Secondo indiscrezioni diffuse da Bloomberg, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso a Trump la propria disponibilità a raggiungere un accordo per porre fine alle ostilità. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, così Trump, riferendosi a Zelensky. Per non so quale ragione Zelensky non fa mai accordi, aggiunge il presidente americano, avrebbe avuto molte occasioni, ma vuole creare problemi al mondo. Nel Golfo di Trieste è il giorno della Barcolana, sono 1858 le barche iscritte alla regata edizione 58 che si disputerà stamane appunto nel Golfo di Trieste. Lo ha reso noto l'organizzazione ricordando che le iscrizioni si sono chiuse alle 19 di ieri sera. Si tratta di uno dei numeri più alti di sempre. La partenza è fissata nelle acque antistanti al Faro della Vittoria alle 10.30, quando è previsto il tradizionale colpo di cannone. Le condizioni meteorologiche previste sono sostanzialmente buone, con cielo forse un po' velato e bora molto leggera, con raffiche fino a un massimo di 19 nodi. Anche quest'anno Radio Capodistria torna a Trieste per raccontare la Barcolana, la regata velica più affollata al mondo. Dalle ore 10 i nostri inviati vi accompagneranno in diretta nel cuore della grande festa del mare, tra ospiti, curiosità e protagonisti della Coppa d'Autunno. Appuntamento, come detto, dalle 10 su Radio Capodistria. E ancora una breve di sport e ciclismo. Paul Sixas vince il Giro di Lombardia 2026, il ventenne francese è il più giovane di sempre a conquistare la cosiddetta classica delle foglie morte. Sul traguardo di Como, Sixas ha preceduto di 47 secondi lo spagnolo Enric Mas, mentre l'italiano Giulio Cicconi ha chiuso terzo a 1.04. La corsa si è decisa sulle Civiglio, a circa 20 km dall'arrivo, quando Sixas ha aumentato progressivamente il ritmo, staccando uno dopo l'altro i rivali. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 8.30 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona domenica.

Grazie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Traffico che si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori tra Redipuglia e Villessa in direzione Venezia. Prudenza alla guida. Vi segnaliamo che sulla A28 Portogruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 8.30. Slovenia alle urne per il referendum dei quattro quesiti, seggi aperti fino alle 19. In vigore il silenzio elettorale fino alle 19 di ieri sera, segnalate 40 violazioni. Bilancio pluriennale dell'Unione Europea, si prospetta una riduzione delle risorse. Sono diverse le attività sportive che coinvolgeranno nei prossimi mesi gli alunni e gli studenti delle scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Anche in Slovenia le banche tradizionali aprono la possibilità di conti correnti esclusivamente digitali. I ribelli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh, una decina i morti. Trump, l'Ucraina scelga un nuovo presidente. Nel Golfo di Trieste, la Barcolana edizione 58, evento in diretta su Radio Capodistria. Per il momento è tutto, appuntamento alle 8.30 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa occidentale staziona un campo di alte pressioni in estensione verso le Alpi. Venti in quota convogliono sulle nostre regioni aria relativamente più secca. Le previsioni. Oggi schiarite con nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalli e qualche residuo rovescio sulle regioni montane. Nel litorale soffieranno debole bora, temperature massime da 14 a 23 gradi. In serata nuovi addensamenti, durante la notte pioggia a tratti sulle regioni settentrionali e occidentali. Nel litorale anche qualche temporale. Verso mattina le precipitazioni cesseranno, bora nel litorale in rafforzamento, temperature minime da 7 a 13 gradi. Domani graduali rasserenamenti nel corso della giornata. Ancora debole e moderata bora nel litorale, temperature massime da 13 a 21 gradi. Martedì e mercoledì parzialmente sereno con nebbia di primo mattino nelle vallate, temperature in leggero calo, nell'interno minime vicine allo zero. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni e sulla A1 Lubiana Capodistria all'altezza del cantiere di Postumia. Fino alle 22 divieto di circolazione per il camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 8 e 30 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datato domenica 11 ottobre. Slovenia alle urne per il referendum dei quattro quesiti, seggi aperti fino alle 19. In vigore il silenzio elettorale fino alle 19 di ieri sera, segnalate 40 violazioni. Bilancio pluriennale dell'Unione Europea, si prospetta una riduzione delle risorse. Lo sport coinvolge le scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Anche in Slovenia le banche tradizionali aprono alla possibilità di conti correnti esclusivamente digitali. I ribelli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh, strage. Trump, l'Ucraina scelga un nuovo presidente. Nel Golfo di Trieste, la Barcolana, edizione 58, evento in diretta su Radio Capodistria.

0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Ancora buongiorno Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina domenicale del GR di Radio Capodistria. In Slovenia si tiene oggi il cosiddetto super referendum in cui i cittadini sono chiamati a votare contemporaneamente su quattro diversi quesiti. Uno di tipo legislativo e dunque vincolante riguarda la modifica della legge sull'inchiesta parlamentare, altri tre quesiti sono di natura consultiva, si vota sul condizionamento del sussidio sociale, sulla negazione del diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini stranieri e sulla proposta di abolizione del canone radio-televisivo obbligatorio. Sentiamo Dionisi Potter.
2: Urna aperta oggi in Slovenia per quattro referendum, uno legislativo e tre consultivi. I lettori sono chiamati a pronunciarsi su questioni che riguardano il funzionamento delle istituzioni, il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, l'assistenza sociale e il diritto di voto degli stranieri. Il referendum legislativo riguarda le modifiche alla legge sulle inchieste parlamentari approvate dal Parlamento lo scorso 26 maggio. Per spingere la legge non sarà sufficiente la maggioranza dei voti contrari, questi dovranno rappresentare almeno un quinto dell'intero corpo elettorale, pari a 339.706 voti. Gli altri tre referendum hanno invece carattere consultivo e non producono effetti giuridici vincolanti. Il primo riguarda l'eventuale abolizione dell'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo per il finanziamento dei programmi della RTU Slovenia. Il secondo propone di subordinare l'erogazione dei sussidi sociali alle persone abili al lavoro, prive di impedimenti oggettivi allo svolgimento attivo di attività socialmente utili. Il terzo quesito riguarda invece il diritto di voto alle elezioni amministrative, proponendo di riservarlo ai cittadini sloveni e a quelli degli altri stati membri dell'Unione Europea, escludendo i cittadini dei paesi terzi. Le operazioni di voto si svolgono dalle 7 alle 19 in 2.984 seggi ordinari e 88 seggi speciali per il voto fuori dal proprio distretto elettorale. All'estero sono stati predisposti altri 30 seggi presso le rappresentanze diplomatiche e consolari slovene. I primi risultati parziali e non ufficiali saranno pubblicati dalla Commissione Elettorale Nazionale dopo le 20:30. Fino alla chiusura dei seggi resta in vigore il silenzio elettorale, che vieta qualsiasi forma di propaganda o invito al voto.
1: E a proposito, fino alle 19 di ieri sera il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 40 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale scattato alla mezzanotte di ieri. 34 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o non costituiscono violazioni del silenzio elettorale. Il divieto rimarrà in vigore fino alle 19 di stasera, alla chiusura dei seggi. Per i trasgressori sono previste multe. Le segnalazioni possono venire trasmesse al numero verde del Ministero degli Interni 080 21 13. La riduzione delle risorse per il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea è il dato centrale del nuovo quadro negoziale presentato dalla presidenza irlandese del Consiglio europeo. Per il periodo 2028-2034 la dotazione prevista scende a 1.825 miliardi di euro a prezzi correnti, circa 160 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione europea. Anche le entrate attese dai nuovi meccanismi di finanziamento risultano inferiori alle stime iniziali di Bruxelles. Sentiamo Maja Novak.
3: Il quadro negoziale, che sarà esaminato dai leader dei 27 la prossima settimana, prevede una riduzione delle entrate attese dai nuovi strumenti di finanziamento del bilancio UE, che scendono dal 58 a 55 miliardi di euro all'anno a prezzi costanti del 2025. Tra le modifiche proposte figura una transizione graduale per alcuni stati membri meno sviluppati che ricevono sostegno dal Fondo per la modernizzazione nell'ambito del Sistema Europeo di Scambio delle Emissioni ETS. La proposta della Commissione prevedeva il trasferimento al bilancio UE del 30% delle entrate derivanti dal sistema. L'obiettivo della presidenza irlandese è attenuare l'impatto sui paesi più vulnerabili agli effetti distributivi della misura. Anche la Slovenia beneficia attualmente del fondo, ma potrebbe non averne più diritto dopo il 2030 in base alla proposta di revisione dell'ETS presentata da Bruxelles a luglio. Restano invece invariate le altre tre risorse proprie proposte dalla Commissione: un prelievo sulle accise sul tabacco, un contributo basato sui rifiuti elettrici ed elettronici elettronici non raccolti separatamente e un versamento a carico delle imprese con ricavi annui superiori ai 100 milioni di euro. Quest'ultima misura ha incontrato l'opposizione di diversi stati membri. Non viene modificata neppure la proposta di ridurre dal 25 al 10% la quota dei dazi doganali riscossi che gli stati membri possono trattenere. La misura è contestata dalla Slovenia. Sul fronte della spesa, il quadro negoziale irlandese conferma gli stanziamenti per agricoltura e coesione previsti nel precedente progetto cipriota, riducendo invece le risorse destinate alla competitività e alla difesa. Le cifre fanno riferimento a una proposta negoziale e non a un accordo definitivo. L'entità del bilancio e la struttura delle entrate dovranno ancora essere definite nel corso delle trattative tra gli stati membri e le istituzioni europee.
1: Dalla pallavolo al calcetto, passando per le gare di atletica e i minigiochi, sono diverse le attività sportive che coinvolgeranno nei prossimi mesi gli alunni e gli studenti delle scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Tra gli appuntamenti, in programma anche il ritorno della premiazione del miglior sportivo che mancava da alcuni anni. Sentiamo Beatrice Zizza.
4: È iniziato questa settimana con la corsa campestre Coppa Ivo Lasar il programma delle attività sportive dedicate alle scuole della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. Nei prossimi mesi sono diversi gli appuntamenti in calendario tra competizioni, tornei e iniziative rivolte anche agli insegnanti. Il programma è organizzato dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana e a tal proposito abbiamo interpellato Maura Miloš, collaboratrice della giunta per le attività sportive.
5: Allora, speriamo di riuscire a fare tennis tavolo a dicembre, però prima fra meno di un mese avremo il seminario per i docenti, che lo faremo quest'anno di nuovo a Tarvisio e a Udine, e questo lo faremo grazie naturalmente all'Unione Italiana, al CONI e anche al progetto Erasmus Sport Bridge, così riusciamo a mettere tutte le forze insieme per poter in effetti collaborare anche lì con questi relatori che il CONI quest'anno, come anche l'anno scorso, metteranno a disposizione. Nel prossimo anno abbiamo così pallavolo, elementari e medie, calcetto, elementari e medie, avremo l'atletica, giustamente, i minigiochi, da non dimenticare ancora la premiazione del miglior sportivo che quest'anno abbiamo incorporato naturalmente più anni insieme perché era da anni che non se lo faceva, e questo si terrà il 20 di novembre a Dignano.
4: Tra le attività ormai consolidate ricordiamo i giochi di atletica che prevedono diverse specialità, dalle gare sui 100, 400 e 1000 metri alla staffetta 4% fino al lancio del peso e ai salti in lungo e in alto. Dopo alcuni anni, nell'ultima edizione, la manifestazione è tornata allo Stadio Cantrida di Fiume. Un altro appuntamento tradizionale è la Coppa Mario Basiak, il torneo di calcetto che si affianca alle altre iniziative sportive proposte nel corso dell'anno.
1: Resta in carcere Gregor Hudohmet, direttore della società energetica Gen I Sons, arrestato 2 settimane fa a Bucarest con l'accusa di aver richiesto da una tangente da 450.000 euro a un'impresa romena. Il tribunale d'appello ha respinto i ricorsi presentati da Hudohmet e dal presunto complice Christian Dragomir. Dopo la denuncia presentata dall'azienda, i procuratori della Direzione Nazionale Anticorruzione romena avrebbero avviato attività di sorveglianza, monitorando le conversazioni tra l'esperto sloveno e il suo collaboratore romeno. Secondo gli inquirenti, Hudohmet avrebbe adottato precauzioni per evitare di essere scoperto. Anche in Slovenia le banche tradizionali aprono alla possibilità

0: L'applicazione della banca, una carta d'identità biometrica e una foto del proprio volto, proprio come accade con le banche fintech, ma per un istituto di credito tradizionale si tratta di un passaggio significativo, celebrato a Lubiana con l'evento Uno sguardo al futuro dei servizi bancari digitali. Fra i relatori anche Andrea Rigamonti, rappresentante della divisione internazionale di Intesa San Paolo, che ha affermato come il futuro del settore bancario non risieda nella tecnologia in sé, ma in ciò che essa permette di realizzare.
1: Noi crediamo davvero che la tecnologia sia al servizio dell'essere umano e mai sostitutivo dell'essere umano. Tutto quello che noi cerchiamo di fare è guidato da dei KPI chiari che ci danno la dimensione, la magnitudo dell'evoluzione che stiamo facendo, ma mai per togliere, ma per aggiungere sia servizi che ai nostri clienti, sia facilitare i nostri colleghi a lavorare meglio. Questo è l'obiettivo che noi diamo alla tecnologia.
0: Tra le altre cose, è già cambiato il modo in cui le banche comunicano con i clienti, così come l'approccio alla gestione patrimoniale. Non la relazione con i ricorrentisti, però, punto focale della strategia di Intesa.
1: Ma innanzitutto noi quello che cerchiamo di fare è dare ai nostri colleghi la possibilità di imparare a fare nuove cose. Quello che abbiamo imparato nel tempo è che in realtà il lavoro non è diminuito, ma cambia la sua essenza. Le nostre filiali continueranno a essere un centro nevralgico della nostra relazione con il cliente. Abbiamo sempre detto e sottolineato oggi che la relazione con il cliente è ancora fondamentale e la relazione è umana. La macchina non può avere una relazione, ma nello stesso tempo non possiamo chiudere gli occhi al fatto che le tecnologie ci possono aiutare.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Medio Oriente, un violento boato, allarmi di evacuazione, il caos tra le piste, un raid missilistico attribuito ai ribelli yemeniti Houthi ha colpito al cuore l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, provocando almeno 12 morti e oltre 300 feriti. L'ordigno, identificato come un missile da fonti diplomatiche interpellate dalla France Press, ha centrato in pieno il Terminal 3 dello scalo della capitale saudita, trasformando l'aria in una scena di panico. I soccorsi sono scattati immediatamente con un massiccio dispiegamento di ambulanze ed elicotteri mobilitati per trasferire i feriti più gravi in ospedale. L'autorità per l'aviazione civile saudita ha confermato l'accaduto solo dopo diverse ore di silenzio. La gravità dell'attacco, che segue un altro raid letale avvenuto giovedì, ha fatto scattare le contromisure delle cancellerie internazionali. La Casa Bianca, condannando duramente l'attacco, non esclude operazioni contro i ribelli Houthi. Il presidente statunitense Trump torna sul conflitto in Ucraina, citando il paese a tornare al voto, un passo ritenuto cruciale per sbloccare la situazione e arrivare ad un accordo. Secondo indiscrezioni diffuse da Bloomberg, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe espresso a Trump la propria disponibilità a raggiungere un accordo per porre fine alle ostilità. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, così Trump riferendosi a Zelensky. Per non so quale ragione Zelensky non fa mai accordi, aggiunge il presidente americano, avrebbe avuto molte occasioni, ma vuole creare problemi al mondo, anche agli agricoltori americani, colpendo le raffinerie russe. Meglio che la smetta. Suggerisco che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma Trump. Italia, la Guardia di Finanza ha diffuso i dati dell'attività estiva lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. In tutto sono stati eseguiti più di 1000 controlli sulle attività in mare, ma anche sulla proprietà di natanti e immobili per verificare eventuali irregolarità fiscali. Alessandro Martegani.
4: Controlli sulle imbarcazioni, verifiche sulla proprietà dei natanti, ma anche sulle concessioni demaniali e sulle attività di pesca e noleggio. Sono le attività svolte nel corso dell'estate dal reparto aeronavale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza lungo le coste della regione. In tutto le fiamme gialle hanno compiuto lungo il litorale che va da Trieste a Lignano 706 missioni di pattugliamento marittimo con 1156 controlli di polizia in mare, sia per garantire la sicurezza della navigazione sia per verificare le attività connesse al mare e al turismo nautico e la proprietà dei natanti. In tutto sono state monitorate 540 unità da diporto iscritte nei pubblici registri esteri e 16 sono risultati in realtà riconducibili a persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. In tutto il valore dei beni patrimoniali non dichiarati era pari a quasi 3 milioni e mezzo di euro. Sono state elevate sanzioni per quasi 320 mila euro. Le attività di polizia marittima ittica hanno poi portato all'accertamento di 50 violazioni amministrative del codice della navigazione, del codice nautico traffico da diporto, con sanzioni per oltre 41.000 euro. Sono state anche sanzionate 9 società di noleggio e locazioni di natanti,

0: esercizio regolare dell'attività, mentre sul fronte delle concessioni demaniali gli accertamenti hanno consentito di rilevare il mancato versamento di canoni e tributi locali per un importo complessivo superiore ai 38.000 euro.
1: Il comune di Trieste ha intitolato una palestra di una scuola elementare, la Don Milani, a Sergio Ramelli, studente milanese di 18 anni, militante del movimento di estrema destra Fronte della Gioventù, aggredito nel 1975 da militanti di estrema sinistra e morto dopo 47 giorni di agonia. Abbiamo lavorato tanto per la pacificazione, ha detto il sindaco di piazza durante la cerimonia, e oggi ricordare un ragazzo morto per le sue idee è qualcosa di emozionante. L'iniziativa, celebrata alla presenza di molti esponenti della destra triestina, ha però provocato la reazione delle opposizioni. La segretaria provinciale del PD, Maria Luisa Paglia, ha contestato la scelta, ricordando il passato di estrema destra di Ramelli e come le commemorazioni spesso si concludano con manifestazioni nostalgiche del fascismo. Adesso Trieste invece ha puntato il dito contro il modus operandi di un centrodestra che mira pretestuosamente a mettere bandierine. Peraltro in questo caso si tratta di una persona che non ha nessun legame con la nostra città. Rimaniamo a Trieste, nel Golfo di Trieste, il giorno della Barcolana. Sono 1858 le barche iscritte alla regata edizione 58 che si disputerà stamane nel Golfo di Trieste. Lo ha reso noto l'organizzazione ricordando che le iscrizioni si sono chiuse alle 19 di ieri sera. Si tratta di uno dei numeri più alti di sempre. La partenza è fissata nelle acque antistanti al Faro della Vittoria alle 10.30, quando è previsto il tradizionale colpo di cannone. Le condizioni meteorologiche previste sono sostanzialmente buone, con cielo forse un po' velato e bora molto leggera, con raffiche fino a massimo di 19 nodi, così gli esperti. E anche quest'anno Radio Capodistria torna a Trieste per raccontare la Barcolana, la regata velica più affollata al mondo. Dalle ore 10 Rosanna Bubola, Daniele Kovacic, Antonio Saccone e Barbara Urizzi vi accompagneranno in diretta nel cuore della grande festa del mare, tra ospiti, curiosità e i protagonisti della Coppa d'Autunno. Non mancheranno i collegamenti dalle imbarcazioni, dalle rive di Trieste, per raccontare non soltanto la regata, ma anche le storie, i personaggi e l'atmosfera che ogni anno rendono la Barcolana un appuntamento unico. Appuntamento dalle 10 su Radio Capodistria. L'intelligenza artificiale generativa si sta affermando rapidamente nella società slovena, entrando sempre più nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Secondo i dati dell'ufficio statistico sloveno, nel primo trimestre dell'anno quasi 2 abitanti su 3 hanno utilizzato strumenti come ChatGPT, Copilot, Gemini, Diplo Grok, con una crescita particolarmente marcata rispetto agli anni precedenti. Corrado Cibador.
2: La conoscenza dell'intelligenza artificiale è ormai ampiamente diffusa e riguarda la grande maggioranza della popolazione, mentre l'utilizzo resta più elevato tra i giovani e tra gli studenti. Anche le fasce più anziane, tuttavia, si stanno avvicinando rapidamente a queste tecnologie, segno di una diffusione che coinvolge ormai generazioni diverse. Gli strumenti di intelligenza artificiale vengono utilizzati soprattutto per cercare informazioni, lavorare sui testi, tradurre, creare contenuti e sempre più spesso per produrre immagini e video. La maggior parte degli utenti li impiega per esigenze personali, ma il loro ruolo sta crescendo anche nelle attività professionali e nell'istruzione. Parallelamente alla diffusione dell'intelligenza artificiale aumenta però anche la preoccupazione per la circolazione di informazioni false o difficili da verificare sul web, un fenomeno che interessa in modo particolare i più giovani. La trasformazione riguarda anche il mondo delle imprese, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è cresciuto sensibilmente nell'ultimo anno. Le aziende ricorrono a queste tecnologie soprattutto per la gestione amministrativa, la sicurezza informatica, il marketing e le vendite e alcuni processi produttivi e finanziari. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle grandi imprese, mentre le piccole aziende procedono più lentamente nell'adozione di questi strumenti. Nonostante la crescente diffusione, sono ancora poche le imprese che hanno definito regole e procedure interne precise per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tra le principali ragioni che frenano le aziende dall'adottarla emergono soprattutto i timori legati alla protezione dei dati e alla privacy, a conferma delle nuove sfide che accompagnano la rapida evoluzione di questa tecnologia.
1: Grave incidente ferroviario ieri alla stazione di Meja nell'entroterra fiumano, dove causa un guasto ai freni, un treno merce deragliato nell'incidente, 11 vagoni sono finiti in una scarpata, nessun ferito ma ingenti danni materiali. Valmer Kusma.
3: L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 all'ingresso della stazione di Meja nell'entroterra orientale di Fiume. Qui un treno merci della compagnia Transagent diretto a Fiume, carico di cereali e deragliato, facendo precipitare 11 vagoni in una scarpata. Nessun danno alle persone, quelli materiali alle infrastrutture ferroviarie invece risultano ingenti. La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta e ai passeggeri viene offerto un servizio di trasporto alternativo. Secondo le prime informazioni diffuse dalle ferrovie croate, poco prima del deragliamento il macchinista aveva segnalato che i freni del convoglio avevano smesso di funzionare e che pertanto non era più in grado di arrestare il treno. Poco dopo è avvenuto il deragliamento. Dell'intero convoglio sono rimasti sui binari solo la locomotiva e altri due vagoni. Rimangono da verificare le cause esatte del guasto all'impianto frenante del convoglio e l'esatta dinamica del deragliamento.
1: Lo sport. Parliamo di ciclismo. Paul Sixas vince il Giro di Lombardia 2026, il ventenne francese, il più giovane di sempre a conquistare la cosiddetta classica delle foglie morte sul traguardo di Como. Sixas ha preceduto di 47 secondi lo spagnolo Enric Mas, mentre l'italiano Giulio Ciccone ha chiuso terzo a 1.04. La corsa si è decisa sul Civiglio a circa 20 km dall'arrivo, quando Sixas ha aumentato progressivamente il ritmo, staccando uno dopo l'altro i rivali. Calcio, undicesimo turno della prima lega slovena, risultati di ieri: Kalcer Radomlje e Capodistria 3-3, Celje Aluminio 1-0, Olimpia Mura 3-3, oggi Nafta Bravo e Brinje Grosuplje Maribor. Gli anticipi del sabato della sesta giornata di Serie A: Genoa Fiorentina 2-1, Inter Parma 3-0, Napoli Frosinone 3-0. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Daniel Matice. Grazie dell'ascolto. 8:53 minuti e 11 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 10:30 con le notizie flash della rassegna stampa in prima pagina. Ricordiamo ancora dalle 10 la diretta dalla Barcolana di Trieste. Buona giornata e buona domenica.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
6: Si apre domenica 11 ottobre il cartellone autunnale del Festival Internazionale di Musica Sacra di Pordenone, giunto alla 35esima edizione, promossa da Presenza e Cultura, quest'anno sul tema fede ed eresia, e sarà una produzione musicale decisamente speciale, l'omaggio a Papa Leone portato in scena dal coro internazionale GU Consort, con debutto a Pordenone e successivo concerto nella Basilica di San Pietro in Vaticano, a siglare la solenne inaugurazione alle 15:30 nel Duomo Concattedrale San Marco di Pordenone. Il festival proseguirà con l'evento musicale intorno alle Eretiche, portato in scena da Luca Scarlini, e con la suggestione di una produzione di sapore biblico, Genesi, protagonista il coro polifonico di Ruda.
7: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
4: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per i cantieri sulla A4 Brescia-Padova nel tratto tra Bivio A22 e Verona Est in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.

sonoramente classici, classicamente sonori. Incontri, interviste, recensioni, presentazioni, ascolti con Luisa Antoni.

Cari ascoltatori ed ascoltatrici, bentornati. Oggi l'ospite dei microfoni della trasmissione Sonoramente Classici sarà il violoncellista Francesco Galligioni, che ci racconta i suoi due CD solistici dedicati a Johann Sebastian Bach. Prima di passare il microfono al nostro intervistato, sentiamo la sua interpretazione del preludio dalla suite numero 3 in do maggiore, BWV 1009 di Johann Sebastian Bach, per l'appunto.

0: Francesco Galligioni, noi siamo qui con due tuoi CD, nuovi CD che hai dedicato a Johann Sebastian Bach. Ci spieghi un po' la nascita di questi due, capitolo 1 e capitolo 2, a violoncello senza basso.
1: Johann Sebastian Bach nella carriera di un violoncellista intanto è il primo traguardo che si raggiunge quando l'insegnante ti dà la prima suite di Bach, il preludio, è una gioia immensa che si ricorda sempre. E poi le tappe della crescita strumentale sono segnate dalla presenza delle diverse suite. Noi sappiamo che più o meno sono una difficoltà crescente anche di come impegno strumentale, e quindi si studiano lungo tutto l'arco in conservatorio, e poi uno se li porta dietro perché sono pezzi così importanti che sono incredibili in tutto il percorso, tutta la carriera di uno strumentista. Il fatto stesso che qualcuno ti chieda di registrarlo è un punto d'orgoglio, perché non è facile oggigiorno che ci sia questa possibilità. Quando me l'hanno chiesto, io sono rimasto dubbioso per molti anni, perché il problema è: ho qualcosa di nuovo da dire su questi capolavori? Devo dire che io avevo iniziato a lavorare le suite anche con un liutista che mi faceva il basso, perché in realtà in questi capolavori c'è un basso sottinteso che noi non conosciamo e dobbiamo trovare, che non è scritto. E allora l'aiuto di uno strumentista armonico, per così dire, ti aiuta tantissimo. Allora poi ho iniziato a lavorare con Ivano Zanenghi, grande liutista, e quindi c'era il progetto di registrarlo così, con un liuto che ci facesse il continuo. Poi sì, poi no, poi alla fine ho incontrato un cembalista. Con il cembalista ho iniziato a lavorare sull'armonia e sulla possibilità di variare anche i ritornelli delle suite. Perché secondo me l'errore che noi facciamo quando affrontiamo Bach è di considerarlo fuori dal suo tempo. Invece secondo me il grande rispetto che gli dobbiamo è proprio nel fatto di inserirlo nel suo tempo. Allora, noi sappiamo che nel suo tempo i ritornelli venivano variati. Allora, toccare Bach però è veramente un'impresa, impegnativo, certo. E rischioso, se vogliamo. Certo. Quindi bisogna andare molto dentro nel suo linguaggio, capirlo, e come dicevo prima, mi sono avvalso anche dell'aiuto di qualcuno che dell'armonia ne fa il suo mestiere. Noi in genere sviluppiamo in orizzontale la musica. Cembalisti o liutisti la vedono in verticale, quindi lavorare con loro è stato molto utile. In questo caso Andrea Perugi mi ha aiutato moltissimo dal punto di vista armonico per capirlo. Il lavoro che ho fatto nei ritornelli è talvolta leggere quello che ha scritto Bach e pensare all'idea primigenia, cioè come se lui avesse voluto scrivere gli abbellimenti già. Quindi ho in certi casi semplificato la scrittura, e in altri casi invece ho cercato di, prendendo le cellule che lui ci dà, ci offre, provare a variare all'interno qualche cosa. Quindi è una lettura secondo me molto personale, ma molto fedele rispetto all'epoca in cui viveva Bach. Ecco, quindi è stato e questo che cosa comporta? Comporta che bisogna entrare dentro la scrittura bachiana, perché quando si inizia a manipolare o a maneggiare la materia musica, la materia suite, bisogna averla capita o aver provato ad entrarci molto dentro. Quindi questo è un lavoro che secondo me, come sempre, affrontare una registrazione significa cercare di studiare a fondo la musica. Ecco, quindi questo è il lavoro che ho fatto e per esempio sulla quarta suite ho inserito due double come Bach fa nelle sonate partite per violino e quindi cercare anche di fare un lavoro in quella direzione. Ecco, quindi la mia idea è dare una visione nuova che probabilmente io ipotizzo sarà quella che si dovrà o si farà nei prossimi anni.
0: Abbiamo questi due CD in una edizione limitata. Ci spieghi un po' questa casa editrice Fra Bernardo, di che casa editrice si tratta?
1: È una casa editrice austriaca con cui avevo già lavorato in passato e con loro sono usciti dei dischi interessantissimi, Le lacrime di Dolan, con un consort di viola da gamba che è Gambe di legno consort. È divertente, ma perché siamo tutti musicisti di altro strumento che suonano viola da gamba per diletto. E quindi è il diletto dei dilettanti dell'epoca, cioè farlo veramente per passione. Quindi anche il nome è divertente, ma sì, non so, sottintende un grosso lavoro sotto, ma il suonare per diletto è la cosa più bella che ci sia. Sempre con lo stesso gruppo abbiamo fatto con Sara Mingardo e Silvia Frigato i duetti di Marcello e abbiamo affiancato i duetti per due voci e basso continuo, le sonate per due violoncelli o due viole da gamba e basso sempre di Benedetto Marcello, e le abbiamo suonate con due viole da gamba e basso. E niente, questi sono i lavori prima di...
0: Sempre con questa casa editrice. E dunque qui abbiamo cinque suite bachiane. Il prossimo passo sarà?
1: Il prossimo passo sarà... La storia è sempre molto lunga, ogni disco ha una sua vita e una sua storia. Allora, la mia prima idea era trascrivere della musica per altro strumento solo di Bach per violoncello a cinque corde, perché la sesta suite è violoncello a cinque corde. Allora, ho iniziato a trascrivere qualche cosa dalle sonate partite, ma non mi convinceva. Ho trascritto la partita per flauto solo, ma non mi convinceva. Ho trascritto Bieber, la Passacaglia, e niente, neanche quella. Pisendel, per violino solo, niente. Telemann. ho passato mesi, i mesi di lockdown, a trascrivere musica e a provare la musica, ma mi sono convinto che la trascrizione è sempre una trascrizione. A volte funziona, non me la sentivo mia e non sentivo che potesse dare qualcosa in più a questo progetto. Quando si fa una sesta suite, la sesta suite è il paradiso. Dopo tutto, dopo una storia e una vita, per me le suite raccontano la storia, una vita proprio. E se la quinta è la morte, forse con questo,
0: certo,
1: la sesta è un re maggiore che è luce. E quindi non sono riuscito a trovare nulla per violoncello solo, e quindi ho inciso già delle altre composizioni per violoncello e continuo della famiglia di Bach. Tutto quello che noi abbiamo dei figli o nipoti di Bach l'ho messo dentro e lo ascolterete a breve, penso.
0: Bene. Francesco Galligioni, noi ti ringraziamo per appunto il dono di questi due CD che avremo molto piacere ad ascoltare. E in chiusura, c'è forse un brano, una suite che ti è particolarmente cara da questa scelta che tu ci hai proposto?
1: Allora, fino alla registrazione di questi dischi la mia preferita in assoluto era la terza, perché corrispondeva a una tappa della mia crescita strumentale e ricordo chiaramente questa lezione a Padova con Teodora Campagnaro e questa terza suite che ho eseguito da capo a fondo e finalmente avevo trovato un senso in quello che facevo grazie all'insegnamento di questo straordinario violoncellista. Non sopportavo la quarta suite perché la trovavo difficilissima. Dopo un lungo studio e la registrazione, la quarta è diventata in assoluto la mia favorita. Questa è la vicenda. Forse fino a stasera, poi domani, non lo so.
0: Grazie.

0: Abbiamo concluso l'intervista al violoncellista Francesco Galligioni con una scelta di tempi dalla quarta suite in Mi bemolle maggiore BBV 1010 di Johann Sebastian Bach. Chi volesse mettersi in contatto con me può farlo all'indirizzo mail luisa.antoni@rtvslo.si. Potete però anche scrivere a Radio Capodistria via OF 15.
1: Bolina!
2: Strambata!
1: Spinacher!
3: Cosa sono?
4: Boh!
1: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
5: Buon vento a chi oggi partirà!
2: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
1: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
6: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
2: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
1: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
6: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
7: Su Radio Capodistria.
1: Ok, preparo il salvagente.
5: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
1: Bolina!
2: Strambata!
1: Spinacher! Cosa sono?
4: Boh!
1: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
5: Buon vento a chi oggi partirà.
2: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
1: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
6: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
2: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
1: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
6: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
7: Su Radio Capodistria.
1: Ok, preparo il salvagente.
5: Bombe.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A31 della Valdastico è al momento chiusa per un incidente l'entrata di due ville in direzione Piovene. Sulla A4 Venezia-Trieste si sono formate code all'uscita di San Donà di Piave per entrambe le provenienze a causa del traffico congestionato. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Buon vento a chi oggi partirà.
6: Radio Capodistria, speciale Barcolana, in diretta dalla regata più affollata del mondo.
7: Buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da Trieste, dalle rive, benvenuti alla Barcolana numero 58. Ci siamo anche noi, anche Radio Capodistria. Oggi abbiamo una nuova postazione più o meno nei pressi del Molo Audacio, per cui potete venire a salutarci. E che dire, quest'anno 1858 barche iscritte, tante persone attorno a noi, il golfo che tra un pochino si riempirà di vele ed una squadra di grandi esperti, che naturalmente non siamo noi.
8: Siamo noi, la famosissima squadra di Radio Capodistria, pronta a commentare anche questa edizione della Barcolana. Io parto dalle voci, per cui Barbara Urizzi, Daniele Kovacic, Antonio Cassaccone, Rosanna Bubola che sta chiacchierando con voi, i nostri tecnici meravigliosi qui a Trieste, Maxim Vergan, Tadej Tadic, Daniel Matic nello studio 1 di Capodistria. Quest'anno siamo sui social, per cui seguiteci anche su Facebook, ci saranno post, dirette, un po' di tutto, grazie alla nostra Agnia Stoilkovic.
9: E noi siamo pronti per raccontarvi questa 58esima Coppa d'autunno, una Barcolana soleggiata, intanto questo c'è da dire ed è sempre bene. E poi siamo in una location fantastica, perché siamo proprio davanti al Molo Audace ed è la prima volta in, non mi ricordo più ormai quanti anni, 18 anni che,
7: sì,
9: che
7: 18
9: avviene
7: anni più o meno.
9: Ecco, e allora questa cosa ci rende particolarmente felici. Racconteremo questa grande festa in mare ma anche a terra, perché ovviamente siamo qui in mezzo a adesso non tantissima gente, ma vi assicuro che dopo saremo invasi dalle persone intente a carpire, insomma, quello che sta succedendo.
7: Informazioni, domande, saremo circondati, ecco, fungiamo anche da ufficio informazione a una certa ora.
9: Beh, chi ci ascolta sempre sa come funziona, no? Noi cerchiamo di commentare la Barcolana dal punto di vista sportivo, quello che riusciamo, ma tutto il resto ve la raccontiamo, vi raccontiamo tutto quello che c'è dietro alla, come dire, gara sportiva, mera, quello che c'è accanto.
7: La Barcolana è tanto, e tante altre cose ancora. Salutiamo anche Antonio Saccone, anche lui assieme a noi, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno. Quasi mi dispiace di andare in sala stampa, nel senso che la posizione quest'anno, devo dire, è fantastica. Lasciami fare una considerazione sul piano sportivo. Un ex calciatore, Gary Lineker, diceva che il calcio è uno sport dove 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti e alla fine vince la Germania. La Barcolana, per quanto mi riguarda, è una regata con 1858 barche che se ne vanno in giro per il Golfo di Trieste, ma alla fine vincono più o meno sempre gli stessi, quindi Arca, Prosecco, Marta, vedremo.
9: Ma non si sa mai.
10: Non si sa mai, e qua la cosa interessante è che i nomi delle squadre in tanti sport sono più o meno standard, qui invece hai delle imbarcazioni che si chiamano con dei nomi creativi. Quest'anno mi saltava all'occhio per esempio il Grillo Parlante, quindi vedremo come andrà a finire questa Barcolana. Lasciatemi fare una considerazione altamente meteorologica: all'ombra fa freddo, ecco.
7: Allora, diamo il benvenuto a Sergio Nordio dell'Osmer, anche lui fa parte praticamente un pochino del nostro staff, ogni anno viene inglobato. Ecco, e buongiorno, benvenuto.
11: Buongiorno, bentrovato e bentrovati a tutti, sempre un piacere essere qua anche con Radio Capodistria in questa giornata che, lasciatemi dire, è meravigliosa. Oggi meteorologicamente una finestra di tempo veramente bello, e anche la visibilità, perché tutti potranno godersi questa barcolana perché c'è un'ottima visibilità su tutto il golfo, quindi queste sono ottime premesse. Certo. C'è anche il vento giusto,
7: sì, perché
11: quindi...
7: poi alla fin fine il protagonista è il vento, o meglio la bora, perché in base a quello che tu ci dirai potremmo un po' capire già da subito che tipo di barcolana potrebbe essere quest'anno.
11: Sì, poco fa c'era bora abbastanza ancora distesa sul campo di regata, anche sul golfo. Avevamo stamattina raffiche che hanno toccato anche i 30-32 nodi al largo di Miramare, adesso è un po' calata intorno ai 20, e velocità media però chiaramente un po' più bassa. Resterà ancora presente adesso fino alla partenza questa bora, che è comunque appunto è moderata, quindi non è una bora che ci crea preoccupazioni. Tenderà a calare ulteriormente di intensità e tendenzialmente, andando un po' dopo la partenza, anche a distendersi un po' sul quadrante più orientale, quindi si appoggia diciamo verso Levante, no? Quindi scende un po' per quanto riguarda di gradi, e anche scende un po' l'intensità intorno ai 10-15 nodi, e quindi tenderà un po' a calare. E i modelli, questa mattina abbiamo visto tutti i modelli, ricordiamo anche che ARP Friuli Venezia Giulia collabora molto con Arso Slovenia, e che quindi c'è una fitta collaborazione anche con dei progetti europei che ci stanno impegnando insieme, e assieme appunto cerchiamo anche sempre più di capire quello che succede sul golfo. I modelli ci danno tutti una rotazione poi del vento intorno alle 12-12.30, e quindi calerà la bora e entreranno probabilmente il vento da ovest-nord-ovest.
12: E quindi anche quest'anno le barche tecniche sono quelle favorite, perché con un vento del genere sappiamo che la tecnologia gioca il suo ruolo, ma non si sa mai, perché la barcolana ci sorprende sempre.
11: È proprio così, insomma, noi cerchiamo con tutta la modellistica di capire, certo, il vento, ma poi la natura, basta qualche nuvola in più o in meno. Adesso vediamo che verso la pianura, insomma, c'è un po' di nuvolosità, speriamo che qui rimanga il cielo più aperto, e la bora ci aiuta in questo, perché chiaramente il sole poi fa la differenza, no? Quando il sole riscalda la terra, le brezze riprendono a essere un po' più allegre.
7: Sergio, dopo anni e anni sei diventato esperto di barcolana, insomma ogni anno ci troviamo qua oramai da veramente, insomma, un sacco di tempo, e si parla di tre imbarcazioni, poi ovviamente c'è sempre insomma la sorpresa, no? Però si parla appunto di Arca, dell'imbarcazione di Marta Belussi, Marta 07, si parla di Prosecco, Prosecco Doc, per cui con questo vento quale imbarcazione potrebbe essere favorita?
11: Ma qui per me è difficile rispondere, perché è questione di tattica e di esperienza, chiaramente gli equipaggi più esperti del golfo conoscono meglio anche proprio le piccole rifiniture che il vento fa. Stamattina ad esempio sotto Miramare, e per chi lo conosce, insomma, c'erano degli spunti un po' più di vento un po' più sostenuto, mentre verso le rive un po' meno, quindi a volte basta anche proprio la posizione e la nostra geografia qua del golfo, ma anche della Slovenia, dell'Istria, ci regala veramente delle differenze nel giro di pochi metri, quindi questione di tattica, questione poi anche di fortuna, perché il vento a volte è proprio incostante, quindi capire se scenderà di più, certo, verso i valloni o verso, certo, o verso il golfo. Quindi
13: abbiamo parlato delle barche grandi, ma io farei un pensiero anche per tutta la marea di piccole imbarcazioni amatoriali che in realtà si godranno questa giornata proprio grazie a questo meteo, quindi un pensiero va anche a loro.
7: Ah certo, tra l'altro appunto le imbarcazioni piccole sono anche quelle che solitamente ci rispondono al telefono e non ci buttano giù quando le chiamiamo durante la regata.
13: Infatti, ma perché sono più tranquille,
7: perché
13: no?
7: Sono più tranquille, no? A noi ci piace
13: meno
7: sempre
13: tattica e un po' più di relax.
7: No, loro sono un po' più concentrate sul pranzo, le cose da portare, lo spuntino. Allora io ringrazio Sergio Nordio, per cui buon vento, buona barcolana anche a te, darei la linea alla regia e poi dopo o andremo in qualche imbarcazione o
13: faremo un viaggio.
7: Faremo sicuramente un viaggio. Linea alla regia e ci sentiamo subito dopo la canzone. Antonio, mi sa che sta andando in sala stampa?
10: Lentamente sì.
7: Lentamente sì. A tra poco.

0: musica e pian pianino noi ci stiamo avvicinando anche alle 10.30, che è il momento in cui ci sarà il mitico sparo di cannone e l'inizio ufficiale della barcolana, anche se noi proprio a quell'ora mandiamo un piccolo notiziario flash, però
1: ma ci aspettano
0: oggi,
1: ci aspettano.
2: Sentire almeno il colpo di cannone, poi ovviamente commenteremo le prime, insomma, le prime mosse.
0: Infatti,
2: dopo le notizie.
0: Allora, noi abbiamo anche i soliti amici che contattiamo ogni anno, che ci rispondono, tipo di solito ci colleghiamo con la Svizzera, con Perla del Sole che è la nostra esperta dalla Svizzera, però lei la sentiremo credo più tardi, per cui lo spiegone lo facciamo noi quest'anno.
1: Ci sono, certo, ma siamo esperti,
0: ma ormai certo, per cui abbiamo tre belle imbarcazioni con tre belle storie,
1: tre belle imbarcazioni, l'abbiamo detto poco fa, chi è che dei pronostici si batterà per questa 58esima Coppa d'Autunno? Vabbè, Arca SGR lo sappiamo, timone affidato a Furio Benussi, che ha vinto già nel 2025, 2024, 2023, chissà.
2: Ma se... non nel 2022.
1: Ma non nel 2022, assolutamente.
2: C'era,
1: no.
2: Wendy Smith.
1: No,
2: nel 2022
1: c'era,
2: no.
1: Wendy Smith, che si è portata anche a casa il trofeo Women in Sailing, tra l'altro. Wendy Smith è presente anche quest'anno, ma ne parleremo dopo,
0: certo,
1: perché qua con i suoi progetti.
0: Però quando c'è l'outsider è sempre bellissimo.
1: E c'è l'outsider.
0: E speriamo che ci sia l'outsider.
1: C'è l'outsider, danno il grillo parlante di cui ha accennato prima Saccone come outsider. Grillo parlante, prima volta in barcolana, un Sutherland Wind 100, vuol dire lungo 100 piedi. Esco dalla parte tecnica perché neanche noi siamo tanto tecnici. È di Fausto Sestini ed arriva dalla costa degli Etruschi, per cui new entry che può andare ad attaccare in realtà Arca, come abbiamo detto, ma anche Prosecco Dock Shockwave 3, di Mitia Cosmina al timone, e Marta Benussi, Marta con la sua Marta 07, che nel 2025 si è classificata seconda, per cui se la giocano loro, dicono. Però ci
0: certo
1: sono le sorprese,
0: perché ad esempio il trofeo Bernetti, che è importante un po' per capire,
1: per calibrare,
0: è stato vinto quest'anno da Mitia Cosmina e da Prosecco Doc. Ecco, e sai, Mitia Cosmina noi lo seguiamo veramente da tantissimi anni, io e Daniele, perché ci siamo fatti proprio barcolane che ci hanno lasciato col fiato sospeso, e poi Mitia Cosmina arrivava sempre secondo, si dice un po' l'eterno secondo.
2: Ed era sempre un po' difficile parlare con lui verso la fine, perché non sapevi, cioè non volevamo fare delle battute un po', come dire, scomode, no? Perché alla fine...
0: Cioè, qualche
2: ogni
0: caffonata
2: volta,
0: che ci saltava fuori,
2: sì,
0: così.
2: Sì, perché ogni volta dicevamo sta cosa dell'eterno secondo, l'eterno secondo, sì. Ho detto magari si offende prima o poi, invece no, poi abbiamo capito che era molto ironico e quindi non si offendeva.
0: E per fortuna. Allora, io direi che sarebbe bello sentire anche la voce di Mitja Jaluz, che appunto è il presidente della società velica di Barcola e Grignano, perché di solito ci porta bene alla nostra diretta. Abbiamo registrato un piccolo pezzettino,
1: un frammento.
0: Se ne è occupata la nostra Rosanna e facciamolo partire.
3: Barcolana cresce, si amplia, guarda al presente, al futuro con ottimismo e con apertura. Be open è un po' il primo dei nostri diversi motti, si apre alla regione, si apre ai paesi vicini. Barcolana è un evento europeo che vuole includere e si mette a disposizione di un'area ampia, quindi Barcolana non è unica, Barcolana è molteplice, Barcolana si muove, Barcolana è aperta alle novità, al cambiamento, è aperta alla città.
4: Amerigo Vespucci e Barcolana ormai sono un tandem, vanno a braccetto, al ritorno del tour mondiale l'Amerigo Vespucci approda nuovamente a Trieste anche quest'anno,
3: sì.
4: Che legame è quello con l'Amerigo Vespucci?
3: Ecco, è un legame che si basa su una grande passione che c'è tra la nostra manifestazione e quella che è il simbolo della marineria italiana e non solo. Quindi è un'affinità di valori, non chi comincia ma quel che persevera, no? È il motto del Vespucci e noi cerchiamo di continuare su una rotta tracciata dai nostri predecessori per realizzare una manifestazione che come dire, assorbe tante energie, tante progettualità nel sociale, è fortemente inclusiva.
4: Ecco, si persevera anche in piccole cose. Volevo una mascotte, quest'anno c'è la mascotte.
3: Sì, quest'anno c'è una mascotte bellissima, è un sogno che si realizza, ne abbiamo parlato tante volte, non eravamo mai riusciti a farlo per varie ragioni. Quest'anno è arrivato questo Lelio, che è un cane Labrador bellissimo, il cane che appena si cammina lungo la riva si butta in acqua perché ama il mare, e ce l'abbiamo. Abbiamo voluto dedicarlo a Lelio Luttazzi, che è un cantautore triestino. Grazie mille, buon lavoro.
4: Grazie. Grazie.
1: Lelio, mascotte ufficiale della 58esima Barcolana, l'abbiamo incontrato questa mattina.
2: Sì, ci siamo fotografati.
1: Alla sua mamma. Sì, abbiamo...
0: Seguite il Facebook di Radio Capodistria, perché la nostra Anina sta postando un po' di foto.
1: Anche... E ci sarà anche il video con Lelio che abbiamo fatto prima di cominciare la diretta. Be Barcolana, Be Yourself, è il motto di quest'anno, di questa 58esima edizione. Lelio, dedicato naturalmente a Lelio Luttazzi, ricorda anche non solo i Labrador, i cani da salvataggio, e c'è un cane da salvataggio particolare quest'anno che entra in Barcolana, vero?
0: Certo,
1: Barbara?
0: Si chiama Marley, e anche lui su un'imbarcazione assieme a un pastore tedesco, praticamente cieco, è diventato un simbolo della resilienza, perché lavora con la protezione civile e partecipa alle ricerche di persone scomparse. Sarà anche lui quest'anno in una di queste 1858 imbarcazioni. Allora, il percorso è sempre quello?
2: Il percorso è sempre quello, ovviamente si parte alle 10:30 con il colpo di cannone, come abbiamo detto prima, e poi insomma la linea, quella di partenza, è posizionata tra Barcola e Miramare, e quindi si procede per 210 gradi per 4,3 miglia nautiche fino a raggiungere appunto quella prima boa, e poi con quel disimpegno breve, no? Perché alla fine è una sorta di quadrilatero in cui il lato breve è quello tra la prima e la seconda boa, per poi rientrare verso Miramare, 23 gradi per 4,1 miglia nautiche, e solo dopo la terza boa si vira verso le rive, verso di noi praticamente, con questa volata finale fino davanti allo specchio di mare di Piazza Unità, dove appunto ad attendere non solo i primi, insomma i vincitori, ma un po' tutti quelli che seguiranno, ci sarà questa marea di gente che poi dalle foto, quando si vede insomma dall'alto, quando riescono a scattare, rendono poi l'idea di quanto questa manifestazione sia gettonata, sia quanto la presenza di pubblico sia,
1: certo, sia, certo, anche affollata, perché noi per fortuna quest'anno siamo qua, siamo lontani dal mare, ma lo dico solo per un motivo, perché l'anno scorso stavamo per finire in acqua, perché in quel momento, nel momento dell'arrivo dei vincitori
0: ogni
1: o del
0: anno,
1: saluto delle barche qua davanti allo specchio d'acqua, proprio tra il Molo Bersaglieri e il Molo Audace, c'è la calca e si finisce in acqua.
0: Ma certo, anche perché io non ho ancora letto, ovviamente presto per leggere dei dati, però bisogna anche pensare che ci sono qualcosa come 300.000 persone che ogni anno
1: ne andate di più quest'anno, sì, 400.000, 500.000, sì. Guarda,
0: diciamo 200.000 gli abitanti di Trieste.
1: No, no,
0: più
1: quelli che arrivano,
0: e noi di solito alla fine finiamo stritolati.
1: Esatto.
0: Ecco, l'unica cosa positiva è che non siamo vicino all'Amerigo Vespucci, perché spesso veniamo scambiati per la biglietteria,
1: certo,
0: e ci vengono a chiedere orari, biglietti,
1: storie, informazioni.
0: Io ho avuto la percezione stamattina che ci fosse più gente del solito, perché io poi parto da lontano, insomma vengo con l'autobus, e già vedevo che nelle mie zone, che sono abbastanza distanti, c'era un bel po' di movimento. L'autobus alle 8:30 era pienissimo questa mattina. Poi arriviamo qua ovviamente sulle rive e vedi già alle 8:40
1: senti già i profumi
0: della salsiccia, del soffritto, esatto, della cipolla, insomma, no, tu sei col caffè. e anche questo fa Barcolana,
1: certo,
0: essenzialmente.
2: Prima dicevamo insomma del cadere in mare come battuta, naturalmente io spenderei veramente qualche parola anche per la grandissima macchina della sicurezza che Barcolana ogni anno predispone, sia in mare che a terra. Quindi la sicurezza prima di tutto è uno degli elementi che vengono sempre sottolineati poi quando si preparano manifestazioni come queste, e quindi un plauso a tutti quelli che si occupano appunto di sicurezza.
1: E a Natascia Valencic che la coordina, che abbiamo incontrato varie volte, perché la Barcolana oggi c'è la regata, ma Barcolana è cominciata mesi e mesi fa con tantissime manifestazioni, quindi Un grande grazie a tutti coloro che si occupano dell'organizzazione. Guarda, io ringrazierei anche Matteo, Villaggio Barcolana, che è veramente, veramente dappertutto.
0: Ecco, io credo
1: deve
0: che
1: essere clonato.
0: Ormai tu sia bloccata, ti abbia bloccato
1: mi ha bannato, ma lo
0: però,
1: ringrazio.
0: Insomma, ringraziamo perché appunto essere così, diciamo, di fronte al Mola Audace
1: è meraviglioso, grazie.
0: È veramente molto molto bello.
1: Mentre stiamo parlando c'è un'ambulanza, dobbiamo ricordare anche questo, le persone, va bene la calca, va bene tutto quanto, ma quando vedete un mezzo di soccorso per favore fate un po' di posto perché è la priorità. Ecco.
0: Ecco, allora io farei così, metterei una canzone velocissimamente, poi rientriamo
2: poi
0: per
2: arriveremo.
0: Sentire l'inizio ufficiale della Barcolana.
2: Esattamente, esattamente. Allora un po' di musica qui su Radio Capodistria e venite a trovarci, siamo davanti al Mola Audace.
0: Perché non abbiamo la musica?

0: oggi da Trieste, dalle rive di Trieste, per raccontarvi la Barcolana 58.
1: E che salutiamo gli amici. Sono arrivati gli amici di TV Capodistria. Fra poco metteremo anche la foto sui social.
2: Ciao,
1: siamo
2: colleghi.
1: Siamo tutti qua. Ciao.
0: Allora, quanti minuti mancano? Vabbè,
1: 5.
2: In realtà adesso noi non l'abbiamo sentito perché ovviamente stiamo facendo un po' di cagnara qua, giustamente. Però c'è stato un cannone che ha ricordato che mancano 5 minuti. Quindi tra 4 minuti e qualche secondo ci sarà quello definitivo che segnerà la partenza della 58esima Coppa d'autunno.
0: Allora, secondo voi quanto è suggerito, cioè quando potremmo chiamare già la prima imbarcazione, quanto possiamo aspettare?
2: Secondo me,
0: perché io fremo già per salire su qualche barca.
2: Secondo me i primi 15 minuti, se li chiamiamo, ci insultano.
1: Ma ci insultano tanto, perché
0: però tanto insultano Daniel Matic, che è lui che chiama dallo studio 01.
2: Esatto, ma siccome non gli vogliamo male, aspetteremo un attimo.
0: No, ho notato che Daniel è la prima barcolana che fa con noi, perché vedi, secondo me già lo dicono all'inizio dell'anno. Io non voglio stare a fare le chiamate in
1: 01 perché questi fanno casino. No, ragazzi, i primi minuti, secondo me, guardate il colpo d'occhio, riusciamo a vederli, vediamo anche l'elicottero che sta monitorando dall'alto. Ci sono 1858 vele davanti a noi, è meraviglioso, deve avere un colpo d'occhio meraviglioso quest'anno. Se c'è Borino lì ci si spinge all'inizio, perché a parte io non ho mai capito come fanno a tenerle ferme le barche prima di partire,
2: tattica,
1: quello,
2: c'è,
1: capisci?
2: Tutta la tattica
1: e
2: della
1: poi
2: partenza.
1: Quello che parlava Nordio prima, no, è tattica pura, perché i buchi di vento davanti, che non so, a Duino eccetera, li conoscono soprattutto i lupi di mare del posto.
2: Non solo, ma in questo momento ci sono tutti i vari giurati, insomma le varie persone che stanno monitorando l'area della partenza, che stanno verificando appunto che non ci siano irregolarità, magari anche non volendo uno potrebbe, certo, no, attraversare delle aree che non deve attraversare, quindi diciamo che c'è tutta una macchina organizzativa che sta verificando che tutto funzioni. 1858 imbarcazioni non sono poche, per cui sicuramente...
0: Beh, e del resto insomma è la regata proprio più affollata del Mediterraneo, lo si dice sempre.
1: Del mondo addirittura.
0: Ecco, noi poi ovviamente facendo questa diretta, parlandone ogni anno, ogni tanto ci sembra di essere un po' ridondanti nel dire le cose, però effettivamente bisogna ricordare che la bellezza della Barcolana, per quanto riguarda la regata, perché la Barcolana è tante cose, tanti eventi, anche altri sport, è questa bellissima linea che si crea con tutte le imbarcazioni appunto allineate, dove il grande campione della vela si ritrova nella stessa competizione
1: a fare lo slalom,
0: e anche insomma la piccola imbarcazione magari locale, magari di Trieste, ha questa opportunità di gareggiare, o comunque insomma sono altre competizioni, però è bello.
2: Oltre alle barche, la cosa bella sono gli equipaggi, le persone, quindi sostanzialmente persone che si incontrano e che formano delle piccole squadre, piccole o grandi insomma, e che si confrontano, e questa forse è la parte che emerge di meno nel vedere la parte sportiva, no? Perché nella parte sportiva tu vedi le vele gareggiano, quindi c'è un vincitore, c'è un primo, c'è un secondo, c'è un terzo e c'è un 1858esimo. Però ci sono le persone sopra questi, cioè gli equipaggi poi sono formati da tutta una serie di persone che scambiano anche esperienze, e questa è la cosa più bella, secondo me.
1: C'è un vincitore, ma c'è anche chi punta, ragazzi. Io ve lo ricordo, la Coppa Cagoia,
2: certo, mitico, certo.
1: Cioè, chi arriva ultimo nel tempo limite, naturalmente, per cui anche là c'è una gara di lentezza e non bisogna sforare, bisogna essere tattici anche,
0: certo,
1: nell'arrivare,
0: certo,
1: ultimi,
0: ma bisogna avere delle competenze per arrivare ultimi, e questo indubbiamente è
2: manca
0: uno
2: un
0: degli
2: minuto.
0: Aspetti belli.
1: Un minuto.
2: Manca un minuto. Adesso cercheremo di captare il colpo di cannone.
0: Nel frattempo abbiamo aperto l'ufficio informazioni, perché vedo che stanno tutti iniziando a chiederci cose. Si inizia tra un minuto. Chi arriva prima?
2: Lo sapremo.
1: Arriva prima una barca di Canicattì di sotto quest'anno.
0: Ecco,
1: pronostico,
0: non possiamo
1: detto.
0: Sbilanciarci. Ognuno ha le proprie idee.
1: Ci stanno chiedendo già chi arriva primo.
0: Sì,
1: non
0: ci
1: sono partiti.
0: Sì, abbiamo un po' un eco, chiedo ai tecnici. Allora, manca pochissimo, praticamente sono le 10:29.
1: Stiamo aspettando.
0: Noi non riusciamo a farlo ascoltare ai nostri ascoltatori.
2: Io intanto mi sono messo in piedi, perché così forse riesco a vedere un attimo la coda.
0: Ricordiamo
2: del fumo.
0: Che poi dopo c'è l'informazione flash e noi ritorniamo in diretta fino alle 12:30.
2: Il colpo d'occhio è bellissimo in questo momento. È perché veramente 1800.
0: Io sento le campane, ma non il cannone.
2: No, non ancora, non
1: lo
2: ancora.
1: Lo vedremo in realtà. Noi da qua lo vedremo, non lo sentiremo perché c'è musica dappertutto, c'è la gente accalcata sul Mole Audace. Ragazzi, è meraviglioso, veramente. E le barche con le vele ferme.
0: Allora, qua ci sono le campane.
1: Le campane vuol dire che sono le 10:30.
2: E mi sa che. È partita in questo momento la 58esima Coppa d'autunno, in questo istante.
0: Linea alla regia.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Bene, abbiamo sentito in diretta la partenza della Barcolana da Trieste alle 10:30, una breve finestra informativa. Seggi aperti dalle 7 in Slovenia per il referendum day, 4 quesiti referendari, uno legislativo quindi vincolante sui quali devono esprimersi gli elettori. Le urne rimarranno aperte fino alle 19. Fino a quell'ora sarà in vigore anche il silenzio elettorale. Gli aventi diritto che si recano al seggio devono portare con sé un documento d'identità e prima di votare devono firmare separatamente il registro elettorale per ciascun referendum. La risposta dell'Ucraina all'appello di Donald Trump per un cambio al vertice di Kiev non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri ucraino Sybiha ha respinto fermamente l'ingerenza della Casa Bianca, ribadendo che la sovranità sulla scelta della guida della nazione appartiene esclusivamente ai cittadini ucraini. Solo il popolo ucraino ha il diritto di decidere chi e quando guiderà uno Stato attualmente in stato di guerra, ha dichiarato il capo della diplomazia ucraina intervenendo. Tra i primi a commentare le parole con cui il presidente statunitense ha sollecitato Zelensky a dimettersi. La Lega Araba ha condannato gli attacchi condotti dai ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita, in particolare l'ultimo contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, che ha causato la morte di 12 persone e oltre 300 feriti. Questo raid, si legge in una nota, costituisce una minaccia diretta alla sicurezza dei civili, alla navigazione aerea internazionale e alla sicurezza e stabilità della regione. La Lega Araba ha chiesto inoltre la solidarietà al regno e alle misure che Riyadh adotta per proteggersi. Ogni 3 secondi nel mondo una minorenne viene data in sposa prima di aver compiuto 18 anni. Sono circa 650 milioni le donne e le ragazze oggi in vita che hanno contratto matrimoni precoci, più di 12 milioni ogni anno. È uno dei dati più drammatici richiamati dalle Nazioni Unite in occasione della Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze, che si celebra oggi 11 ottobre per richiamare l'attenzione sulle discriminazioni e sulle violazioni dei diritti che ancora segnano la vita di milioni di minori. Istituita dall'ONU nel 2011 e celebrata per la prima volta nel 2012, la giornata quest'anno è dedicata alla lotta contro i matrimoni precoci. Brevemente la rassegna stampa. Iniziamo dal Primorski Dnevnik, che è quotidiano della minoranza slovena in Italia. In occasione della festa della vela, Trieste sommersa da un mare di visitatori, e parliamo naturalmente della Barcolana. L'edizione numero 58 si prepara a nuovi record in città, 500.000 di persone. Economia e Trieste, a Trieste Gorizia, imprenditori stranieri sopra la media. Il ministro dell'istruzione Valditara a Monfalcone. Il piccolo, il golfo si veste, un mare di vele, alle 10:30 la partenza della Barcolana, 58 con un colpo di cannone. Gli iscritti arrivati a quota 1858, folla enorme in centro, equipaggi da tutta Italia, traffico in tilt, parcheggi sold out, treni stipati. Il Corriere della Sera, Trump ora via Zelensky, dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino, crea problemi al mondo, dice Trump. Il responsabile russo dell'energia, solo fumo, i prezzi non caleranno. La Repubblica, l'ignobile patto di Trump, l'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin, Zelensky crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo, dice Trump. Festeggiano il Cremlino e la Lega. La Stampa, Trump e Zelensky vada via dopo l'accordo con Putin, il rilancio del presidente statunitense, è ora che l'Ucraina abbia un nuovo leader. La rabbia di Kiev, l'Unione Europea critica la revoca delle sanzioni. Crosetto, noi sosteniamo Volodymyr, la Lega, bisogna cambiare approccio. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12:30 con il GR. La linea torna naturalmente alla diretta sulla Barcolana dal Golfo di Trieste. Buon ascolto.
5: Buon vento a chi oggi partirà. Radio Capodistria, speciale Barcolana, in diretta dalla regata più affollata del mondo.
0: Ancora una buona mattinata a tutti e a tutte. Noi siamo in diretta dalle rive di Trieste, quando da pochi istanti è partita la 58esima edizione della Coppa d'Autunno.
2: Sono passati 5 minuti dalla partenza, chissà cosa sta succedendo in mare. Noi siamo a riva, ovviamente,
1: e
2: quindi
1: non vediamo,
2: vediamo
1: niente, ma c'è qualcuno che ha gli occhi per noi.
0: Allora, dovremmo avere in collegamento dalla sala stampa Antonio Saccone, che dovrebbe raccontarci un po' com'è stata la partenza. Antonio, ci sei? Vediamo come va questo collegamento.
6: Eccoci pronti dalla sala stampa. In questo momento sono uscito fuori perché la linea sembrerebbe lievemente migliore, dunque mi è parso di aver visto, insomma, i soliti noti che sono partiti bene, quindi Prosecco ed Arca. Vedremo, insomma, come si evolverà la gara, perché le variabili, come al solito, sono tante. Si sottolineava prima la capacità in qualche modo di intercettare il vento. In realtà questo è uno sport poi anche altamente tecnico, di squadra, dove il minimo errore o il minimo problema tecnico potrebbe in realtà compromettere completamente la regata. Vi do anche un'indicazione relativa. Sì, pronti?
1: No, ci hanno detto, ma siccome noi non vedevamo, che c'erano delle barche che hanno oltrepassato la linea. Tu l'hai visto?
6: Allora, sì, in realtà c'erano anche alcune barche che in qualche modo sembravano voler rientrare verso la linea, però non ho avuto modo di capire esattamente come è stata la dinamica. Posso dirti quello che mostrano gli schermi, e mostrano, insomma, in qualche modo le favorite che stanno veleggiando. Vi posso dare però il colpo d'occhio da fuori, dove meteorologicamente parlando al sole si sta bene, infatti c'è tantissima gente, la sala stampa è quasi deserta in realtà.
0: Ok, ovvio, è una bellissima giornata, ma per cui si è visto subito chiaramente che l'imbarcazione di Benussi e l'imbarcazione con Mita Cosmina, per cui, insomma, Prosecco e Arca, sono partite da subito con un bello scatto rispetto alle altre.
6: Sì, all'inizio Prosecco mi sembrava anche abbastanza avanti rispetto ad Arca. Ora in questo momento sono al di fuori della sala stampa, per cui non ho la visione, diciamo, dello schermo, però ti direi di sì, che sono partite veloci, rapide, hanno fatto anche abbastanza il vuoto, insomma, rispetto alle altre imbarcazioni più piccole.
0: Ok, allora Antonio, quando c'è già così una piccola classifichina,
2: fatti sentire,
0: che ovviamente è uno degli aspetti che vogliamo raccontare un po', tenere aggiornati i nostri
6: ascoltatori sulla
0: classifica.
6: Sicuramente.
0: A tra poco, grazie.
6: Sicuramente sì.
2: Noi nel frattempo abbiamo volti e voci amiche che ci vengono a trovare, così per un saluto. Sergio Rebelli, buongiorno.
7: E orecchie sorde anche.
0: Cioè, stai alzando perché hai trovato la cuffia altissima?
7: No, bassissima.
0: Ok.
7: Secondo il mio parere.
0: No, ma
2: secondo il tuo standard.
0: Ma io sono della tua filosofia. Cuffia alta, bella alta.
7: Meglio non entrare in studio dopo di te, perché c'è veramente... buongiongiorno, insomma, a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno.
7: Non c'entro nulla con la vignetta,
1: ma
7: io
1: c'è
7: sono di passaggio
1: sempre con noi.
7: Ah, cuor mio. No, nel senso che passavo di qua
1: per caso
0: per staccare un po' dal lavoro,
7: esattamente,
0: e non pensare
7: alla radio,
0: ovviamente.
7: Ed ecco voi. No, beh, vi ho sentiti stamattina dall'inizio, proprio ho visto il video di presentazione prima.
2: Bello,
1: con l'Elio.
7: esattamente che c'era la mascotte della Barcolana, e poi ho detto, ma passiamo a trovarli.
0: Grazie.
7: Sono delle facce simpatiche, anche perché ci hanno tutti e tre gli occhiali scuri, per cui
0: siete
7: poco.
0: No, io ho fatto quelle cose che non andrebbero fatte alla mia età. Ieri sono
7: la
0: uscita
7: sera prima, ecco.
0: Sono da vedere un concerto, per cui gli occhiali sono incollati, direi, per tutto il giorno.
7: Okay.
2: Ha fatto la giovane,
7: giovane dentro.
0: Infatti, allora io vorrei far così sentire una piccola intervistina. Ci hanno mandato un messaggio WhatsApp, perché ieri io mi sono un po' intrippata con quelle imbarcazioni che hanno dei nomi molto particolari, tipo, a me piace, loro non sono riuscita ad averceli, tipo l'amante frettolosa, è un bel nome, no?
1: Io l'avrei chiamata l'amantide, semplicemente.
0: L'amantide, ok. Vabbè, poi mi sono piaciuti questi con uno staff con un nome un po' triestino, Escomatto.
1: Ah,
0: che ne dite? Ecco, e allora li ho contattati e ci hanno mandato un... ci hanno mandato un WhatsApp.
1: Dai,
0: per cui lo sentiamo.
2: Lo sentiamo.
8: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, amici di Radio Capodistria. Ci troviamo sull'imbarcazione Escomatto, che stiamo disputando la nostra barcolana. L'imbarcazione è un Thomson T830 che 8 anni fa è stato portato giù dalla Svizzera e da quella volta è regata nelle acque dell'Alto Adriatico. E la barca è estremamente performante, ha un rapporto peso-potenza notevole e soprattutto riusciamo a destreggiarci abbastanza bene in condizioni di vento leggero. E mi domandavi il motivo per il quale l'imbarcazione è stata chiamata Escomatto. E abbiamo parlato poco fa anche col nostro armatore Christian Babic, che praticamente ha detto sostanzialmente che Escomatto deriva un po' per il motivo che uscire matti può essere sia in positivo che in negativo, quindi ha una connotazione doppia, e oltretutto anche il discorso dell'armatore è un po' pazzo e quindi non possono non essere anche i componenti del resto dell'equipaggio un po' matti come lui a seguirlo in imbarcazioni e in imprese un pochettino al di sopra delle righe un po' estreme. Detto questo, noi dobbiamo lasciarti perché adesso continuiamo a fare la nostra regata. Un caro saluto a tutti e ci risentiamo.

0: facciamo anche la musica. Guarda quanta gente, tra un po' non riusciremo neanche a vederci.
1: Tantissima gente sulle rive, tantissime imbarcazioni in mare. C'è un'ultima ora, c'è stata una brutta partenza di Arca perché è rimasta un po' invischiata, insomma, al via, e quindi Prosecco ha preso la volata, esatto, e ha fatto veramente una splendida partenza, e Marta 07 subito dopo incollata a Prosecco. Ma quindi noi... secondo me darà del filo da torcere.
2: Ragazzi, ma noi possiamo tifare? Sì. O non si può tifare?
1: In teoria dovremmo.
2: Noi non dobbiamo tifare,
1: no.
2: Marta!
0: Allora, io spero che tra un pochino invece riusciremo a salire anche in altre imbarcazioni, magari proprio dal vivo, perché avremo modo durante questa diretta, quando ci risponderanno, di parlare del progetto Mare di Legalità. Praticamente questo progetto è promosso dalla Lega Navale Italiana, inaugurato nel 2024, e ci sono queste imbarcazioni che vengono confiscate alla criminalità. Erano utilizzate in passato ad esempio per il traffico di migranti, traffico di stupefacenti, e poi grazie al lavoro dei volontari queste barche sono tornate a navigare, però con nuove missioni, per cui promuovono la legalità, l'inclusione sociale, l'educazione dei giovani, la tutela dell'ambiente. Ecco, noi dovremmo contattarne alcune, anzi chiedo direttamente in regia se siamo riusciti ad averceli.
1: Mi sa di no.
0: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
0: Ah sì,
3: invece sì.
0: Pronto? Allora, sì.
3: Eccomi.
0: Pronto? Agatino?
3: Eccomi. Eccomi, ah. Buongiorno.
0: Buongiorno, allora salutiamo Agatino Catania, sull'imbarcazione Sentinella Blu. Allora, abbiamo un paio di cose da chiederti.
2: Agatino, partiamo dal nome. Buongiorno, ciao, sono Rosanna. Buongiorno. Senti, la barca viene dedicata a un ragazzo, 15 anni, un ragazzo siciliano rapito, ucciso dalla mafia. Per chi non sapesse la storia, è un modo per portare la sua memoria in mare, ma anche un modo per portare un messaggio a tutti noi, ma soprattutto ai giovani.
3: Esatto, Giuseppe Di Matteo è rimasto per oltre 730 giorni in mano ai dei maledetti delinquenti mafiosi, i quali lo hanno tenuto in ostaggio in condizioni davvero incredibili, e oggi, anzi qualche giorno fa, abbiamo intitolato Free Giangolo, che è la nostra sentinella blu, è il nostro progetto, come detto poc'anzi, il progetto Mare di Legalità, che è stato lanciato il 28 giugno del 2024 dinanzi alla prestigiosa presenza del nostro capo dello Stato. E Sentinella Blu, partita da Siracusa, ha navigato oltre 700 miglia per arrivare a Trieste. Abbiamo fatto

0: attività di biologia marina per verificare lo stato del nostro mare, è dotata appunto di attrezzature e collabora con le università. Ma il messaggio importante è quello a cui facevi riferimento, è quello della legalità. Oggi Sentinella Blu porta nella sua randa, che è la vela maggiore, l'immagine del Giuseppe Di Matteo, affinché davvero anche questo suo sacrificio per un ragazzo che era semplicemente un ragazzo, semplicemente un bambino che non aveva commesso niente, non aveva assolutamente nessuna responsabilità, è stato trucidato dai mafiosi. Adesso Giuseppe navigherà su Sentinella, la sua immagine la porteremo per i nostri mari, nelle nostre navigazioni, affinché appunto la sua attività non venga davvero posta nell'oblio. Lui amava cavalcare e adesso cavalcherà le onde insieme a noi.
1: Ecco, quello che è bello della Barcolana è che ci sono 1858 barche e ci sono anche 1858 storie differenti. Agatino, come è stata la vostra partenza?
0: La partenza è stata buona, ovviamente consideriamo che Sentinella Blu è un motoveliero in acciaio, quindi le sue performance da regata non sono strabilianti, però noi abbiamo altre tre imbarcazioni che si stanno difendendo molto bene e che magari proveranno.
1: Dopo le sentiremo
0: più avanti. Esatto, noi abbiamo altre tre imbarcazioni, Elena che è intitolata Stella Costa, un'altra ragazza dodicenne.
1: Le sentiremo, sappino, Agatino. Okay. Dopo le contatteremo anche le altre imbarcazioni. Allora, vi lasciamo alla vostra barcolana. Grazie per averci risposto, perché so che non è semplice mentre si sta regattando. E che dire, buon vento!
0: Grazie, grazie davvero a voi per l'attenzione e buon vento a tutti.
1: Ciao!
2: E ci siamo, insomma, abbiamo iniziato con la nostra, come dire, il nostro giro di telefonate. Allora, ci stanno avvisando che il Prosecco sta per raggiungere la prima boa.
1: Già.
2: E no, in realtà Arca ha già superato la prima boa, e questo è un dato. Quindi Arca, evidentemente, rispetto a quello che abbiamo detto prima della partenza, diciamo così, un po' in fallo, poi ha recuperato bene, come solo Arca sa fare.
1: La tattica, ragazzi.
2: E quindi ha raggiunto in 10 minuti 49 secondi la prima boa.
3: E ringraziamo Antonio che ci sta mandando i messaggi dalla sala stampa. Naturalmente lui vede tutto quanto e i nostri occhi oggi.
1: Eh sì, io sono un po' preoccupata perché vedo un DJ adesso bello in forma di fronte a noi con super casse.
3: Ma non fa niente, vanno verso il molo audace.
2: Faremo a gara.
1: Faremo a gara, ecco, assolutamente, perché secondo me tra un po'
3: tiro fuori la cerbottana.
1: Vabbè, è così la mia preoccupazione. Ecco, e io metterei la prossima canzone e poi
2: sì,
1: cerco.
2: Vediamo
1: un po' di vedere questa classifica, che dite?
2: Musica!
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Entriamo sulla canzone di Dito nella piaga, perché forse c'è qualche aggiornamento dalla sala stampa. Allora sentiamo subito Antonio. Antonio, ci senti? Dici tutto.
1: Dunque sì, sì, vi sento bene, forte e chiaro. Dunque le prime imbarcazioni sono arrivate alla prima boa, transitato per prima arca, che ha fatto abbastanza il vuoto su Prosecco, che in realtà era partita meglio. Ti posso dire l'umore della sala stampa, quello che dicono anche i colleghi più navigati, più esperti, dicono che in sostanza secondo loro il verdetto più o meno dovrebbe essere segnato con arca che dovrebbe avviarsi verso la vittoria. Questo è quello che hanno detto, insomma, scaramanzie a parte. Quello che tendo a credere, pare che il vento tenderà a decrescere, che quindi le posizioni potrebbero essere in qualche modo abbastanza già definite. Tuttavia staremo a vedere come si evolverà questa 58esima edizione della Barcolana.
0: Bene, grazie Antonio, noi ci aggiorniamo appena capita qualcosa, ovviamente insomma ti chiamiamo subito e a dopo. E io passo la parola a Rosanna, abbiamo un ospite, mi sembra di conoscerla, forse dallo scorso anno.
2: Sì, è venuta a trovarci Elena del Gattile, perché la Barcolana non è, lo sappiamo, soltanto vela, soltanto barche, ci sono tantissime cose. Io sono molto affezionata al Gattile. Buongiorno Elena.
0: Buongiorno.
2: Il Gattile è presente con la Gattolana, ma voi lo sapete che cos'è la Gattolana?
0: No. Cos'è la Gattolana?
2: Cos'è la Gattolana, Elena?
3: È la nostra regata per la raccolta fondi, che noi viviamo di fondi, di donazioni principalmente, e quindi per noi sono molto importanti questi eventi per raccogliere i soldini che ci fanno andare avanti, perché mantenere tutta la baracca ha un costo notevole.
0: Ma attualmente, cioè grosso modo, quanti gatti vi prendete cura?
3: Allora, tra Gattile e Oasi, Gattile via della Fontana 4 e Oasi Felina in via Costalunga, saranno circa quasi 200.
0: Tu quanti ne hai a casa?
2: No, io ne ho solo due adesso, ma ne avevo 21 una volta. Io ero
3: meraviglia.
2: Un po' un gattile, ero un po' un gattile. Ma sai, tra le loro attività ci sono i veterinari volontari, ci sono le cure, ci sono le balie, c'è di tutto.
0: Certo.
2: E voi siete presenti anche col mercatino alla Barcolana, si può contribuire anche col mercatino. Ce l'avete già il calendario?
3: Il calendario non è ancora uscito quest'anno, perché quest'anno abbiamo praticamente ideato un progetto nuovo proprio per il calendario.
2: Raccontaci.
3: Il calendario quest'anno è stato fatto da un gruppo di ragazzi adolescenti con disabilità, e abbiamo lavorato praticamente a partire dalla primavera di quest'anno, quindi è stato un lavoro un pochettino più lungo, anche perché il progetto è nuovo, quindi dovevamo anche noi prendere un attimino le misure. Uscirà il 24 ottobre, quindi sarà molto diverso dal solito e siamo molto soddisfatti di come è venuto. Ecco,
2: e sai,
3: insomma,
2: che sarà appeso come sempre nel mio studio, perché c'è sempre.
0: Adesso, io devo dire che è un bellissimo posacenere che ho comprato per gli ospiti, perché io non fumo quando
2: allora
0: per cui proprio col del gattile.
2: E dobbiamo dire che Elena è arrivata anche con i regali, grazie, certo. Grazie di cuore. Regali che potete acquistare al mercatino, ragazzi, mi
0: ecco
2: raccomando.
0: Allora Elena, io vorrei capire come facciamo ad aiutare il Gattile.
3: Ci sono mille modi.
0: Allora,
3: oggi
0: qualcuno,
3: ad esempio, passando in Piazza Unità di fianco all'Infopoint, abbiamo un piccolo tavolino con delle cose bellissime, anche qua create da una cooperativa sociale che ha un laboratorio di ceramica che fa inserimento lavorativo per giovani adulti disabili. Ci fanno dei pezzi unici, sono veramente meravigliosi. Oggi sono a tema Barcolana, per cui vele, gattini, pesci gatto, insomma un po' di cose così. E poi per aiutarci ci sono il 5 per 1000, che è una cosa che sempre aiuta, e venire a fare volontariato, che anche qua se voi andate sul nostro sito del Gattile trovate tutte le indicazioni per come candidarsi. Volontariato può essere fatto nelle nostre strutture, quindi principalmente sono pulizia, accudimento eccetera, oppure raccolte alimentari, che anche quella è una cosa importante che facciamo nei vari negozi, ci mancano sempre persone disponibili. Si può fare volontariato nei banchetti come questo qua che c'è oggi alla Barcolana, come offrire accoglienza.
2: Anche una cosa diversa, si può venire a fare le coccole.
3: Assolutamente.
2: Che è un volontariato, sì, che è anche per noi, perché è terapeutico anche,
3: sì,
2: per noi.
3: Assolutamente.
2: Voi lo dite sempre, anche fare le coccole, stare con i nostri
3: sono
2: amici.
3: Sono tanti, e quindi noi non bastiamo per tutti, ecco, per cui sicuramente gli
0: per
3: ospiti
0: cui niente,
3: che...
0: noi ci facciamo una giornata a coccole
2: ma
0: sì, gatti.
2: Ma io volentieri, a parte che sono sempre piena di gatti a casa, perché ti saltano in braccio, sei in quelli coccoloni. C'è un bel progetto, cioè è il progetto Bali,
3: sì,
2: ed è un progetto importante.
0: Io ne ho parlato proprio in radio un po' di giorni fa, non ricordo bene con chi ho fatto l'intervista, però è veramente, insomma, un, sì, bellissimo progetto, perché ci si prende cura di quei piccoli gattini che
2: sono rimasti senza mamma.
0: Che sono rimasti,
3: esatto,
0: senza la mamma.
3: Esatto, e quest'anno...
0: E quando fate il prossimo corso Bali?
3: Penso quest'inverno, sicuramente ce ne sarà un altro, e anche là abbiamo sempre bisogno di persone, sia per accogliere i gattini, ma anche come semplicemente stallo quando sono un pochettino più grandi, perché sicuramente in una casa sono più al sicuro che portati in gattile, ecco,
0: certo,
3: in attesa dell'adozione.
0: Certo, noi ti ringraziamo, ti chiediamo se ci ricordi giusto il sito, i social o quello che usate.
3: Allora, noi abbiamo un sito www.ilgattile.it, poi abbiamo Instagram, abbiamo Facebook, ultimamente abbiamo aperto una pagina su WhatsApp, un canale WhatsApp. E quindi ci trovate un po' ovunque, ecco, oramai siamo ovunque. Cerchiamo di raccogliere.
0: Grazie mille. Allora, volevi chiedere ancora?
2: No, volevo dire soltanto, quando dovete prendere un cucciolo, è bello se andate a comprarlo a 7.000 euro, ma è più bello se andate in un gattile e ne prendete uno che ha bisogno di affetto.
0: E donate quei 7.000 euro al gattile.
2: Esatto.
3: Perfetto.
2: Grazie Elena.
3: Grazie,
0: grazie
3: a voi.
0: Grazie, grazie. Grazie anche a Rosanna che mi hai regalato questo piccolo momento. Noi siamo gattare.
2: Ma sì, questo piccolo momento peloso.
0: Peloso, pieno di fusa. Allora,
4: abbiamo giusto 30 secondi,
0: certo,
4: prima delle informazioni sul, sì, traffico. Arca, ripetiamo, è ancora in prima posizione, seguita da Prosecco Doc, terza posizione per Marta
0: vi
4: 07.
0: Vi segnalo che Marta 07 si sta avvicinando a Prosecco, questo è l'ultimo messaggio di Antonio. E
2: oppa,
0: dobbiamo lasciare spazio alla regia e poi c'è anche Viaggiando, il DJ è partito, tra un
2: ma
0: po'.
2: Anche noi.
0: Ok. Linea regia tra poco.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code per il traffico intenso in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Prudenza sul tratto Padova-Venezia della A4, segnalato un veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e Padova Est in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, code in uscita a San Donà di Piave per entrambe le provenienze a causa del traffico congestionato. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di oggi, per facilitare gli spostamenti domenicali, è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: Radio Capodistria, speciale Barcolana, in diretta dalla regata più affollata del mondo.

0: In diretta dalla 58esima Barcolana stiamo cercando di captare cosa sta succedendo, a che punto sono, insomma, le tre, abbiamo capito quali sono le tre imbarcazioni che stanno raggiungendo adesso addirittura là, insomma, avranno sicuramente superato anche la seconda boa, ma ce lo confermerà Antonio Saccone. Antonio.
1: Antonio, c'è? Ci sei?
2: Posso dire che salutiamo intanto anche Perla del Sole, che si è messa in contatto con noi, che ci dice: io la sto seguendo anch'io, insomma lei la sta seguendo dalla Svizzera, era la nostra storica commentatrice, dice: dopo Miramare niente vento.
1: Oh, i buchi di vento, l'abbiamo detto prima, bisogna essere tattici, conoscere il golfo, buco di vento davanti a Miramare, e qua entra la tattica dei nostri sia tattici che timonieri, perché abbiamo detto che Marta sta alle calcagna e quindi vediamo. Ma il grillo parlante che fa, sto grillo parlante?
0: Infatti, era dato per, come dire, outsider.
2: Io nella lista dei miei 10 non l'ho trovato, ecco, in realtà.
1: Ma io l'ho trovato, ho trovato questa new entry proprio.
0: Noi li abbiamo anche visti prima, abbiamo visto l'equipaggio perché abbiamo fatto tutto il tour stamattina
1: all'alba
0: per vedere con quale spirito gli equipaggi si apprestavano a salire a bordo.
2: E per cui a che ora eravate qua?
0: Alle 8.
2: Ecco, io con loro, cioè, è sempre una partita persa, perché loro sono molto mattinieri, ogni volta che c'è la diretta loro arrivano sempre un'ora prima. Per cui
1: ti raccontiamo un segreto, okay. Noi non siamo per niente mattinieri, né Daniele né
2: solo
1: io.
2: Solo per la Barcolana?
1: Noi facciamo finta di essere mattinieri, ci svegliamo molto presto con l'ansia che suoni la sveglia, è quello.
2: No, ma perché fondamentalmente succede ogni anno che io sono lì, mi sto lavando i denti, sto uscendo, arriva
1: e io
2: già
1: sto già
2: nella
1: scrivendo.
2: Chat, e sono arrivata e dobbiamo far entrare lo studio mobile e cioè questa, mi mettete
1: io
2: questa
1: già che parlo di
2: ogni anno. Sì, lei già parla di transenne, poi mi mandano una foto bellissimi tutti tirati con gli occhiali da sole alle 8.
1: Bellissimi gli occhiali da sole,
0: gli occhiali da sole
2: ho detto
0: sono
2: bellissimi
0: tattici.
2: Con gli occhiali da sole,
0: gli occhiali da sole sono tattici alle 8 del mattino,
2: certo. E niente, io vorrei vedere se riusciamo a contattare Antonio, però forse anche probabilmente.
0: Vabbè, Antonio a un certo punto appena si collegherà, sì, sicuramente ci chiederà la linea. E
2: vediamo se riusciamo invece a salire su un'altra imbarcazione. Noi vorremmo salire su un'imbarcazione. Io pronuncerei Elena, o forse Elena.
1: Elena, ecco. Sarà se c'è l'H.
2: Allora, per cui chiedo alla regia se riusciamo a contattare telefonicamente Francesca
0: 46.
2: Capriotti. Sì, praticamente è una barca a vela.
1: Spero bene.
2: Certo, è una barca a motore. Praticamente una barca a vela Bavaria 46 di circa 14 metri. Anche in questo caso parliamo di barche confiscate, in questo caso nell'ambito del traffico di migranti e affidata alla Lega Navale, per cui insomma altre barche che hanno delle storie molto belle, colleghi di altre radio che rivedo dopo secoli, ciao, buongiorno, ecco. E niente, qua adesso cioè le rive stanno iniziando ad essere sold out, secondo me
1: stanno passando le persone, ci stanno salutando, qualcuno adesso ci chiederà qualcosa,
2: ecco,
1: sicura.
2: Allora c'è? Io credo che abbiamo Francesca.
3: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Come è iniziata
3: buongiorno.
2: La tua barcolana, come sta andando, dove sei, com'è stato l'inizio?
3: Allora avrete una notiziona, siamo per superare la seconda boa, siamo in Colina Larga, siamo sull'imbarcazione Elena, che come avete detto è una delle imbarcazioni, un Bavaria 47, sequestrata alla criminalità. In particolare noi siamo della Lega Navale di Rodi Garganico, quindi ci siamo fatti un bel trasferimento per venire qui, e come ogni anno è estremamente emozionante. Questa barca è dedicata a una bambina che è stata uccisa dalla criminalità, che si chiamava Stella Costa, e sulla nostra randa, che è la vela principale, c'è la sua effigie. Quindi noi portiamo per mare e facciamo rivivere questa bimba a cui purtroppo hanno tolto di essere donna. E quindi io da donna vorrei ricordarla e vorrei farle vivere questa esperienza. Lei sta vivendo di certo questa esperienza con noi, con vento in proa. Voi non avete idea di che cosa stiamo vivendo adesso, quindi noi fra un po' supereremo la seconda boa. Sono quattro boa, è un circuito.
2: Infatti, ti vorremmo chiedere chi c'è nell'imbarcazione, perché io so che spesso la vostra imbarcazione ha portato in mare anche dei ragazzi con delle disabilità. Quest'anno com'è l'equipaggio?
3: Anche quest'anno l'equipaggio, no, cioè l'equipaggio, noi in Barcolana non possiamo portare ovviamente i ragazzi, però sono usciti SAP, cioè ieri abbiamo portato, perché noi lavoriamo molto nel sociale ovviamente, no? Noi queste barche, a parte ogni barca è dedicata a un martire, no? della mafia o della malavita. Quest'anno poi non so se avete già sentito l'ammiraglio, forse sì, Catania, c'è un'altra barca con un altro bimbo che Giuseppe Di Matteo ha ucciso. Noi adesso
2: no, abbiamo sentito, certo.
3: Esatto, e quindi abbiamo due bimbi che portiamo, e poi l'equipaggio è normale, ma cioè siamo io, vabbè, non ve li dico tutti perché adesso siamo in un momento cruciale, non ve li posso presentare, certo, perché siamo per superare la boa. E cito solo il nostro presidente, che saluto in diretta, Michele Presutto, perché purtroppo non è con noi, perché non è stato bene, non sta molto bene, gli auguriamo una prontissima guarigione. E il nostro comandante Gabriele Scotton, che però è concentrato e quindi vi saluta, mi fa cenno che vi saluta, e stiamo andando di bolina stretta. Ci sono, sì. No, perché adesso sta rafforzando il vento.
2: Grazie, sì, che hai risposto al telefono.
3: Grazie a voi. Che...
2: grazie mille, buon vento. Noi concordiamo prima gli orari in cui chiamare, però poi dopo non so quello che succede. Un abbraccio, buon vento.
3: Saluto a tutti voi. Grazie a tutti. Ciao.
2: Novità classifica?
1: Io volevo ricordare una cosa finché guardiamo la classifica, che i nostri ospiti vengono qui da noi certamente, ma sono anche in mare, quindi coloro che ci rispondono ci fanno anche un favore enorme, stanno manovrando, stanno virando, stanno andando di bolina stretta, per cui grazie ragazzi veramente.
2: Sì. Allora, io ho un po' di aggiornamenti perché siamo praticamente alla terza boa e Arca e... allora, Arca ovviamente in testa, sempre seconda Prosecco e terza Marta.
0: E c'è un duello tra Marta e Prosecco ovviamente, quindi forse oggi potremmo dire che la gara è tra Prosecco e Marta per la seconda posizione, perché se Arca è vero che ormai è volata, vediamo un attimo chi sarà in seconda posizione.
2: Sì.
1: Perché ragazzi, io ricordo solo una cosa, che
2: comunque
1: se
2: terza
1: Marta
2: boa
1: taglia,
2: tra un po' arrivano
1: Barcolana veloce, Borin ragazzi, in mezzo al mare, Borin qua, una brezza, parola bruttissima, brezza.
2: Bene, infatti brezza. Abbiamo anche il corso di edizione mentre facciamo la
1: no, perché brezza è veramente brutta. Ma io volevo ricordare
2: brezza.
1: Volevo ricordare una cosa, che se Marta comunque arriva tra i primi tre, ragazzi, il trofeo è suo. Perché
0: sì,
1: dobbiamo ricordarci il trofeo Women in Sailing.
2: È vero.
1: Sarebbe il secondo, terzo anno, anzi, perché nel 2024 il Furio ha passato il timone a Marta. Marta l'anno scorso si è classificata seconda, se non sbaglio, terza, seconda mi pare, o terza, erano sempre là con Prosecco, insomma, e se quest'anno si classifica sempre nelle prime tre, il trofeo va di nuovo a lei.
2: Eh sì, allora le notizie sono Borino già in calo e Prosecco che gira la terza boa da secondo, per cui insomma questa è la classifica, si sta arrivando alla terza boa e poi dopo c'è la arrivo, per cui chissà, non si sa se potrebbe essere fatto un record, non credo.
1: No, non credo. Proprio.
2: Allora, noi mettiamo la prossima canzone? Perché qua abbiamo il DJ che, come dire, si sta un po' allargando.
1: Mentre Marta passa la terza boa adesso.
2: Adesso. Linea alla regia, ci sentiamo la prossima canzone, poi ancora aggiornamenti qua da Trieste con Radio Capodistria che vi racconta Barcolana 58. A tra poco.

0: lasciamo anche la musica, ricordandovi che siamo in diretta da Trieste, Radio Capodistria, che vi racconta la barcolana, vi racconta sia la regata, però anche tutto quello che gravita attorno.
1: Anche il folklore della barcolana.
0: Non anche solo, il folklore.
2: Per quanto riguarda invece la gara, io starei attento adesso, perché avendo superato la terza boa, c'è l'ultima cavalcata verso le rive, quindi da un momento all'altro potremmo, insomma,
1: è barcolana veloce.
0: Infatti chiediamo anche a Antonio, nel momento in cui arriva la prima imbarcazione, di correre, lasciare la sala stampa e raggiungerci.
2: E a cercare di intervistare poi il vincitore. In questo momento vediamo se abbiamo Antonio Saccone e se ci aggiorna, perché lui poi ha la visione sugli schermi, e vedere un attimo qual è il distacco tra Arca e poi Prosecco e Marta, perché adesso Prosecco e Marta è un duello tra Prosecco e Marta.
3: Allora sì, Antonio, da quello che si vede dagli schermi. Pronto, eccoci dunque. Da quello che si vede sugli schermi, insomma, Arca sembrerebbe in vantaggio e viene data in vantaggio anche qui dagli osservatori e dagli addetti ai lavori. Per quanto riguarda
1: che vedi?
3: La terza posizione si sta e sono in battaglia, sono le due barche che sono in battaglia, Prosecco e Marta 07. Pare che Marta abbia spaiato, hanno spiegato essere una manovra che in qualche modo tende a scartare rispetto alla traiettoria di Prosecco per tentare un sorpasso in caso di cambiamento del vento. È quello che fanno i piloti di Formula 1, per capire, quando si fanno vedere negli specchietti dell'auto che precede. In quel caso si accelera, si cerca la traiettoria. In questo caso molto dipenderà dal vento. Questo è quello che ho capito, questo è quello che mi hanno provato a spiegare.
0: Certo, senti, ma come vista, come colpo d'occhio, no? Ad esempio vedendo dall'alto, per cui si vedono queste tre imbarcazioni più o meno vicine, poi tutte le altre, cioè tipo i terzi, i quarti, i primi dieci, ecco, come sono rispetto queste tre imbarcazioni?
3: Allora, da quello che si vede, ci sono le tre imbarcazioni che sono abbastanza più avanti rispetto a tutte le altre. Arca, che è notevolmente più avanti rispetto a Prosecco e Marta, che sono in battaglia. In alcune inquadrature si vede proprio il contrasto abbastanza evidente tra le vele di Arca, Prosecco e Marta e le barche che sono in sottofondo, che sono molto più piccole. E adesso sono in realtà fuori dalla sala stampa perché il segnale è lievemente migliore. No, in questo momento però non posso darvi un aggiornamento perché ci sono dei dettagli sulle...
0: Certo.
2: Antonio, tu vai a monitorare a questo punto gli schermi per capire un attimo quello che sta succedendo, anche perché Arca sta per raggiungere, insomma, a breve raggiungerà il traguardo. Noi vi diamo solo due piccoli aggiornamenti. Il primo è che Marta si è impiantata in qualche modo alla prua bassa, fa fatica proprio a muoversi. Arca invece ha ovviamente trovato il suo corridoio aperto per raggiungere il traguardo. Ricordiamo una cosa, sì, barcolana veloce non è ovviamente la prima barcolana veloce, il record assoluto era di 57 minuti e 4 secondi, vedremo un attimo se effettivamente che c'era Spirit of Porto Piccolo, no? Che aveva
0: 57 minuti e 04, in effetti,
2: esattamente,
0: è vero.
2: Che aveva nel 2018 aveva totalizzato questo record. Naturalmente vedremo se questo riuscirà in qualche modo e tra l'altro il percorso era un po' diverso, però più o meno
1: i percorsi cambiano sempre,
2: esatto,
1: cambiano,
2: però la lunghezza
1: molto
2: più o meno
1: spesso
2: è quella. Quindi vedremo. Noi nel frattempo cerchiamo di monitorare per capire quando Arca raggiungerà il traguardo, ma nel frattempo...
0: Nel frattempo abbiamo cose da raccontarci.
1: È arrivato un ospite che viene a trovarci alla Barcolana, perché loro sono presenti in Barcolana, ma la cosa importante è che sono presenti tutto l'anno. Sea for All, progetto di Tilia Ventum, Barcolana per il sociale in questo momento, per cui abbiamo con noi Daniela di Tilia Ventum, che sono felice di vedere. Io solo...
4: Buongiorno. È un appuntamento fisso,
1: lo riassumo solo: voi siete un'associazione sportiva di Lignano Sabbiadoro nell'ambito della promozione del turismo accessibile attraverso le esperienze sportive inclusive in mare. Voi lavorate tutto l'anno, siete diventati un modello da seguire, un modello da copiare.
4: Sì, perché crediamo che la vera inclusione debba essere continuativa, quindi noi appunto queste attività, queste esperienze sportive di mare le facciamo durante tutto l'arco dell'anno. E anche quest'anno, diciamo, siamo qua alla Barcolana con le nostre due imbarcazioni con equipaggi inclusivi e abbiamo anche il nostro stand, che è anche un posto dove dove informare, ma anche di condivisione, di partecipazione. E oggi
1: siete in mare.
4: Oggi, esatto, oggi i nostri amici sono in mare con appunto due equipaggi inclusivi su Capita, che è appunto la barca accessibile progettata secondo l'idea dell'Universal Design, in modo da poter essere utilizzata autonomamente da qualsiasi persona, indipendentemente dalle particolarità, abilità, necessità.
1: Accessibilità vuol dire anche accedere in maniera economica, nel senso gratuito.
4: Esatto.
1: Voi fate i corsi gratuiti e questo è molto importante, perché tante famiglie magari che hanno una persona disabile non hanno la possibilità economica, mentre voi offrite proprio la possibilità a tutti di partecipare.
4: Esatto, non solo l'accessibilità dei mezzi, ma anche appunto attività senza anche barriere mentali e senza barriere economiche, appunto. Quindi per gli utenti le uscite sono gratuite.
1: E non è che siete confinati a Lignano, nel senso che magari c'è una persona disabile da portare, io che vivo magari a Trieste posso portarla da voi, giusto?
4: Assolutamente sì.
1: E questo è importante dirlo, perché magari tante famiglie non sanno che c'è questa realtà meravigliosa che comprende gli sport di mare e voi li offrite a tutti quanti.
4: Esatto. Siamo insomma aperti a tutti, venite a trovarci a Lignano Sabbia d'Oro, il nostro sito internet è tiliaventum.com, potete visitare anche la nostra pagina Facebook dell'associazione, ma anche la pagina C4All del progetto. Oltre a questo potete vivere anche altre esperienze sempre inclusive, come ad esempio le navigazioni con la nostra barca a motore sempre accessibile, per scoprire anche insomma i nostri territori, no? Le lagune, i paesini vicini, insomma ci sono tantissime cose meravigliose da visitare e noi abbiamo questa possibilità. Altri sport di mare come kitesurf, il wind, il SUP.
1: Fanno di tutto.
5: Io mi emoziono perché io sono di quelle zone.
4: Sì.
1: Io invece invito proprio le persone a venirle ad incontrare, perché già che sono qua in Barcolana,
4: sì,
1: approfittate, conosceteli.
4: Volevo solo in esclusiva,
1: sì,
4: no? Ci tenevamo a dire anche un paio di cose, che abbiamo appena ricevuto la menzione speciale nell'ambito del premio internazionale Turismi Accessibili. Oltre a questo, quest'anno abbiamo superato le 10.000 persone, le 10.000 giornate a persona, quindi per noi è un traguardo bellissimo e ci tenevamo insomma a condividerlo con tutti voi.
1: Hai detto traguardo, voi gareggiate anche, per cui la vela solidale, le vele di Calicanto, questa regata meravigliosa, Capita è arrivata terza, cioè si fa anche risultato,
4: sì,
1: dai.
4: Sì, assolutamente sì.
1: Daniela, grazie, grazie,
4: grazie
1: di cuore,
4: grazie.
1: Veramente,
4: buon vento a tutti e a presto,
1: a presto.
4: E vi aspettiamo a Lignano.
0: Grazie, grazie mille a Daniela. Allora, qua siamo già un pochino in una situazione, come dire, quasi after, non capisci se questi sono in after o cosa, però musica, birrette, però noi ci concentriamo invece sulla classifica.
2: Sulla classifica, che però ce la facciamo dire da Antonio Saccone, che dalla sala stampa sicuramente avrà una vista un po' più favorevole rispetto alla nostra. Antonio, qual è la situazione?
3: Allora, Arca sembrerebbe avviata alla vittoria di questa 58esima edizione della Barcolana, con Prosecco e Marta 07 che sono in battaglia. Vi segnalo la quarta posizione di Manticore e di Gruppo, che mi pare di aver visto anche in partenza che si era in qualche modo, aveva provato a infunearsi tra le primissime. Adesso vediamo quando arriverà esattamente questa, quando si concluderà questa 58esima della Barcolana.
0: Cioè, beh, non si concluderà in realtà fino alle 17, credo, no? Che è l'orario.
1: È la
0: cui...
1: Coppa Cagoia.
0: La Coppa Cagoia, ecco, però non credo. Non credo che noi saremo in diretta fino alle 17, ecco.
1: No.
0: Allora, qua veramente grande festa adesso. Benvenuto.
1: Se vuoi arrivano ospiti.
0: Arrivano ospiti.
1: Prego.
0: Certo.
1: Arriva con il cane anche.
0: Ecco, io non capivo se era un tuo fidanzato o...
1: Ma magari, magari. No, c'è la fila, guarda.
0: No. Per lui?
1: È un mio... No, magari per me.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Alejandro, buongiorno. Benvenuto.
0: Cavanaran. Ecco, guarda che bello, sportivo. Infatti è vero.
2: Buongiorno, benvenuto. benvenuto.
6: Buongiorno a voi, grazie di avermi accettato.
1: Ma
6: nuovamente.
1: Come accettato? Non ti abbiamo corso dietro. Non riusciamo a prenderti perché sei più veloce.
6: Perché corro.
0: Infatti, ma come è andata quest'anno la Cavana Run?
6: Benissimo, benissimo, è stato stupendo. Quest'anno è stato organizzato, chiaramente essendo l'anno 2, non il primo anno. E abbiamo fatto le cose meglio con più organizzazione ed è stato veramente fenomenale. Abbiamo partecipato in 444.
1: 444, un numero meraviglioso.
0: E allora raccontami un po' com'era la situazione, cioè qual era il percorso, a che ora siete partiti, che
6: allora,
0: gente c'era?
6: Sì, allora gente di tutti i tipi, cioè veramente da chi correva velocissimo a chi in verità ha camminato.
0: Ok.
6: Quindi il tema di questa corsa chiaramente è sì il movimento, sì lo stare bene, ma anche la parte benefica, perché ovviamente ogni anno noi facciamo una parte del ricavato di questa corsa e va in beneficenza. Quindi quest'anno abbiamo donato alla Fondazione La Fonte, che si occupa di aiutare le famiglie che hanno all'interno della famiglia l'autismo di terzo livello. Quindi una cosa molto intensa, mettiamola così, e quindi abbiamo fatto del bene. Abbiamo fatto del bene, abbiamo corso 5 km verso il passaggio Sant'Andrea, quindi è stato bellissimo.
0: Ah, orario?
6: Dalle 7:30 alle 8:30
0: più
6: o meno.
0: Ma io non so, ma se ieri voi avete visto c'era un tramonto che è stata una cosa incredibile.
1: No, purtroppo non l'ho visto.
6: Io l'ho visto.
0: Era rosa.
6: L'ho visto.
0: Per cui insomma avete
1: stupendo.
0: Deciso di correre...
1: Tatticamente
0: di mattina era o di sera?
6: No, di sera, di sera.
0: Ah, ok,
6: sì,
0: appunto.
6: Sì,
0: ah, ok,
6: sì.
0: Ok, allora si può fare anche noi prossimo anno.
6: Dovete, vi sì. Aspettiamo. Fate la diretta da là.
1: Correndo.
2: Esatto. Con il fiatone.
6: Ci organizziamo per fare una diretta in movimento.
1: Ma volentieri.
0: Guarda che tante persone ci dicono, ci invitano, però poi non sanno che noi arriviamo a un certo punto.
1: No,
0: cioè,
1: ma
0: se
1: non
0: è quell'anno e l'anno dopo,
1: pigre.
0: Cioè non è...
6: Qua lo dico, ragazzi, bisogna firmare, qua bisogna firmare.
0: Ok, c'è Aria che sta facendo foto.
1: Allora, senti, io volevo dire una cosa, slogan, be open, be inclusive, be qualsiasi cosa, perché la Barcolana vuole che noi siamo noi stessi quello che desideriamo. Voi fate attività tutto l'anno e questo Be Open è proprio perché non siete degli agonisti, noi possiamo includerci nelle vostre iniziative, nelle vostre corse durante tutto l'anno, perché è importante dire che non siete solo in Barcolana. Dove vi troviamo?
6: Allora, noi corriamo ogni martedì dell'anno, quindi che sia freddo, caldo, indifferente, e il martedì sera cambiamo location ogni settimana, quindi questo è molto molto figo secondo me, anche per variare. E ci trovate sui social, su Instagram soprattutto, Cavana Run Club, e là comunichiamo tutte le varie iniziative a cui partecipiamo e che organizziamo.
1: E basta venire da voi e dire io posso correre con voi stasera.
6: Esattamente. Tutti, chiunque può venire, vuole essere proprio un posto inclusivo che accetta tutti, dagli esperti ai principianti. Assolutamente.
1: Grazie. Ma allora verremo, ragazzi.
6: Ma dovete.
2: Ha detto principiante, quindi posso partecipare anch'io.
0: Si può anche camminare, l'importante è fare i 5 km. Ecco, per
6: esatto,
0: cui dai,
6: esatto.
0: Per cui ce la possiamo fare.
6: Poi è molto importante non solo la parte della corsa, ma il post. Ovviamente,
1: certo.
6: Bisogna brindare tutti quanti, quindi ci troviamo per correre, sì, però anche per stare assieme dopo.
1: Okay. Beh, ma è questo lo scopo più bello, la cosa più bella di
0: ecco,
1: correre.
0: Ecco, vedi, noi dobbiamo
1: trovarsi.
0: Anche correre, non solo andare a brindare.
6: Se no, potete venire dopo. Intanto, come
1: ecco.
6: Primo passo, venite a brindare. Poi dopo.
1: Intanto li conosciamo.
6: Esatto, vi ambientate un po'.
1: Esatto.
0: Vabbè, Alejandro, grazie per essere passato a salutarci. E buona Barcolana. Come te la stai vivendo sta settimana di Barcolana?
6: Ma
0: qua?
6: Io me la sto vivendo molto bene, nel senso che ci sono tanti eventi, tante cose, c'è mio padre dalla California, c'è la mia figlia Eva che conoscete anche voi, quindi nel senso ce la stiamo vivendo proprio in famiglia, è molto bello.
0: Allora buon vento e ancora buona Barcolana, perché
6: grazie.
0: Insomma è ancora Barcolana time fino a stasera.
6: È ancora Barcolana time, quindi vi ringrazio per il vostro tempo e ci vediamo sicuramente prima della prossima Barcolana.
1: Ma certo, veniamo a brindare.
6: Esatto, bravissimi. Vi auguro un buon proseguimento.
1: Grazie di cuore.
0: Grazie.
2: Grazie. Mille. Ciao,
0: grazie. Ciao, ciao. Ecco, io non so se lo sapete che qua succedono cose nel frattempo.
2: No, nel senso che Arca in questo momento sta volando verso il traguardo. traguardo, quindi arriverà veramente tra pochissimo e cercheremo di dirvelo più in diretta possibile,
0: certo.
2: Diciamo così.
0: Noi nel frattempo ci siamo impegnati ad andare a correre con loro, a trasmettere,
2: esatto,
0: da là il giorno prima, cioè...
2: A questo punto io direi, sì, di segnalare ad Antonio, insomma, di stare in allerta, perché a un certo punto dovrà volare, insomma, sul
0: in acqua, bersagliere.
2: No, in acqua, ecco,
0: no.
2: Speriamo di no in acqua, no soprattutto,
0: speriamo di no,
2: o almeno
0: ovviamente.
2: Se deve saltare in acqua deve salvare almeno il microfono,
0: ecco,
2: da qualche parte prima di finirci assieme al microfono in acqua. No, allora Antonio sicuramente dovrà correre poi dal vincitore, da Benussi, ormai lo diamo per, insomma, voglio dire, sta
0: Prosecco
2: per
0: raggiungere ora la quarta boa,
2: il traguardo, e quindi Prosecco subito dietro con Marta, e c'è questo duello Marta Prosecco. Io direi di sentire un po' di musica e dopo cercare di arrivare così
0: al vincitore.
2: Dai,
0: ditelo
2: vincitore.
0: Come lo fate tipo Sanremo.
2: E adesso
0: musica.

0: Allora siamo in onda.
1: È terminata la 58esima Coppa d'autunno, vince
0: Botti.
1: Arca. Sentiamo i Botti e vediamo un attimo subito Antonio per un commento tecnico di come è andata. Antonio, ci sei?
2: Allora vi confermo la vittoria di Arca. In questo momento sono uscito dalla sala stampa. Pare che le ultime gli ultimi attimi della regata siano stati caratterizzati da un vento instabile che ruotava. Posso dirvi che Prosenco rimane in seconda posizione, terza è Marta 07. Però vi posso raccontare la storia della quarta imbarcazione, che è particolarmente interessante, che è Manticone Edil Group, che è di proprietà, diciamo, di uno dei chirurghi che ha curato i ragazzi di Kranz Montanai, il capo del dipartimento Grandi Ustioni dell'ospedale Niguarda di Milano.
0: Ah, interessante, bello, bravo, bravo, bravo.
1: Grazie. Bene, Antonio, tu intanto corri verso la postazione
2: corro.
3: O se vuoi vieni un attimo, passa un attimo qua o...
0: No,
3: vai là direttamente.
0: Vai, beccalo, corro.
3: E niente,
0: sopra le nostre teste
3: l'elicottero, c'è di tutto e di più.
0: Io ricordo intanto che a questo punto, per il terzo anno consecutivo, Marta si porta via il trofeo generale Women in Sailing. Marta Benussi naturalmente timoniera di Marta 07, terzo posto per lei, giovanissima. E ragazzi, sentiamo i colpi di cannone, stanno passando gli elicotteri, si sta alzando la musica, la gente sta correndo verso le rive, il Molo Audace è intasato, noi non vediamo più niente.
1: Noi non vediamo niente. Stanno in prima fila sono l'Audace, tra un attimo vedranno il giro di saluto, insomma i saluti dell'equipaggio. Arca sta veramente raggiungendo proprio questo specchio di mare davanti a noi e poi insomma chi...
0: L'inchino delle barche, arriveranno le vele nere che arriveranno qua nel bacino.
1: Voi dovete pensare che adesso c'è i festeggiamenti perché ovviamente per Arca la barcolana in questo momento è terminata, tra un attimo anche Prosecco, Marta, ma voi vi immaginate dietro chi c'è in questo momento ancora in terza
0: le
1: boa?
0: Le alte 1852.
1: Esatto, e quindi ci sono anche delle piccole lotte tra le... imbarcazioni.
0: Piccole lotte, ma ci sarà anche quello che sta scolando la pasta.
1: Che non gliene frega niente della classifica.
0: Perché la barcolana è anche questo, la meraviglia della barcolana è anche, senti, ma tu fai la parmigiana e io porto la torta salata, è così, no? E questo è lo spirito della barcolana, è agonismo,
3: diciamo che
0: ma è amicizia.
3: Le barche quelle più piccole vivono un'altra barca, forse io vorrei essere su quelle barche.
0: Ah, io sicuramente, anche perché ti immagini
3: con l'uovo sodo e
1: anche vengo anche
3: il
1: cucino
3: io, prosecchino e tutte queste cose. Ecco, che poi tra l'altro le temperature del mare sono anche, come dire, delle temperature anche invitanti a farsi ancora un bagno, secondo me. Per cui
1: ecco, sconsigliato in questo momento,
3: cioè,
1: durante
3: sì,
1: la regata.
3: E magari proprio qua è un pochino sconsigliato.
0: E sulle barche grandi il bagno noi ce lo faremo, perché secondo me un boma ce lo becchiamo noi tre se andiamo su una barca tattica, perché non sappiamo
1: sì,
0: muoverci.
1: Sì, secco in testa proprio.
0: E infatti quello è.
3: Ecco. Salutiamo anche amici, ascoltatori, persone che ci stanno scrivendo, tipo adesso abbiamo Claudio Petronella, che con la sua trasmissione Moon Safari per tanti anni è stato in onda su Radio Capodistria e lui anche lui sta facendo la barcolana, anzi ci ha mandato la foto proprio di Arca che taglia il traguardo e ci verrà a salutare a breve, cioè a breve o insomma quando potrà, per cui un saluto anche a lui. E qua c'è proprio questa atmosfera adesso veramente
0: di grande festa. Stanno passeggiando con dei bicchieri davanti a noi, li stiamo invidiando tantissimo, ma ce li stanno anche offrendo in questo momento. Che dite, mettiamo un ninnino di musica
1: una
3: e dopo
1: bella
3: abbiamo
1: canzone,
3: anche tante
1: poi
3: dopo
1: altre sorprese.
3: Effettivamente sì, dopo altri collegamenti magari da altre imbarcazioni. Linea alla regia.

0: ci piace sta nuova postazione, ci piace stare qua.
1: Infatti io la prenderei anche per l'anno prossimo. Intanto ragazzi, noi abbiamo i saluti dall'Amerigo Vespucci, ci avevamo un contributo ma adesso un momento concitato, allora io lo dico, lo metterò martedì in trasmissione in calle, i saluti dall'Amerigo Vespucci che è ormeggiata qua, ma il capitano Alessandro

0: Subito dietro vedo anche la vela di Prosecco.
1: Ragazzi, sono loro i protagonisti delle ultime barcolane, delle ultime cinque barcolane, sono loro, perché prima di loro, cioè, è stata interrotta solo da Wendy Schmidt nel 2022 la loro gara, la loro
2: ma il fatto che poi i Benussi appunto anche si moltiplicano, no? Per cui
1: si moltiplicano,
2: cioè, c'era Gabriele, poi adesso c'è Marta, per cui effettivamente
1: si moltiplicano,
2: sì, non è più solo una posizione, cioè,
1: no,
2: non è più solo vincere,
1: no.
2: Raggiungono il podio, insomma, un po'.
1: Daniele si è alzato in piedi.
0: Sì, mi sono alzato in piedi, ma perché così, e vi invito a farlo anche voi, perché così riuscite a vedere.
1: È che lui è 1,85 m.
2: Sì, ma ragazzi, sono 1,60 m. La cupola è altissima anche lei.
0: Arca, subito dopo c'è Prosecco e poi Marta in fondo, che adesso immagino entrambi, tutti
1: vede,
0: e tre faranno appunto l'inchino davanti al Molaudace che è, come dire,
1: gremito
0: di gente, che giustamente c'è chi si sta già mangiando un panino, c'è chi invece si sta destreggiando tra la folla.
2: E allora noi potremmo comunque salire su un'altra imbarcazione adesso, perché dovremmo avere al telefono Eustachio Colonna. L'imbarcazione credo sia Francesco, però si tratta sempre di una delle barche della legalità. Vediamo se ce l'abbiamo in onda.
3: Eustachio, sì, eccomi.
2: Colonna, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno. Sì, eccomi, allora, buongiorno, per il secondo anno.
2: È per il secondo anno. E tu su quale barca della legalità sei quest'anno?
3: Sono sulla stessa, Francesco. È quella della mia zona di
2: Certo, sì. E dove vi trovate in questo momento?
3: Adesso abbiamo doppiato la prima boa.
2: La prima boa.
3: C'è un traffico infernale, facile immaginarlo, insomma.
2: Sai cos'è? Quasi 2000 imbarcazioni, insomma, possiamo un pochino capirlo.
3: Sì, sì,
2: senti, raccontaci,
3: sì,
2: come vi state vivendo questa barcolana? Da chi è composto l'equipaggio quest'anno?
3: L'equipaggio è fatto da 9 persone, 9 soci, abbastanza eterogeneo, quindi ci stiamo divertendo da morire, stiamo portando il nostro messaggio, che è quello, la cosa principale è quella, portare il nostro messaggio di legalità, e quindi di assistenza, di iniziazione al mare, insomma, di un sacco di rispetto del mare, comunque.
1: Rispetto del mare, ricordo di persone, di storie, per cui sì. La Francesco porta il ricordo del capitano Emanuele Basile.
3: Emanuele Basile, sì, è un capitano dei Carabinieri che ha dato la sua vita per noi, insomma, e quindi per una legalità che, insomma,
1: che è da trasmettere, soprattutto
3: è importante da trasmettere,
1: oggi.
3: Sì.
2: Senti, Eustachio, noi ti chiediamo anche qualcosa così un pochino di colore.
3: Sì.
2: Qual è il menù di quello che mangerete durante... Riuscirete, ad esempio, così anche avere questo momento, insomma,
1: a svagarvi
2: o lo spirito con cui state affrontando comunque la barcolana è quello di riuscire a piazzarvi bene nella vostra categoria?
3: No, diciamo che sì, siamo,
2: diciamo,
3: comunque
2: giù,
3: competitivi, ma non abbiamo pensato al menù, perché abbiamo inviato tutto alla cena, e quindi la cena poi
1: sarà quel momento di festa per stare tutti insieme.
3: Sì.
2: Certo,
3: chiaro,
2: beh, allora vi auguriamo buon vento e, insomma, una buona barcolana. Grazie che sei riuscito a rispondere al telefono, per cui saluti a tutto l'equipaggio e buona barcolana 58.
3: Grazie
2: te, per essere stato assieme a noi. Chissà se Antonio riuscirà a raggiungere Arca o quello. Antonio ci manda una dichiarazione praticamente dove Furio
1: Benussi
2: dice: ha vinto tutta la città, i partecipanti, comunque giornata difficile, diverso dalle altre edizioni, non scontata la vittoria visto i partecipanti e la grande grinta di tutti. Ecco, questa è stata la sua dichiarazione.
1: Loda anche l'equipaggio di Prosecco, molto forte, questi ragazzi che stanno crescendo.

0: e anche naturalmente l'equipaggio di Marta che ha fatto molta strada, ha fatto molto bene, diciamo.
1: E bene,
0: Saccone intanto ci ha scritto che sta aspettando il vincitore, che arrivi qualcuno, quindi in postazione sarà andato sul molo, sarà andato ad aspettare i vincitori.
2: Visto che abbiamo un attimo di tempo solo per precisare cosa era successo poi e come poi Marta si sia disincagliata, in questo momento un po' di cono d'ombra sullo schermo, per cui
0: c'è il sole.
2: La partenza, cioè ovviamente come in tutte le barcolane è importante la partenza, no? La tattica alla partenza, sembrava tutto diverso, poi Marta a un certo punto si è incagliata, ma è riuscita poi, ha scelto una posizione più libera nella zona centrale della linea e in qualche modo è riuscita grazie a questo a recuperare veramente bene, perché se vi ricordate insomma a un certo punto abbiamo detto che Marta aveva difficoltà, però credo che dopo 10 minuti si sia risolta questa difficoltà,
1: forse anche meno. Ecco, tra l'altro poi ci giungono così queste notizie un po' di colore, che pare che ci sia anche un'altra figlia oltre a Marta.
0: L'hai detto prima che si moltiplicano, sì. Capisci? E che fosse in barca assieme alla moglie, assieme a Benussi.
1: Eh sì, adesso dobbiamo indagare, ecco, per cui vedi qua.
0: Crescono, velisti crescono.
1: Certo, piccoli velisti,
2: sì,
1: crescono.
2: Volevo dire anche che poi ovviamente sui social ci sono alcune polemiche che dicono vincono sempre gli stessi, eccetera.
0: Vabbè, ma però, se sono bravi, scusatemi.
2: No, ma c'è da fare anche un'altra considerazione, cioè Arca è un 100 piedi, cioè come dire, è una sorta di astronave che ovviamente non può competere, cioè dal momento in cui le regole del gioco sono queste, tutti possono partecipare, sono barche di grandezza diversa, con tecnologie diverse che gareggiano insieme, è ovvio, è normale, quindi come dire a tutti quelli che pensano ma in realtà vincono sempre gli stessi, beh ma è normale, poi si deve guardare diciamo da più prospettive, infatti noi stiamo cercando di raccontare, certo, la prospettiva agonistica e poi tutte le altre prospettive.
1: Io la guarderei sempre dal punto di vista che una barca piccolina può gareggiare nella stessa regata di una barca grande.
0: Anche perché dobbiamo ricordare che ci sono tante categorie, quindi c'è il vincitore principale della barcolana, ma poi ci sono i vincitori di categoria, ovviamente ad esempio una passera storica in legno che va a partecipare alla barcolana non può competere con la tecnologia di 3 maxi yacht, perché stiamo parlando di 3 barche che hanno tagliato il traguardo per prime, che hanno una tecnologia incredibile, dei timonieri tattici, dei timonieri, delle persone che conoscono vento e tutto, e fanno una gara completamente diversa, magari di un 6 metri, che ne so, un Dufour progettato
1: certo,
0: per i fiumi francesi, ma che poi si trova in barcolana con uno scafo largo. E
2: comunque, Rosanna, io e te abbiamo ancora un obiettivo nella vita: partecipare con un caicio.
0: Col caicio, mietti col caicio.
1: E il premio Cagoia?
0: E non riusciremo a vincerlo perché arriviamo tardi
2: dopo
0: comunque.
1: Vabbè, per cui io dovrò stare qua da sola a fare la diretta e
2: però
1: sarete sempre collegati.
0: Ma tu ti immagini che noi potremmo collegarci in qualsiasi momento, perché non ci sarà un attimo di concitazione. Anzi, ti diremo al massimo.
1: Risponderete sempre.
0: Sempre, al massimo ti diremo.
1: Dove
0: guarda,
1: siete? Sempre qua.
0: Stiamo tagliando la parmigiana.
1: Ah, ok,
0: calma.
1: Non la prima boa. No, la prima boa.
0: Ma chissà se ci arriveremo alla prima boa.
1: Allora, io darei la linea alla regia, andrei con un po' di musica. E vedete che tutti ci guardano quando voglio. Cioè, non so se perché siamo bellissimi.
2: Forse perché abbiamo un microfono.
1: O perché
2: in
1: la
2: mano
1: radio è una cosa così particolare oramai.
0: Perché ci vedono.
1: Cosa fanno?
0: Ci vedono.
1: Chi sono?
0: E che sentono le nostre voci di solito.
1: Radio Capodistria, diciamo.
0: Salve,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Diamo la linea alla regia, tra poco.

0: Natale. C'è anche la musica di Somber e qua, beh,
1: ragazzi,
0: qua siamo proprio in un mare oramai di folla. Adesso tutti si riversano sulle rive perché vogliono vedere le imbarcazioni vincitrici da
1: stanno
0: vicino,
1: arrivando,
0: per cui stanno arrivando anche gli equipaggi e adesso appunto diciamo che tutte queste 500.000 persone come dire presenti nel capoluogo giuliano si stanno riversando sulle rive e dunque anche su di noi un pochino, perché noi siamo qua.
2: Sì, un postazione pensiero anche per quelli che adesso stanno andando a raggiungere le macchine e poi cercheranno di uscire dalla città, ma non ce la faranno.
1: Esatto, ma noi
2: mai.
1: Abbiamo l'elicottero. Io volevo ricordare una cosa.
0: Io sono felice perché sono riuscita a convincere mio cugino a venire in treno ed è stata dura.
2: Brava.
0: Ecco, però mi sembra la scelta migliore per raggiungere Trieste.
1: Treno, biciclette, barche a vela. Io volevo dire una cosa, ma possiamo fare un applauso a Mitia Cosmina, perché anche quest'anno è arrivato secondo. E quello non era ironica, la mia battuta,
0: aspetta.
1: Guarda. Non,
2: ecco,
1: clap, clap, clap. Non era ironica, non era ironica, perché è davvero, davvero una lotta ogni anno. E questo secondo posto in realtà è un primo posto, ragazzi.
0: Sì.
1: Cioè, sono tutti i primi posti, quei tre che arrivano là a pochi secondi di differenza. È
0: beh, Mitia Cosmina, poi ricordiamo, è un velista sloveno, importantissimo, che mi piace perché
1: poi
0: comunque queste barche molte hanno proprio un po' lo spirito nostro, no? Noi che siamo trasfrontalieri, che abitiamo il confine.
2: A proposito.
0: Per cui parliamo di equipaggi misti.
2: A proposito di trasfrontaliero, ricordiamo che quest'anno c'è stata la prima barcolana. La prima go to Barcolana from Croatia, partita da Pola dopo insomma tutti gli ultimi più di 10 anni in cui c'era la go to Barcolana from Slovenia. Quest'anno finalmente per la prima volta sono riusciti, era un progetto che in realtà era in cantiere da diversi anni, sono riusciti a fare anche questa
1: collegamento, quindi dalla punta dell'Istria fino a Trieste, tre stati, tre lingue, l'hanno ribadito nelle varie conferenze stampa Mitia Jaluz, Dean Bassi, tutti coloro che sono entusiasti di questa nuova collaborazione. Noi dobbiamo ricordare anche che è stato sì un modo per avvicinarsi, ci sono stati tanti eventi di avvicinamento, la Go to Barcolana from Ravenna, che è uno, il primo, quello storico, l'undicesima edizione, come hai detto tu Daniele, della Go to Barcolana from Slovenia, ci sono le sfide adriatiche, c'è stato di tutto in questi mesi, in questi mesi,
0: certo,
1: di Barcolana.
0: Ma
2: non
0: poi
2: dobbiamo dimenticarci anche del Barcolana Sea Summit, per cui studiosi, ricercatori che si riuniscono per analizzare quelle che sono le problematiche anche del nostro mare.
1: E non dobbiamo dimenticare anche l'Amerigo Vespucci, l'abbiamo accennato prima, che è ormeggiata proprio qui al Molo Bersaglieri. Amerigo Vespucci che continuerà il suo viaggio, ma che ha voluto concludere qui a Trieste alla 58esima Barcolana, ormai una collaborazione consolidata con la Barcolana, ha voluto chiudere il suo tour mondiale.
0: E
1: ecco,
0: certo,
1: sentirete martedì l'entusiasmo della Vespucci nella piccola chiacchierata che ho fatto, perché è non solo simbolo di vela, simbolo della Marina Militare e del Ministero della Difesa naturalmente, ma simbolo di italianità. Infatti che cosa? È accompagnata sempre da In Italy, che è questo villaggio itinerante di promozione, e anche questa è Barcolana, è promozione e far conoscere.
0: Vediamo dov'è Antonio Saccone adesso, perché appunto noi siamo qua diciamo un pochino bloccati, lui invece ha una certa agilità di potersi muovere, ovviamente insomma compatibilmente con tutta la gente che c'è adesso.
2: Antonio.
3: Eccoci.
0: Antonio, ci sei?
3: Mezzo metro da Mitia Jaluz, un attimo.
0: Ah, ove, vuoi mettere
4: allora
0: il microfono e vediamo
4: belle,
0: cosa sta dicendo?
4: La più partecipata dopo quella del cinquantenario del 2018, giornata con una luce fantastica, tantissime persone in mare e un flusso incredibile a terra di spettatori, il Ciglione Carsico era denso di amanti del mare e della Barcolana, quindi il bilancio è molto positivo. Voglio ringraziare le centinaia e centinaia di volontari che hanno lavorato per organizzare questo appuntamento e tutti coloro che hanno voluto esserci ancora una volta in Barcolana. tutto bene, è stata una partenza con un bel borino, un po' più spostato verso, diciamo, sud-est. Direi che il dispositivo di sicurezza ha funzionato. Un ringraziamento anche a tutte le istituzioni, le forze dell'ordine, per aver lavorato in maniera straordinaria a terra e in mare in queste giornate. Il vincitore ha fatto un'ottima regata, conservativo, ma d'altra parte sapeva di avere più potenza a metà del campo di regata per non prendere rischi, e poi ha sviluppato tutta la forza di una barca che è decisamente più veloce, quindi una regata pulita, in controllo. Complimenti a Furio Benussi, che ancora una volta ha saputo mettere in acqua un team perfetto.
0: Bene, grazie.
3: Proseguite pure.
0: Eccoci. Siamo riusciti così a recuperare questa dichiarazione di Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano, che organizza la Barcolana.
2: E vediamo se Antonio riesce anche a raggiungere la postazione di Benussi, che a un certo punto scenderà, insomma, a terra per rilasciare le dichiarazioni.
0: Antonio, sei i nostri occhi, dici quello che vedi.
2: E le nostre orecchie.
3: Allora, in questo momento davanti a me l'imbarcazione di Edil Group, che si sta avvicinando. Pronto?
1: Ci sei,
2: vai.
0: Io immagino anche che tutti siano,
2: allora,
0: 500.000 persone connesse.
2: Svegliamo una cosa tecnica, anche perché così facciamo capire ai nostri radioascoltatori. Ci stiamo collegando con Saccone con un aggeggio che funziona con le SIM dei cellulari. Allora,
0: esatto.
2: Immaginatevi la quantità di cellulari che in questo momento stanno occupando le celle a Trieste, quindi ecco la motivazione per cui
0: vai e viene il collegamento. In questo momento, ovviamente, insomma, siamo veramente tantissimi.
1: Io volevo dire una cosa.
3: Pronti?
1: Prima.
3: Pronti?
1: Ci sei? Pronti. Appare un ectoplasma.
0: Ecco.
1: Vai.
2: Ci sei?
3: Allora sì, guarda, davanti a me ho Edil Group, l'imbarcazione che ha chiuso in quinta posizione, quella di cui parlavo prima, del referente del Niguarda che ha curato i ragazzi di Crans Montana. Alla mia destra in realtà c'è l'Amerigo Vespucci, ed è difficile non essere ridondanti quando si parla di questa splendida barca, perché è davvero un colpo d'occhio incredibile. Mentre arrivavo qui ho visto anche degli stand di vari ministeri, e stava per partire una tavola rotonda collegata alla disabilità, quindi lo sport e l'inclusione sociale. Dicevate prima effettivamente che vincono un po' sempre le stesse barche, lo sostenevo anch'io, ma questo da una parte è proprio il bello e il brutto della Barcolana, nel senso che è come se facessimo un parallelo per le gare su strada, dove tu magari hai un camion che è il motore di una Ferrari, è chiaro che è avvantaggiato rispetto alle piccole utilitarie.
0: Certo. Allora, noi, Antonio, speriamo che tu riesca così a beccare il vincitore o i vincitori, avere una piccola dichiarazione, o insomma, noi siamo qua in attesa, quando è qualcuno contattaci pure. Niente, qua
2: perfetto. Io è il momento di sentire un po' di musica, io direi di sì.
0: Io mi perdo a vedere, a guardare questa folla che sta camminando sulle rive, però diamo la linea alla regia.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che sulla A4 Venezia-Trieste, a partire dalle 21 di domani lunedì 12 ottobre fino alle 6 del mattino di martedì 13, resterà chiuso per lavori notturni lo svincolo di Re di Puglia in uscita per le provenienze da Venezia, uscita alternativa alla barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Slovenia alle urne per il referendum day, 4 requisiti, seggi aperti fino alle 19, in vigore il silenzio elettorale fino alle 10, segnalate 53 violazioni. Lo sport coinvolge le scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Cambio della guardia alla guida della comunità degli italiani di Krasica. Trump e l'Ucraina scelga un nuovo presidente, scontro aperto tra Washington e Kiev. I ribelli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh, strage, condanna della Lega Araba. Nel Golfo di Trieste, la Barcolana edizione 58, evento in diretta su Radio Capodistria. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con il GR da Radio Capodistria.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Radio Capodistria, speciale Barcolana, in diretta dalla regata più affollata del mondo.
5: E ci siamo, siamo ancora in diretta mentre la nostra Rosanna sta cercando delle informazioni importanti che voleva...
6: Ma no, non sono importanti, ma io volevo ricordare Barcolana proprio attraverso Wendy Schmidt, attraverso non il trofeo Women in Sailing, ma quello che viene detto in Barcolana, perché lo sappiamo, Barcolana non è solo regata, Barcolana è una serie di programmi, di convegni e di incontri. La sua presenza quest'anno alla 58esima edizione è importante, perché come sappiamo lei è con suo marito, lei filantropa, imprenditrice, velista, che 4 anni fa ha vinto appunto la Barcolana con The Blue, porta in giro dei programmi atti alla difesa dell'ambiente, all'importanza della tutela dell'ambiente, e quindi quest'anno Wendy Schmidt è presente. È presente, c'è tra l'altro un bellissimo tunnel immersivo qui in Piazza Unità. Io invito tutti quanti, soprattutto ragazzi, bambini, a vederli, perché c'è un viaggio incredibile, un viaggio virtuale dallo spazio agli abissi, e lei porta un messaggio, ha tenuto una conferenza, ha parlato attraverso il documentario Shark Trade, lo squalo nel piatto, ha parlato appunto di questo commercio tra Italia e Spagna di carne di squalo. Perché è importante questo? Perché lo squalo oggi è protetto. Noi abbiamo sempre paura degli squali, ci fanno timore gli squali, ma dobbiamo ricordare che è rarissimo un attacco di squalo, e sono animali da proteggere, come tutto l'ecosistema, non solo marino, ma come tutto l'ecosistema del nostro pianeta.
5: Dovremmo avere più paura delle persone in realtà che degli squali.
6: Quelli sono gli squali veri, e a te la pensiamo così, tutti e tre la pensiamo così, lo sappiamo.
7: Eh sì, direi. Allora,
6: ci siamo guardati come per dire: il mare siamo tranquilli, è in terra che non siamo calmi.
5: Esattamente così.
7: Allora io chiedo alla regia se riusciamo a contattare Roberto Benedetti, che è il presidente della Lega Navale di Trieste, per parlarci dei corridoi umanitari. Speriamo, ne abbiamo passato adesso il telefono ai nostri tecnici. Mamma mia, io ringrazio anche Daniel Matic che sta seguendo tutto dallo studio 01.
6: A
7: Capodistria, che sta facendo anche le chiamate fisicamente, oltre a tutto il nostro staff tecnico. Quest'anno è veramente, vorrei un piacere lavorare. Manca ancora mezz'ora,
6: ma intanto che aspettiamo il collegamento, io vi dico una curiosità: ma lo sapete che nel 2007 è stata squalificata l'equipaggio dei campioni della Coppa America qui alla Barcolana? Queste sono quelle cose che a noi piacciono. Arrivano i grandi, che fanno? Fanno i furbetti, partono un minuto prima perché ci sono gli sponsor. li hanno squalificati. Quindi Barcolana è quella legalità, quella trasparenza che, di cui abbiamo parlato nell'arco di tutta questa mattinata. Cioè puoi essere anche il vincitore della Coppa America, ma non si para qua, ragazzi.
7: Sì, è vero. Beh, comunque insomma sono sempre dei messaggi importanti questi. Allora, io credo che abbiamo al telefono Roberto Benedetti, presidente della Lega Navale di Trieste. Roberto,
8: sì,
7: pronto?
8: Buongiorno, eccoci, presente. Buongiorno a tutti voi, a tutti gli ascoltatori.
7: Buongiorno. Noi ti diamo del tu come diamo del tu a tutti oggi.
8: Allora, benissimo, grazie, grazie, grazie.
7: Roberto, su che imbarcazione ti trovi? Cioè, sei su un'imbarcazione?
8: No, oggi sono rimasto a terra a fare servizio a terra perché abbiamo avuto qualche problema con qualche barca, ma sono qui sulla linea d'arrivo praticamente, che sto accogliendo quelli che stanno arrivando. È uno spettacolo bellissimo, ecco, veramente.
7: Senti, voi portate avanti un'iniziativa molto importante che si chiama Corridoi Umanitari. Ce la puoi raccontare brevemente per gli ascoltatori di Radio Capodistria?
8: Certamente, che abbiamo con la comunità di Sant'Egidio, quest'anno fanno 10 anni di attività dei corridoi umanitari. È un progetto che ha avuto molto successo e ha portato 10.000 persone, non poche, in salvo da zone di guerra, di violenze e di sopraffazione. Quindi grazie a questi corridoi, che sono organizzati totalmente, nel senso che loro prevedono il viaggio in maniera ovviamente sicura, con viaggi di linea, aerei di linea, non certo su barche della morte come purtroppo, certo, siamo abituati, e quando arrivano qui a Trieste o anche in altre città italiane trovano l'accoglienza, una squadra di insegnanti che intanto insegna anche la lingua italiana, trovano supporto psicologico, trovano medici, per cui hanno anche un alloggio confortevole e c'è un vero inserimento. Alcuni di questi che sono venuti 10 anni fa hanno i figli che stanno studiando nelle nostre università in Italia, quindi questo è un grande successo. All'inizio si portavano dalla Siria, da quelle zone lì, adesso chiaramente stanno arrivando anche da altre zone, anche dall'Ucraina, dove purtroppo la guerra continua. Quindi questo è un progetto molto positivo perché c'è un'inclusione completa delle persone, non sono abbandonate a loro stesse, e noi come Lega Navale Italiana abbiamo sempre avuto questo spirito di solidarietà, di accoglienza, ma soprattutto di inclusione, tant'è vero che nelle nostre iniziative sociali aperte a tutti, dai corsi vela al corso sulla tutela ambientale, al corso per i ragazzini sulle derive, andiamo sempre un'attenzione particolare alle persone con fragilità. Facciamo corsi anche per persone con disabilità fisica, ma anche con disabilità economica, tutto l'anno, e adesso faremo prossima primavera per la prima volta un corso vela per persone non vedenti. Abbiamo fatto una convenzione con l'Istituto Rittmeyer di Trieste per i ciechi, quindi questa è un'altra novità. Noi ogni anno cerchiamo di portare più gente possibile in mare per abituarli a vedere e a provare il mare, la vela, e soprattutto avere un orizzonte più ampio anche i ragazzini che magari arrivano col telefonino. La prima cosa, il telefonino si mette nello spogliatoio e ci va in mare a guardare le vele, le onde, il vento, e quindi questo è un insegnamento anche di inclusione e anche di collaborazione tra di loro.
7: Certo, certo. Roberto, noi ringraziamo Roberto Benedetti, ringraziamo la Lega Navale di Trieste e ovviamente molti complimenti per questa iniziativa Corridoi Umanitari. Grazie per
8: la chiamata, invito tutti a venirci a trovare, noi siamo aperti a tutti, veramente a tutti, giovani, meno giovani, da qualsiasi parte vengano, noi siamo porte aperte e abbiamo una barca per tutti, dalle più piccole ai più grandi. Veniteci a trovare, Lega Navale Italiana di Trieste.
5: Grazie per quello che fate. Noi andiamo subito, grazie, da Antonio Saccone, giornata, perché mi sa che ha un ospite lì con lui, vediamo un attimo se
7: Antonio
5: riusciamo.
7: Pronto?
5: Antonio, vai.
9: C'è Mitia Cosmina che sta rilasciando delle interviste ai colleghi, un attimo.
5: Avvicinati allora,
7: avvicinati,
5: che così sentiamo.
7: Che rubiamo un po'.
9: Eccoci.
7: L'audio. E niente.
10: L'imbarcazione è sicuro perché abbiamo una randa abbastanza esagerata, proiettata per un po' meno vento. E questo si ragionava prima della partenza, anzi ieri abbiamo deciso di mettere la full randa in caso che il vento aumenta. Noi abbiamo sperato che sarà più di poppa, però abbiamo visto poi prima della partenza che girava da 100-120 gradi reale, allora lì abbiamo, l'unica soluzione era J1, abbiamo fatto, e lì non possiamo lamentarci perché abbiamo fatto giusto.
11: Avete sentito forse un po' una marcatura da Marta 07 in partenza? oppure andate ognuno con la testa sulla propria regata e basta?
10: No, penso che questa barcolana l'abbiamo fatta ognuno con la testa sua, logicamente guardando avversari conosciamo le barche, conosciamo le prestazioni, però alla fine ci siamo concentrati proprio sulla nostra regata, di fare una partenza esplosiva al primo colpo senza coperture, siamo anche riusciti così, che sono contento.
11: Terza giornata avete un po' rischiato forse di bolina con Marta 07 dietro che ha stretto un po' di più il vento?
10: Sì, loro con un vento più forte che era all'inizio sono un pochettino più veloci, però si sperava che rimanere in posizione sotto vento, sapendo che poi la boa era sotto di noi, allora è più facile uscire e spuntare da fuori. L'unico pericolo era che non li abbiamo a cavalcarci sopra, no? Era dei momenti molto critici, però abbiamo resistito bene.
9: In generale siete soddisfatti quindi di questa barcolana?
10: Sì, io sono personalmente super soddisfatto, vorrei ringraziare anche tutti i ragazzi dell'equipaggio perché hanno lavorato bene in questi giorni, hanno fatto un super lavoro, io sono contento.
9: Grazie. La linea può tornare da voi lì al Mola Audace.
6: Grazie Antonio, grazie. Che bello servire Mitia Cosmina.
5: Si sente anche un po' forse la stanchezza nelle parole di Mitia Cosmina, perché ovviamente le operazioni a bordo, soprattutto quando ci sono degli imprevisti, sono certo anche faticose, anche fisicamente, perché
4: ma c'è tanta tensione, tu pensa solo alla tensione prima della partenza e la tensione in gara, e la sincronicità su una barca a vela è la cosa più importante, là o lavori con me un orologio svizzero oppure non riesci proprio a manovrare una bestia del genere, perché sono dei bestioni in mare, ragazzi.
6: Certo, però io apprezzo, come dire, Mitia Cosmina, perché c'è, ogni anno lui c'è, e per me non sarebbe una barcolana se lui non ci fosse.
4: Allora, noi ci stiamo guardando come per dire che, musica.
6: Che bello, musica. Sì, qua è partito tipo rave, no? Noi, tra l'altro, tra le cose belle di questa postazione è che caffè a destra, se volessimo birretta a sinistra,
4: hamburger,
6: musica con DJ, cioè tutto ci abbiamo oggi.
4: Ci sono anche Krafen.
6: Cioè qua si passa veramente dal paninazzo al Krafen, dal caffè allo
4: spritz. Ci sono le persone curiose, venite, da dove arrivate?
6: Le persone curiose,
4: guarda,
6: certo.
4: Li becco al volo, vieni. Dai. Non parlate italiano.
6: Chiedi, where are you from?
4: Libano. Dal Libano.
6: What are you doing here?
11: Studying.
4: Ah,
5: sono degli studenti.
6: Sì. Sono degli studenti.
4: Meravigliosi.
11: Ralph loved the race.
4: Really?
11: This is my first time you see.
6: In Italy o in Trieste?
5: È la sua prima volta qui. A Trieste.
11: In Italia e in Trieste as well.
5: È la sua prima volta sia in Italia sia a Trieste.
11: Sì.
4: What do you think? Feel?
11: It's so excited. No way. The feeling. Actually, I when he won the race, I started say hi to him and
5: ha salutato con la mano, insomma, la partenza.
4: It's
5: della
4: also our spirit.
11: Grazie mille. Ciao.
6: Thanks,
4: grazie ragazzi.
6: Il fatto è che, vedi, loro vengono qua per la prima volta in Italia, per la prima volta a Trieste. Magari immaginano che Trieste sia sempre così.
4: Tu immagini, tu
6: o
4: immagini
6: che l'Italia sia questa, okay. Però in realtà
4: invece no, domani.
6: Rimane domani la scia, ovviamente.
4: La
6: però...
4: scia sì, però immagina la bellezza di questi ragazzi che arrivano, studenti dal Libano, e si trovano in mezzo a questa baraonda di colori. Hanno detto che sono molto emozionati. Lui ha cominciato distinto a salutare le barche addirittura. È meraviglioso,
6: certo,
4: ragazzi.
6: Certo, sì, erano proprio molto felici.
4: Sono, guarda, sono dietro di noi, sono felicissimi.
6: Allora, io quello che vi vorrei dire è che, essendoci anche l'informazione, noi fra 8 minuti dobbiamo salutare, dare la linea a tutti. Per cui
5: dopo
6: se
5: la prossima
6: ovviamente...
5: canzone, allora sarà il momento del countdown con i saluti. Io direi a questo punto ce
6: aspetta,
5: l'ascoltiamo.
6: Aspetta, no, c'è Antonio. Antonio che dice.
9: Eccoci, pronto, ci siete?
6: Pronto, Antonio, vai.
9: Pronti? Allora, io vorrei raccontare una storia che in qualche modo coniuga la dimensione competitiva con quella più sociale della barcolana. Ringrazio per l'attesa Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore del centro Ustioni della Che Barcolana è stata.
12: spettacolare, per me era la prima, ho visto delle cose meravigliose, ho visto barche bellissime e barche piccolissime, con l'emozione di vedere barchini di 7-8 metri che competevano con noi è stato veramente grande. A me, quando vedo tanta passione nella gente per il mare, per la vela, ecco, mi commuovo.
9: Per me è stata più la tensione di competere o, come dire, il divertimento di guardarsi attorno e godersi una giornata di mare?
12: Divertimento di essere qua e poi l'idea di fare qualcosa con il mio equipaggio. Ogni volta che noi ci alleniamo per essere un pochino meglio e per essere più competitivi, ed è ovvio che a noi piace arrivare bene, quindi quando arriviamo bene siamo felici.
9: Grazie e buona giornata.
12: Buona giornata.
6: Grazie Antonio. Allora Antonio, non sapevo se salutarti adesso o se riesci a arrivare qua in tipo 3 minuti, perché noi tra pochi istanti diamo la linea alla regia.
5: Ma diciamo che se Antonio tra 2 minuti riesce a beccare ancora Marta e magari farci farci 2 chiacchiere,
6: se
5: magari
6: per caso
5: possiamo approfittare.
6: Ecco Antonio, in ogni caso ti ringraziamo. Tu che dici in questi ultimi minuti?
5: Io direi che possiamo ascoltare una mezza canzone, un quarto
6: una mezza
5: di canzone,
6: e poi
5: per
6: dopo
5: sentire un po' di musica e poi ci avviciniamo
6: alla fine. Saluti, ragazzi. Io però già ve lo dico adesso, grazie.
13: Ma grazie,
5: grazie
13: anche
5: a voi.
6: Stupendo lavorare veramente con voi e con tutto lo staff di Radio Capodistria. Oggi
13: dopo li saluteremo tutti, davvero.
6: Sì, sì, sì. Linea alla regia, tra poco.
13: Musica!

0: Interrompiamo così la canzone perché siamo praticamente ai saluti finali e stiamo arrivando verso il termine di questa 20ª diretta, forse io e te, Daniele, più
1: sì,
0: o meno.
1: Abbiamo perso il conto, comunque.
0: Abbiamo
1: dai,
0: perso
1: è stata...
0: il conto, però è sempre una barcolana diversa, è sempre un'emozione diversa e anche sempre uno staff diverso. E veramente un grazie a tutti. Anzi, magari,
2: ragazzi, io dico i nomi di tutti perché veramente squadra Vai. Meravigliosa anche quest'anno. Parto dei parlanti: Barbara Rizzi, Daniele Kovacic, Antonio Saccone. Un grazie da parte mia a tutti, Rosanna. Grazie ai nostri meravigliosi tecnici Maxim Vergant, Tadej Tadic qua assieme a noi. Grazie tante a Daniel Matic nello studio 1 di Radio Capodistria. A Capodistria, noi non siamo mai stati così social quest'anno. Grazie di cuore a Daniel Stojkovic che è qua con noi, che ha continuato a fare foto, immagini
0: e video.
2: Video, a mandarvi tutto in tempo reale. Ragazzi, grazie di cuore, io mi sono divertita un mondo anche quest'anno. È stato un viaggio e dura sempre un attimo.
1: Esatto, è già finita, noi questa la segneremo nel calendario come il primo anno in cui abbiamo trasmesso dal Molo Audace praticamente,
2: infatti,
1: non più dalla stazione marittima.
2: Ma non sarà l'ultimo, vero Matteo?
1: No, assolutamente, era un messaggio
0: subliminale. Vabbè, insomma, non sarà l'ultimo, lo speriamo. E grazie veramente a tutti e non ci rimane che dare la linea alla regia e ringraziare a tutti per questa meravigliosa 58ª edizione della Barcolana da Trieste, dal Molo Audace. È tutto,
1: ciao a tutti, buon vento,
0: ciao a tutti e a tutte, ciao.
2: Be yourself.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa occidentale staziona un campo di alte pressioni in estensione verso le Alpi. Venti in quota convogliono sulle nostre regioni aria relativamente più secca. Le previsioni. Questo pomeriggio parzialmente sereno, qualche residuo rovescio sulle regioni montane. Nel litorale soffierà una debole bora. Temperature massime da 14 a 23 gradi. In serata nuovi addensamenti, durante la notte piogge a tratti sulle regioni settentrionali e occidentali, nel litorale anche qualche temporale. Verso mattina le precipitazioni cesseranno, bora nel litorale in rafforzamento, temperature minime da 7 a 13 gradi. Domani graduali rasserenamenti, nel corso della giornata ancora debole moderata bora nel litorale, temperature massime da 13 a 21 gradi. Martedì e mercoledì parzialmente sereno, con nebbia di primo mattino nelle vallate, temperature in leggero calo nell'interno, minime vicine allo zero. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, code a tratti sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Ricordiamo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario. Il sommario di questa edizione del GR delle 12.30 da Radio Capodistria. Slovenia alle urne per il referendum dei quattro requisiti, seggi aperti fino alle 19. In vigore il silenzio elettorale fino alle 10, segnalate 53 violazioni. Cambio della guardia alla guida della comunità degli italiani di Krasica. Lo sport coinvolge le scuole elementari e medie e superiori della comunità nazionale italiana. Trump, l'Ucraina scelga un nuovo presidente, scontro aperto tra Washington e Kiev. I ribelli Houthi colpiscono l'aeroporto di Riyadh e strage, condanna della Lega Araba. Arriva in libreria un inedito dello scrittore fiumano Osvaldo Ramù. Barcolana 58, Furio Benussi conquista la vittoria con Arca SGR.
0: Referendum Day, la Slovenia sceglie.
1: Ancora buongiorno, Delio Destardo in studio per questa edizione del GR delle 12.30 da Radio Capodistria. In Slovenia si tiene oggi il cosiddetto super referendum, in cui i cittadini sono chiamati a votare contemporaneamente su quattro diversi quesiti. Uno di tipo legislativo e dunque vincolante riguarda la modifica della legge sull'inchiesta parlamentare. Altri tre quesiti sono di natura consultiva. Si vota sul condizionamento del sussidio sociale, sulla negazione del diritto di voto alle elezioni locali per gli extracomunitari e sulla proposta di abolizione del canone radio-televisivo obbligatorio. Sentiamo Dionisi Potter.
2: Urna aperta oggi in Slovenia per quattro referendum, uno legislativo e tre consultivi. I lettori sono chiamati a pronunciarsi su questioni che riguardano il funzionamento delle istituzioni, il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo, l'assistenza sociale e il diritto di voto degli stranieri. Il referendum legislativo riguarda le modifiche alla legge sulle inchieste parlamentari approvate dal Parlamento lo scorso 26 maggio. Per spingere la legge non sarà sufficiente la maggioranza dei voti contrari. Questi dovranno rappresentare almeno un quinto dell'intero corpo elettorale, pari a 339.706 voti. Gli altri tre referendum hanno invece carattere consultivo e non producono effetti giuridici vincolanti. Il primo riguarda l'eventuale abolizione dell'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo per il finanziamento dei programmi della RTV Slovenia. Il secondo propone di subordinare l'erogazione dei sussidi sociali alle persone abili al lavoro, prive di impedimenti oggettivi allo svolgimento attivo di attività socialmente utili. Il terzo quesito riguarda invece il diritto di voto alle elezioni amministrative, proponendo di riservarlo ai cittadini sloveni e a quelli degli altri stati membri dell'Unione Europea, escludendo i cittadini dei paesi terzi. Le operazioni di voto si svolgono dalle 7 alle 19 in 2.984 seggi ordinari e 88 seggi speciali per il voto fuori dal proprio distretto elettorale. All'estero sono stati predisposti altri 30 seggi presso le rappresentanze diplomatiche, consolari slovene. I primi risultati parziali e non ufficiali saranno pubblicati dalla Commissione elettorale nazionale dopo le 20:30. Fino alla chiusura dei seggi resta in vigore il silenzio elettorale, che vieta qualsiasi forma di propaganda o invito al voto.
1: E fino alle 10 il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 53 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale iniziato a mezzanotte prima dei referendum di modifica della legge sulle indagini parlamentari di tre referendum consultivi. Secondo il comunicato, 42 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o non costituiscono violazioni del silenzio elettorale, altre 11 saranno invece sottoposte a verifica da parte dell'ufficio competente. Gran parte delle violazioni riguarda pubblicazioni sui social media. Cambio della guardia alla guida della comunità degli italiani di Krasica. Eleonora Gardoš, che il 1 ottobre scorso è subentrata a Mate Mekić, promette un impegno basato sulla continuità e i giovani, ma anche iniziative rivolte agli anziani. Lionella Posina Quavita.
3: Una dirigenza rinnovata, quella della CD Krasica, che è andata al voto lo scorso 20 settembre. Nel corso della seduta costitutiva la nuova assemblea ha nominato gli organismi interni e così dal 1 ottobre a guidare la presidenza e l'esecutivo c'è Eleonora Gardoš, che ai nostri microfoni ringrazia per la fiducia e si dichiara onorata di poter gestire il sodalizio che vide tra i fondatori nel 1995 pure i suoi genitori, che oggi non ci sono più.
4: Io ne sono abbastanza orgogliosa, sono nata con le comunità, quindi non mi è niente di nuovo. Ovviamente sono cambiate molto le leggi dall'inizio, da quando erano loro ad adesso, però quel senso di appartenenza e il senso del dovere di comunità, quello me l'hanno assolutamente passato.
3: Racconta la nuova presidente che nei prossimi 4 anni sarà affiancata da una squadra composta prevalentemente da donne e sarà coadiuvata dalla vice Pamela Smilovic-Stokovac. Non mancherà certamente l'aiuto del presidente uscente Mate Mekić, che ha guidato il sodalizio per diversi mandati e che è riuscito a renderlo riconosciuto per la sua attività rivolta alla scoperta della natura e del territorio.
4: Andiamo avanti con i progetti che Mate aveva iniziato e avviato nella comunità. Sono stati avviati molti progetti, come sempre i classici che abbiamo in comunità, che sono i mini cantanti, il gruppo teatrale, filodrammatica. Adesso cerchiamo di vedere quali sono gli interessi dei nostri soci e vediamo di includere, diciamo, tutta la popolazione, non solo i piccolini oppure i giovani, ma di includere anche quelli un po' più vecchi o quelli di metà, che non sanno come aiutare o non sanno cosa fare nella comunità.
3: Eleonora Gardoš, che ricordiamo presiede pure il consiglio della comunità nazionale italiana del comune di Buie, rileva inoltre l'importanza primaria della collaborazione con le altre C del territorio, ovvero quelle di Buie, Momiano e Castelvenere.
4: Sì, assolutamente, fino ad adesso io non ho mai riscontrato problematiche, perché siamo comunque un piccolo spazio, quindi se non ci aiutiamo uni con gli altri veramente sarebbe da piangere quasi.
1: Dalla pallavolo al calcetto, passando per le gare di atletica e i minigiochi, sono diverse le attività sportive che coinvolgeranno nei prossimi mesi gli alunni e gli studenti delle scuole elementari e medie superiori della comunità nazionale italiana. Tra gli appuntamenti in programma anche il ritorno della premiazione del miglior sportivo, che mancava da alcuni anni. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: È iniziato questa settimana con la corsa campestre Coppa Ivo Lasar il programma delle attività sportive dedicate alle scuole della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia. Nei prossimi mesi sono diversi gli appuntamenti in calendario, tra competizioni, tornei e iniziative rivolte anche agli insegnanti. Il programma è organizzato dalla giunta esecutiva dell'Unione Italiana e a tal proposito abbiamo interpellato Maura Miloš, collaboratrice della giunta per le attività sportive.
6: Allora, speriamo di riuscire a fare tennis tavolo a dicembre, però prima del fra diciamo meno di un mese avremo il seminario per i docenti, che lo faremo quest'anno di nuovo a Tarvisio e a Udine, e questo lo faremo grazie naturalmente all'Unione Italiana, al CONI e anche al progetto Erasmus Sport Bridge, così riusciamo a mettere tutte le forze insieme per poter in effetti collaborare anche lì con questi relatori che il CONI quest'anno, come anche l'anno scorso, metteranno a disposizione. Nel prossimo anno abbiamo così pallavolo, elementari e medie, calcetto, elementari e medie, avremo l'atletica, giustamente, i minigiochi, da non dimenticare ancora la premiazione del miglior sportivo che quest'anno abbiamo incorporato naturalmente più anni insieme perché era da anni che non se lo faceva, e questo si terrà il 20 di novembre a Dignano.
5: Tra le attività ormai consolidate ricordiamo i giochi di atletica che prevedono diverse specialità, dalle gare sui 100, 400 e 1000 metri alla staffetta 4x100 fino al lancio del peso e ai salti in lungo e in alto. Dopo alcuni anni, nell'ultima edizione, la manifestazione è tornata allo Stadio Cantrida di Fiume. Un altro appuntamento tradizionale è la Coppa Mario Basiak, il torneo di calcetto che si affianca alle altre iniziative sportive proposte nel corso dell'anno.
1: E parliamo ora dell'evento del giorno nella regione. Ancora una volta è Furio Benussi, il trionfatore della Barcolana. Il velista triestino su Arca SGR ha vinto la 58esima edizione della Coppa d'Autunno. Nono successo personale, quarto consecutivo. Secondo posto per Mitia Cosmina su Prosecco Doc Shockwave. Terza Marta Benussi, figlia di Furio, su Marta 07. Come di consueto, la gara è stata solo l'apice della festa sul mare che quest'anno ha coinvolto 1.858 imbarcazioni e migliaia di persone a terra. Davide Fifacco.
7: E ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, il velista triestino e il timone di Arca SGR, ha vinto la 58esima edizione della regata, dominando la competizione dal primo all'ultimo tratto del percorso. Alle sue spalle Mitia Cosmina con Prosecco Doc, mentre al terzo posto si è classificata Marta Benussi, figlia di Furio, al timone di Marta 07. Una vittoria costruita fin dalle prime battute, con un successo che conferma la supremazia di Arca SGR nel Golfo di Trieste. La partenza è scattata alle 10.30 con il tradizionale colpo di cannone tra Barcola e Miramare. In acqua 1.858 imbarcazioni, appena 7 in meno rispetto al record dello scorso anno, per una delle più grandi feste della vela a livello internazionale. Il primo riscontro cronometrico significativo è arrivato dopo circa 19 minuti con Arca SGR al comando alla prima boa. Alle sue spalle Prosecco Doc, capitanata da Mitia Cosmina, che ha superato proprio in quel frangente Marta 07 mantenendosi in seconda posizione. La superiorità di Benussi si è confermata anche davanti al castello di Miramare, dove Arca SGR è transitata la boa 3 alle 11.11 continuando la propria corsa verso il traguardo. Pochi minuti dopo sono passate anche le due dirette inseguitrici senza riuscire a ricucire il distacco. Per Furio Benussi si tratta di un'altra affermazione prestigiosa nella regata che più di ogni altra identifica Trieste e il suo rapporto con il mare. Dopo le vittorie delle precedenti edizioni, lo skipper triestino aggiunge un nuovo successo al proprio palmarès, confermandosi protagonista assoluto della Coppa d'Autunno. La Barcolana 58 si chiude così con un podio che vede due Benussi ai lati di Mitia Cosmina, Furio davanti a tutti, Marta al terzo posto, a testimonianza di una sfida sportiva che coinvolge anche la famiglia del velista triestino. Ma la Barcolana non è soltanto la competizione dei grandi maxi, è anche la festa di migliaia di appassionati. Con oltre 1.800 barche iscritte, le vele a colorare il golfo ed il pubblico assiepato sulle rive in Piazza Unità e sui punti panoramici della città. Una giornata di sport e spettacolo che rinnova il legame tra Trieste, la vela e il suo mare.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'intesa tra Donald Trump e Vladimir Putin per l'immissione sui mercati

0: Volodymyr Zelensky, che ha definito l'intesa una decisione debole e un investimento nella prosecuzione del conflitto. Secondo Zelensky, consentire a Mosca di aumentare le entrate derivanti dalle esportazioni energetiche significa offrirle ulteriori risorse per finanziare le operazioni militari, proprio mentre Kiev chiede a Washington di mantenere la pressione economica sulla Russia per favorire negoziati concreti. Le tensioni riguardano anche gli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Trump ha accusato Kiev di contribuire all'aumento dei prezzi del gasolio colpendo le infrastrutture petrolifere e ha chiesto a Zelensky di interrompere le operazioni. Il governo ucraino ha invece sostenuto la necessità di una de-escalation reciproca, dichiarandosi disponibile a fermare gli attacchi contro gli impianti energetici russi a condizione che Mosca interrompa quelli contro le infrastrutture energetiche ucraine. In questo contesto, Trump ha rilanciato la richiesta di nuove elezioni presidenziali in Ucraina, sostenendo che il paese abbia bisogno di un nuovo leader disposto a raggiungere un accordo con Mosca. A sostenere la posizione del presidente americano è stato anche Elon Musk, che su X ha scritto che Zelensky è andato troppo oltre, aggiungendo che è arrivato il momento per l'Ucraina di avere un nuovo leader. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Il ministro degli esteri Andriy Sybiha ha respinto qualsiasi ingerenza esterna nella scelta della leadership nazionale, ribadendo che spetta esclusivamente ai cittadini ucraini decidere chi debba guidare il paese. Sybiha ha difeso Zelensky sottolineando che guida l'Ucraina nella guerra per l'indipendenza, la libertà e la dignità.
1: La Lega Araba ha condannato gli attacchi condotti dai ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita, in particolare l'ultimo contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, che ha causato la morte di almeno 12 persone e oltre 300 feriti. Questo raid, si legge in una nota, costituisce una minaccia diretta alla sicurezza dei civili, alla navigazione aerea internazionale e alla sicurezza e stabilità della regione. La Lega Araba ha inoltre ribadito la propria solidarietà al regno e alle misure che Riyadh adotta per proteggersi. La sicurezza del regno è parte integrante della sicurezza nazionale araba, si aggiunge nella nota. Gli Stati Uniti valutano la possibilità di unirsi ai raid sauditi contro i ribelli Houthi. Per l'Unione Europea l'attacco all'aeroporto di Riyadh rappresenta una pericolosa escalation. Ogni 3 secondi nel mondo una minorenne viene data in sposa prima di aver compiuto 18 anni. Sono circa 650 milioni le donne e ragazze oggi in vita che hanno contratto matrimoni precoci. Più di 12 milioni ogni anno e uno dei dati più drammatici richiamati dalle Nazioni Unite in occasione della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze che si celebra oggi 11 ottobre per richiamare l'attenzione sulle discriminazioni e sulle violazioni dei diritti che ancora segnano la vita di milioni di minori. Istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2011 e celebrata per la prima volta nel 2012, la giornata quest'anno è dedicata alla lotta contro i matrimoni precoci e alla necessità di investire nei diritti delle ragazze, un obiettivo che passa dall'accesso all'istruzione, alla tutela della salute, dalla prevenzione delle violenze, alla possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro. Italia, la Guardia di Finanza ha diffuso i dati dell'attività estiva lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. In tutto sono stati eseguiti più di 1000 controlli sulle attività in mare, ma anche sulla proprietà di natanti e immobili per verificare eventuali irregolarità fiscali. Alessandro Martegani.
2: Controlli sulle imbarcazioni, verifiche sulla proprietà dei natanti, ma anche sulle concessioni demaniali e sulle attività di pesca e noleggio. Sono le attività svolte nel corso dell'estate dal reparto aeronavale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza lungo le coste della regione. In tutto le Fiamme Gialle hanno compiuto lungo il litorale che va da Trieste a Lignano 706 missioni di pattugliamento marittimo con 1156 controlli di polizia in mare, sia per garantire la sicurezza della navigazione sia per verificare le attività connesse al mare e al turismo nautico e la proprietà dei natanti. In tutto sono state monitorate 540 unità da diporto iscritte nei pubblici registri esteri e 16 sono risultati in realtà riconducibili a persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. In tutto il valore dei beni patrimoniali non dichiarati era pari a quasi 3 milioni e mezzo di euro, sono state elevate sanzioni per quasi 320 mila euro. Le attività di polizia marittima ittica hanno poi portato all'accertamento di 50 violazioni amministrative del codice della navigazione e del codice nautico da diporto con sanzioni per oltre 41.000 euro. Sono state anche sanzionate 9 società di noleggio e locazioni di natanti per esercizio irregolare dell'attività, mentre sul fronte delle concessioni demaniali gli accertamenti hanno consentito di rilevare il mancato versamento di canoni e tributi locali per un importo complessivo superiore ai 38.000 euro.
1: arriva in

0: Libreria, un inedito dello scrittore fiumano Osvaldo Ramù, il romanzo I gabbiani sul tetto, scritto negli anni 60 e presto tradotto in croato e in portoghese, era rimasto finora inedito in italiano. Lo pubblica Gammaro, casa editrice ligure di Sestri Levante. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
1: Scrittori italiani del Novecento a Fiume. Chi sono e cosa hanno scritto? È quella fiumana, una pagina della nostra letteratura un po' dimenticata, ma che annovera diversi nomi importanti. Fra i rimasti, dopo il passaggio della città alla Jugoslavia, il maggiore concordemente ritenuto Osvaldo Ramù, poeta, narratore, drammaturgo, che fu anche direttore del dramma italiano negli anni difficili del dopoguerra. Nato nel 1905, Ramù si è spento nel 1981, lasciando molti inediti e prose sparse che il lavoro appassionato di alcuni studiosi, in particolare di Gianna Mazzieri Sankovic, docente del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume e depositaria dell'archivio dello scrittore, negli ultimi anni ha riportato l'attenzione della critica e dei lettori. Nel solco di questa riscoperta arriva ora l'edizione del romanzo d'esordio I gabbiani sul tetto, un libro che all'epoca della sua stesura, nei primi anni 60, ebbe due traduzioni in portoghese ed in croato, ma non trovò la via della pubblicazione in italiano. La vicenda è singolare e anche un po' triste, perché il recapito indicato sul dattilo scritto fa pensare a dei tentativi andati a vuoto, dice a Radio Capodistria il curatore Francesco De Nicola, critico genovese, che si è assunto il compito di tirare fuori dal buio Osvaldo Ramù e il suo romanzo per la casa editrice Gammarò di Sestri Levante. Ambientato in una cittadina turistica rivierasca che potrebbe essere identificata con Abbazia, I gabbiani sul tetto racconta storie ancora attuali di amori e tradimenti, rivelando le grandi qualità di scrittura dell'autore, il gusto dell'indagine psicologica, l'abilità nell'incuriosire il lettore. Ma lasciando la parola al professor De Nicola.
2: La qualità principale, credo, di questo libro è quella di riuscire a tenere sempre il lettore nella condizione di voler essere informato su quello che c'è dopo, un po' come le telenovelas, no? Però qui fa riferimento alla grande esperienza che ha avuto Ramù nel mondo teatrale. E qui Ramù è abilissimo nel coinvolgere il lettore con tante situazioni sulle quali non dà notizie precise, ma crea delle curiosità.
1: A oltre 60 anni dalla sua stesura, dunque, un romanzo, I gabbiani sul tetto, sicuramente da consigliare a quanti vogliano avvicinarsi all'opera di Osvaldo Ramù, scrittore un po' dimenticato nella Fiume del turbolento Novecento.
0: A Umago proseguono i grandi interventi di riqualificazione urbana intesi a rendere la città sempre più bella, sicura e funzionale. Iniziata la ristrutturazione completa di Via Commerciale, la via di accesso principale al centro storico della città, lungo la quale si trovano importanti servizi e istituzioni come la sede del Comune e l'Ente per il Turismo. Valmer Kusba.
3: La ristrutturazione di Via Commerciale Umago è un progetto del valore complessivo di quasi 2 milioni di euro, per lo più fondi pubblici, che interessa non soltanto la strada e gli spazi pedonali, ma anche l'intera rete dei servizi che corre sotto il manto stradale. I lavori riguardano i 255 metri della via. La carreggiata sarà ampliata fino a 4 metri e mezzo e dotata di un nuovo manto d'asfalto, mentre i marciapiedi e le aree pedonali saranno completamente rinnovati e pavimentati in pietra. L'intervento prevede inoltre nuove isole verdi con alberi e due aree riservate alla sosta dei mezzi per le operazioni di rifornimento e consegna. Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza. All'incrocio con via Dante Alighieri, all'inizio dell'area interessata dai lavori, saranno realizzate piattaforme rialzate sull'intera larghezza della carreggiata, con l'obiettivo di rallentare il traffico e rendere più sicuro il passaggio dei pedoni. Una parte importante dell'intervento riguarda ciò che non sarà immediatamente visibile una volta terminati i lavori: le infrastrutture sotterranee. Il sistema di raccolta delle acque meteoriche, ormai datato e sovraccarico, sarà completamente riorganizzato. Verrà posata anche una nuova tubatura per i cavi destinati alle reti elettriche e alle comunicazioni elettroniche. La nuova rete di illuminazione pubblica si svilupperà per circa 400 metri. I lavori affidati alla società umaghese Prograd dovrebbero concludersi prima della stagione turistica 2027.
0: Si chiude qui il giornale del Radio delle 12.30 da Radio Capodistria edizione, redatta e condotta in studio da Delio Dessardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Daniel Matice. Grazie dell'ascolto. 12.53 minuti e 25 secondi, per il momento è tutto. Torniamo alle 13.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buon proseguimento di giornata.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.
5: Orca, mega spanto la lavatrice. Ci ha rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
6: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Raccomandiamo prudenza per i cantieri sulla A4 Brescia-Padova, nel tratto tra Bivio A22 e Verona Est in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo inoltre che fino alle ore 22, per facilitare gli spostamenti domenicali, è vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buona domenica da Riccardo Pellegrini, eccoci qua in Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente che nel weekend vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco perché, come sempre, ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
0: Ora Musica Story.
2: 1980.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia and Blues.

0: Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei, benvenuta Sorriso a Ora Musica.
1: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, grazie per questa opportunità.
0: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
1: Esatto.
0: Chi c'è dietro Sorriso?
1: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, una cosa un po' diversa dagli altri nomi,
0: cosa
1: un po' originale.
0: Infatti.
1: Quindi, sorriso, allegria.
0: Tu e una ragazzina, ecco.
1: Sì.
0: Chi è questa ragazzina?
1: È una ragazzina che conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
0: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
1: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo, Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
0: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
1: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici, quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
0: si impegni lì, dopo vediamo.
1: Certo,
0: esatto.
1: Certo.
0: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
1: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, un percorso musicale.
0: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
2: C'è una

0: Dillo alla Luna. Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica c'era Sorriso.
1: Ora Musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici: non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via.

0: Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino.
1: Ti svegli?

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. In Slovenia oggi i cittadini sono chiamati ad esprimersi su quattro quesiti referendari, uno legislativo e altri tre consultivi. Fino alle ore 11 aveva votato il 14,02% degli aventi diritto. Si tratta della seconda affluenza più alta registrata a quest'ora in una consultazione referendaria dopo quella del luglio 2021 sulla modifica della legge sulle acque. I dati sono stati comunicati dal presidente della Commissione elettorale nazionale, Peter Golob. L'affluenza più elevata è stata registrata nella circoscrizione elettorale di Celje, mentre quella più bassa è rilevata a Ptuj. Finora non sono state segnalate particolari irregolarità ai seggi. Alcuni disagi dovuti all'affollamento sono stati registrati nel seggio Omnia di Lubiana, mentre a Komenda si sono verificati malumori legati alla concomitanza con una fiera agricola. Le autorità polacche hanno innalzato il livello di allerta dopo aver ricevuto informazioni su un possibile tentativo di attentato contro il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa, che ricopre anche la carica di vice premier. La notizia è stata diffusa dalla portavoce del ministero dell'interno, Carolina Galecka, secondo cui è stata convocata una riunione d'emergenza con i rappresentanti della polizia, del servizio incaricato della protezione delle alte cariche dello Stato e dell'Agenzia per la sicurezza interna. Al momento le informazioni disponibili riguardano una possibile minaccia e non confermano che sia stato effettivamente sventato un attentato. La Croazia ha registrato a settembre 2,6 milioni di arrivi turistici, il 3% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivo anche il bilancio dei primi 9 mesi del 2026, con un aumento degli arrivi del 2% e dei pernottamenti dell'1%. Secondo i dati dell'ente croato per il turismo, tra gennaio e settembre il paese ha totalizzato oltre 104 milioni di pernottamenti, concentrati soprattutto lungo la costa adriatica. La Germania si conferma il principale mercato estero con quasi il doppio dei pernottamenti rispetto alla Slovenia. Tra le regioni più frequentate spicca l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad una operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Leone XIV. I medici ritengono opportuno intervenire, allora seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi per toglierlo. Il portavoce Vaticano aggiunge che l'intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana, con una settimana di ricovero. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
0: Love's Theme, canzoni d'amore, le più belle di sempre, a cura di Tomasz Sindrich.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, buona domenica. Al momento, lungo i percorsi di nostra competenza, il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle 21 di domani, lunedì 12, alle 6 di martedì 13 ottobre, chiuderà lo svincolo di Re di Puglia in uscita in direzione Trieste, quindi per il traffico proveniente da Venezia, a causa di lavori. Come uscita alternativa consigliata la barriera di Villesse. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: grande.
1: Disco 2000.

0: Lion.
1: Disco 2000.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 15.30. Fino alle ore 13 il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 70 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale. Secondo il comunicato, 52 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o che non costituiscono violazioni del silenzio elettorale. Altre 18 saranno invece sottoposte a verifica da parte dell'ufficio competente. Gran parte delle violazioni riguarda contenuti pubblicati sui social media. Sono stati intanto resi noti anche i dati sull'affluenza. Fino alle ore 11 aveva votato circa il 14% degli aventi diritto. Si moltiplicano le condanne internazionali dopo l'attacco sferrato sabato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita. Secondo le autorità saudite il bilancio è di almeno 12 morti e 309 feriti. Diversi paesi hanno definito l'azione una pericolosa escalation, esprimendo solidarietà a Riyadh e mettendo in guardia sulle possibili conseguenze per la stabilità regionale. Tra le prime reazioni quella del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che si è detto profondamente sconvolto e ha esortato gli Houthi a cessare gli attacchi contro obiettivi civili. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha condannato l'attacco definendolo una pericolosa escalation. Proseguono intanto gli attacchi russi contro le aree residenziali in Ucraina. Secondo quanto riferito dalle autorità, almeno 17 persone sono morte e altre 18 sono rimaste ferite in un raid aereo russo su Zaporizhia, nel sud del paese. Le bombe aeree guidate hanno colpito edifici residenziali, causando ingenti danni alle abitazioni e alle auto parcheggiate nelle strade. Le squadre di soccorso hanno lavorato tra le macerie alla ricerca di eventuali superstiti e per mettere in salvo i residenti, mentre i feriti venivano trasportati in ospedale. L'attacco si inserisce in una nuova ondata di bombardamenti russi che, secondo le autorità ucraine, in 4 giorni ha provocato oltre 60 vittime in diverse zone del paese. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'indagine nei confronti di 5 grandi reti televisive americane per verificare un'eventuale violazione della normativa antitrust, dopo la decisione congiunta di sospendere temporaneamente la copertura di alcuni eventi alla Casa Bianca. Lo ha annunciato sabato la portavoce del Ministero, Emily Covington. L'indagine riguarda i giornalisti accreditati presso la Casa Bianca delle reti CNN, NBC, ABC, CBS e Fox News, che partecipano a un gruppo di lavoro condiviso, il cosiddetto pool, incaricato di seguire gli impegni pubblici e gli spostamenti del presidente e di mettere a disposizione di altre testate informazioni e riprese video. Secondo Covington, i giornalisti avrebbero boicottato la copertura di alcuni eventi alla Casa Bianca. Gli investigatori intendono quindi accertare se il comportamento coordinato delle emittenti abbia violato le norme sulla concorrenza. E per il momento con l'informazione è tutto, appuntamento alle 17.30 con le notizie flash. Buona giornata.

0: Rastewell,
1: Africa.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona domenica pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione a un mezzo in panne sulla A4 Venezia Trieste alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Prudenza per un altro mezzo in panne sulla A57 tangenziale di Mestre tra il bivio per la A4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

0: le frequenze di Radio Capodistria.
1: E cominciamo con una notizia che dimostra ancora una volta quanto sia difficile competere con la realtà quando vuoi scrivere qualcosa di assurdo, cari amici. Allora, all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti, un uomo proveniente da Cuba è stato fermato dopo che gli agenti hanno notato uno strano rigonfiamento nella parte anteriore del bacino. Ora, normalmente, quando durante un controllo aeroportuale compare un rigonfiamento sospetto nelle mutande, le possibilità sono diverse. Ecco, ma probabilmente nessun agente della dogana aveva previsto di trovare quello che è stato effettivamente trovato. L'uomo, Alberto Hernandez Castillo, nome molto da certo. Hollywood, proprio, aveva nascosto nella biancheria intima 10 uccelli vivi.
2: Ma no, Samuel! Sì.
1: Non souvenir, non prodotti alimentari, non qualcosa di vagamente discutibile acquistato al duty free, ma uccelli vivi. Gli animali erano nascosti all'interno di 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente, avvolti nel nastro adesivo e sistemati in apposite tasche cucite nella biancheria. Una soluzione logistica talmente creativa da far sembrare improvvisamente ragionevole il bagaglio a mano, ecco. E la parte più bella è che, quando gli è stato chiesto cosa stesse introducendo negli Stati Uniti, l'uomo aveva dichiarato soltanto un bagaglio a mano e un marsupio. Alla domanda sulla fauna selvatica aveva risposto di no, una risposta tecnicamente molto ambiziosa, considerando che aveva trasportato la propria biancheria in un piccolo ecosistema praticamente, ecco. Gli agenti hanno però deciso di approfondire il misterioso rigonfiamento e dopo una perquisizione in un'area sicura hanno trovato i contenitori con gli animali. La cosa interessante è che per contrabbandare fauna selvatica servono organizzazione, contenitori, nastro adesivo, poi insomma anche un certo coraggio e la fiducia nelle proprie capacità. Tutto questo per evitare una dichiarazione doganale. È forse la forma più elaborata di burocrazia al contrario, insomma, invece di compilare un modulo costruisci tutto questo ambaradan, questo sistema di trasporto biologico sotto i pantaloni. Tilly, che ne pensi?
2: Guarda, oggi veramente, Samuel, ero al limite di cioè non lo so, te la sei inventata questa, perché è proprio assurda.
1: Io non mi invento mai nulla.
2: Abbiamo
1: Tilly.
2: Cominciato proprio benissimo, ma dove le trovi? Questo sarà
1: dove le trovi? Questo non lo svelerò mai.
2: Non lo svelerò.
1: No. Comunque, con questa piccola dimostrazione di, chiamiamola, inventiva criminale, possiamo cominciare la nostra classifica.
2: Certo, la Hot Hits, subito dopo la sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Al numero 25 arriva una collaborazione che almeno nel titolo sembra quasi una richiesta di assistenza dopo una giornata particolarmente intensa. Chaka Khan e Sia con Cool You Down.
2: New entry,
1: numero 25, rinfrescati.
2: Sì, raffreddati, calmati. Rinfrescati. Sì, sarebbe
1: insomma,
2: anche un
1: tante,
2: calmati.
1: Sì, una frase che potrebbe essere pronunciata
2: che
1: da chiunque.
2: Che calma i bollenti spiriti.
1: Brava, sì, giusto. Vabbè, comunque, ecco, il pop funziona così, prendi qualsiasi situazione umana e la riduci ad una frase che potrebbe stare su una tazza, calmati, cool you down.
2: Ecco, praticamente sì. Poi qui abbiamo anche una collaborazione tra generazioni, anche abbiamo Chaka Khan e Sia. Sia non solo canta in questo brano, ma anche tra gli autori, dunque anche aiutato a scrivere. Sì, certo. Ma lei ha cominciato scrivendo per altri artisti e poi ha cominciato a cantare. Dunque, ascoltiamola, cool you down.

0: Chaka Khan e Sia con Cool You Down. Rinfrescati, raffreddati, calmati, perché dopo aver complicato inutilmente la propria vita, almeno 3 minuti di musica possono dare, come dire, l'illusione di averla semplificata. Oh. Numero 24, qui troviamo Giorgia con la new entry Parafulmini.
1: Yes.
0: Un titolo che sembra suggerire una protezione dalle conseguenze. In effetti, Tilly, se ci pensi, è un concetto molto moderno, quindi noi oggi facciamo qualsiasi cosa purché qualcun altro ne assorba l'impatto e le responsabilità. Sei d'accordo?
1: Dici, la interpreti
0: così?
1: Tutti
0: tu. Tutti gli scaricabarile, per esempio, no? Non è colpa mia.
1: Ma no, Samuel, invece è un brano che parla di una relazione messa alla prova. È molto più romantico, in verità, il significato.
0: Ah, boh.
1: Con la metafora del temporale. Dunque, due persone che rimangono insieme anche quando intorno sembra crollare tutto.
0: Sì.
1: E dunque loro sono i parafulmini che, nonostante tutto, loro rimangono insieme. Un po' come io e te nella Hot Kids. Nonostante tutto quello che arriva, noi siamo oramai parafulmini per
0: tocca,
1: le hit.
0: Ci tocca. Sì, così. Non ci pensiamo neanche più alla separazione oramai è proprio così. Tilly,
1: sì.
0: La civiltà ha fatto enormi progressi. Un tempo si imparava dagli errori, oggi invece si cerca, come dire, qualcosa che li gestisca, tipo un parafulmine.
1: Un parafulmine, Giorgia.

0: Giorgia Comparafulmini, new entry numero 24, la protezione perfetta contro ciò che cade dall'alto. Non so se... Ci può stare.
1: Allora... Cioè dal basso i fulmini non arrivano, ci sarebbe...
0: Vabbè, era una metafora. Comunque, numero 23, invece qui ritroviamo Miley con Bass Persuades, insomma abbiamo già detto più volte, un titolo che sembra quasi una teoria politica contemporanea. Non serve avere un'idea convincente, basta alzare il volume ed essere convincenti. E funziona anche nella musica commerciale. Il basso arriva, occupa tutto lo spazio disponibile, a quel punto è molto difficile chiedersi se ci fosse qualcosa nella canzone, perché è pieno. Quindi una canzone, ecco che dire. Tilly.
1: Cosa?
0: Niente.
1: Convincente.
0: Canzone.
1: In verità non è più così tanto convincente, Samuel, mi spiace dirlo,
0: no,
1: per
0: perché?
1: La tua Beniamina. Perché vedi, dalla numero 13 è scesa la 23, non è che va tanto in radio
0: non
1: questa
0: granché.
1: Canzone. Non va granché. Cioè, in confronto a tutti gli altri singoli di Miley Cyrus, che
0: giusto,
1: sono sempre rimasti nelle classifiche, nelle prime posizioni per settimane. E pensa che anche l'album, Bass Persuades, che appunto si intitola come la canzone, è arrivato all'inizio subito al primo posto della Billboard, no? Però nella seconda settimana è precipitato dal primo al 157esimo posto.
0: Guarda, rispecchia esattamente quello che è il senso delle canzoni pop di 3 minuti.
1: Mm.
0: La canzone dura 3 minuti, ma il ritornello può durare varie settimane. Quindi ecco, la medicina moderna non ha ancora trovato una cura per questa. Però le settimane sono passate oramai.
1: Appunto.
0: E quindi basta, stai già andando in dimenticanza.
1: Sì, ma è strano che succeda subito la seconda settimana, no? Di solito cantanti come Miley Cyrus erano alla vetta più tempo. E pensa
0: tempo.
1: Che questo è il più grande crollo dalla numero uno mai registrato da un'artista donna nella storia della classifica Billboard.
0: Sai che
1: pensa.
0: Ti dico? Ben le sta, così impara. La lezioncina ci sta.
1: Io pensavo che dicevi che l'andavi a consolare.
0: No.
1: Miley, Bass Persuades.
2: Let's go.

0: Miley con Bass Persuades.
1: Bass, non bass, come ho detto prima male io.
0: Sì,
1: ecco.
0: Il bass ce l'abbiamo poi in Istria.
1: E ogni tanto mi sorprendono sti titoli in inglese, dunque non so.
0: Bene, comunque il basso persuade.
1: Il basso
0: ragione,
1: persuade,
0: Tilly.
1: Ecco.
0: Le argomentazioni invece stanno ancora aspettando di essere aggiunte nella prossima versione, ecco. Non ci sono. Allora, numero 22.
1: Ecco,
0: tornano invece Giulia Bresch con Serenamente.
1: Oh,
0: parola super, sì, parola interessante, perché insomma ormai
1: qua ci rilassiamo un po' quando ci dicono Serenamente. Sai com'è quando qualcuno dici sì, ma stai sereno.
0: Stai sereno.
1: E pensi di risolvere tutto così.
0: Quello tremante, incavolato, nero. Stai sereno.
1: Cioè, sicuro funziona, provatelo.
0: Sì, cari amici, devi essere rilassato, equilibrato, centrato, possibilmente anche fotogenico mentre lo dimostri. Serenamente, Julian Bresch.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julian Brash con Serenamente, la serenità come obiettivo, perché evidentemente anche stare tranquilli ormai richiede una certa produttività. Allora, numero 21, Fast Boy con Music Sound. Allora, un titolo talmente essenziale da sembrare scritto da un algoritmo che aveva finito l'idea anche il tempo. Quindi, Music
1: da quei
0: Sound,
1: generatori
0: musica,
1: di titoli
0: suono.
1: Come c'erano i generatori di nomi delle band, che tra l'altro ci siamo dimenticati di provare.
0: Lasciamolo per momenti di crisi, quando non avremo idee, perché adesso siamo pieni, quindi. Allora,
1: abbiamo
0: musica,
1: Music
0: suono.
1: Sound, sì, sai di cosa parla questa canzone, Samuel? È praticamente, attenzione, un invito a non far finire l'estate. Parla di quelle giornate che cominciano senza un programma preciso e finiscono per diventare proprio quelle che poi ci ricordiamo più a lungo. C'è l'estate quando siamo tutti un po' più tranquilli.
0: Io ci ho provato, in maniche corte, facevo il fighetto, infatti sono raffreddato. Ho tentato di non farla finire, ma non mi è riuscito.
1: E invece è finita l'estate, mi sa, ecco. Noi andiamo avanti alla numero 21 con i Fast Boy Music Sound.

0: Fastboy, Music Sound, due parole per spiegare che stiamo ascoltando della musica. Eh sì, sì. Cari amici, finalmente una canzone che non rischia di essere fraintesa. Non rischia di essere fraintesa. Alcune canzoni hanno un significato profondo, altre hanno direttamente evitato il rischio di averne uno. Quindi basta. Music Sound. Numero 20, arriva una grande new entry, gli U2 con Tilly, aiutami, Silenzio.
1: Silenzio.
0: Silenzio, titolo è interessante perché il silenzio è una delle poche cose che il mercato non è ancora riuscito a vendere completamente. Ma è questione di tempo, secondo me. Comunque ci ha provato con app per la meditazione, podcast sul benessere, cuffie da isolamento acustico. Ma alla fine, caratilli, anche il silenzio ha trovato un modo per diventare contenuto. Un titolo dedicato a quella cosa meravigliosa che arriva quando finalmente nessuno sta cercando di intrattenerti. Oh, il silenzio, la pace, santa pace. Peccato che per ascoltarla abbiamo dovuto mettere una canzone. Questo è il paradosso.
1: E che canzone, Samuel? Pensa che 50 anni fa, a Dublino, quattro ragazzi mettevano insieme questa band che ancora non sapevano sarebbe diventata una delle più importanti della storia del rock, perché Samuel, gli U2, sì, compiono 50 anni, 50 anni di carriera, 50 anni della band.
0: Non di età, di carriera.
1: Ecco, appunto. E a mezzo secolo di distanza tornano con questo singolo, Silenzio, e il brano è il secondo singolo del nuovo album, Carnaval de Luz. Vedi, sono partiti un po' con lo spagnolo.
0: Si sono buttati oramai sul latino, tanto sì.
1: Che arriverà il 13 novembre ed è il primo disco di materiale inedito degli U2 dopo 9 anni. Lo fanno per questo loro compleanno di carriera.
0: Speravo nel silenzio.
1: Non sono loro anche una delle poche band che sono rimasti, cioè lo stesso organico dall'inizio fino adesso?
0: Si sente.
1: Che non hanno cambiato.
0: Insomma.
1: Penso di sì, una delle poche band che sono rimaste così intatte. Ci sentiamo. New entry, numero 20, Silenzio, U2.

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, ripartiamo con una notizia che dimostra quanto sia sottile il confine tra ingegno e totale incapacità di accettare il fatto che alcune cose non sono state progettate per essere utilizzate come veicoli. Allora, in North Carolina la polizia ha fermato due uomini che stavano percorrendo una strada trafficata di Charlotte, seduti su un divano montato sopra due monopattini elettrici.
2: Ah,
1: sì, un divano, okay. Quello da salotto, sì. Con le ruote, non una poltrona, non un sedile, sì, ma proprio sì, un divano.
2: Bene. Sì.
1: Gli agenti hanno raccontato di aver visto la scena e di aver avuto comprensibilmente qualche domanda, ecco, da porsi e da porre. Il mezzo era composto da due monopattini elettrici affiancati, con il divano appoggiato sopra e un manubrio per ciascun passeggero.
2: Ah, dunque ognuno aveva un manubrio per...
1: Sì, non so come si mettevano d'accordo, dove girare, a destra, a sinistra, non lo so.
2: Comunque, Samuel, già a me questi monopattini non è che mi siano proprio simpatici.
1: Sì, ma col divano,
2: ancora
1: però.
2: Due col divano sopra.
1: Ma
2: già.
1: Il divano ti sta simpatico, però.
2: Sì, ma fermo in casa, fermo. Con sulle ruote.
1: Beh, comunque, una specie di mobilità urbana progettata da qualcuno che aveva iniziato con non sarebbe più comodo se quell'idea, e poi aveva perso completamente il controllo del progetto, diciamo, è andato un po', si è lasciato trasportare. La polizia non ha nemmeno specificato se i due siano stati multati, si è limitata a ricordare che quando qualcosa viene utilizzato su una strada insieme alle automobili sarebbe utile chiedersi se sia effettivamente una buona idea, una domanda che evidentemente era arrivata qualche minuto troppo tardi, diciamo. Beh, il problema è che ormai abbiamo raggiunto un livello tecnologico in cui possiamo trasformare qualsiasi oggetto in qualcos'altro. Tilly, il frigorifero diventa smart frigorifero, il telefono diventa banca, l'orologio diventa, che ne so, assistente personale, assistente sociale, quant'altro. La prossima frontiera sarà probabilmente il tavolo da pranzo con quattro ruote, così almeno arrivi direttamente a cena.
2: Sì,
1: non lo so.
2: Sì, ormai siamo così, sì, dobbiamo questione di tempo, Tilly. Tecnologia.
1: Sì, sì.
2: Sai com'è? Se tutto questo ci sembra strano, allora vuol dire che stiamo invecchiando.
1: Non siamo al passo coi tempi.
2: Dovremmo dire sì, dai, il divano sui monopattini.
1: Sì, domani quasi quasi guarda, comincio a guardare gli annunci per i monopattini. Comunque, okay. Dopo questa dimostrazione di mobilità alternativa, torniamo alla nostra classifica. Numero 19, scendono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Un titolo che preso così sembra quasi una provocazione. Che bella vita, ma per chi?
2: Ma la bella vita ce li avevano quei due sul divano, probabilmente.
1: Decisamente sì, decisamente sì. Numero 19. Ma quanto è piccola sta

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita, dalla 25 alla 19. Che bella vita, una frase che nella musica pop funziona benissimo perché non richiede alcuna dimostrazione, basta pronunciarla e per qualche secondo sembra quasi vera, no? Sei d'accordo? Che bella vita, 3 secondi e poi finisce l'effetto.
2: E ridilla così.
1: Devi ripeterla.
2: Continua a dirla così che...
1: Numero 18, rimangono Bruno Mars e Karol G con Still, ancora, una parola molto adatta alle classifiche, dove cambiano continuamente artisti, titoli, produzioni, mode, ma alla fine ritrovi sempre le stesse formule con una copertina diversa. Come cambiare arredamento senza cambiare appartamento, è presente? E siamo lì.
2: E rimane Samuel anche il gossip sulla loro presunta relazione.
1: Sentiamo.
2: Ce l'avevo già raccontato un po' la settimana scorsa.
1: Abbiamo nuove informazioni.
2: Ecco, che praticamente ci sono questi rumor su Karol G e Bruno Mars.
1: Sì.
2: E tra commenti sui social che lui aveva scritto My Juliet, mi princessa e così. Ehi. Tutte belle parole. Poi il loro video molto romantico avevano fatto pensare a qualcosa di più di una semplice collaborazione.
1: Brunone.
2: Ebbene, aggiornamento della situazione, Samuel... praticamente nessun aggiornamento, cioè siamo rimasti lì.
1: Nulla di fatto.
2: I due continuano a, diciamo, flirtare con i rumors, dunque non smentiscono ma non dicono niente, stanno
1: così,
2: tutto sta lì un po'.
1: Di
2: ufficiale però non c'è ancora niente.
1: Siamo ancora ai preliminari.
2: Appunto, nessuno dei due ha confermato una relazione e quindi per il momento possiamo soltanto continuare a chiederci se dietro a Still, il singolo, ci sia soltanto una bella collaborazione o anche qualcosa in più. Ma non lo sappiamo ancora. Comunque, la telenovela Karol G e Bruno Mars continua. Io vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Non mancate.
2: Vi terrò informati, prometto. Intanto ce li sentiamo insieme con la loro Still.

0: Bruno Mars e Karol G con Still. Il titolo promette continuità, la classifica conferma, alcune cose cambiano continuamente proprio per poter rimanere esattamente dove sono. E infatti le classifiche, cari amici, non premiano necessariamente la musica migliore, ma premiano quella che riesce a seguirti anche quando hai smesso di volerla ascoltare. Ecco, è lì. E tu fai di tutto per liberartene, ma non niente da fare. Ti segue, numero 17. Qui c'è invece Elisa con Kintsugi. Ti ricordi, Tilly?
1: Non detto è bene? Kintsugi.
0: No, Kintsugi, come abbiamo chiamato l'esperta in trasmissione per dircelo. Me lo ricordo io, Kintsugi. Allora, il Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le fratture invece di nasconderle.
1: Giusto.
0: Ecco, un'idea anche per la musica pop. Quindi prendere qualcosa che non funziona, decorare le crepe e poi presentarlo come profondità. È un'idea geniale, Tilly. Io potrei fare poi... tipo, non lo so, faccio una canzone. Stono, deliberatamente, sono stonato, stono. E poi invece di usare l'autotune, no, anzi, decoro le stonature
1: sono
0: le alzo,
1: proprio,
0: le metto in risalto,
1: sì, infatti,
0: no? Ecco,
1: infatti.
0: Musica autentica, sentite, no? Le crepe, le mie crepe personali qua.
1: Che poi con la ceramica funziona, Samuel, perché una ceramica rotta è riparata con il Kintsugi.
0: Sì.
1: Kintsugi. E non lo so più dire. Ok. Può diventare più preziosa di quando era intatta.
0: Hai capito.
1: Ovvio, no? Mm. E dunque la riparazione non nasconde questa frattura, lo sappiamo, ma la mette in evidenza.
0: Giusto.
1: E può aumentare anche dunque il valore. Tanto che esistono testimonianze, Samuel,
0: sì,
1: secondo cui alcune persone arrivano a rompere apposta delle ciotole per poi poterle riparare con l'oro, praticamente, e renderle più preziose e particolari.
0: Quasi quasi batto la testa contro il muro, così dopo valgo di più.
1: Alzi il valore.
0: Esatto. Numero 17.

0: Elisa con Kintsugi, stabile al numero 17, una canzone che ci ricorda che anche le cose rotte possono avere valore, purché qualcuno abbia abbastanza gusto da non coprire le crepe che con il solito filtro, ecco, giusto? Sì, lasciamo che si vedano le crepe. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ricapitoliamo un attimo, così
1: siamo
0: facciamo ordine.
1: Numero 16.
0: Numero 16, Gracie Abrams con Look at My Life, che sale dal numero 21, Guarda la mia vita. Praticamente la frase fondativa dell'epoca dei social. Guardami mentre vivo, mentre mangio, mentre mi sono in mutande, mentre viaggio, mentre faccio finta di non voler essere guardato, questa è la migliore. E alla fine non abbiamo più una vita privata, abbiamo una produzione continua di materiale da mostrare agli altri. Gracie Abrams ne parla in Look at My Life, spero, o parla di tutto altro, Tilly, spiegami tu. Che può essere che anche abbia interpretato.
1: In verità,
0: parla di tutto altro, Tilly, spiegami tu. Che può essere che anche abbia interpretato.
1: In verità. È più

0: Gracie Abrams con Look at My Life, 5 posizioni guadagnate, un titolo che riassume perfettamente il nostro tempo, quindi non basta vivere qualcosa, bisogna anche assicurarsi che qualcuno la stia guardando. Oh, se poi c'è un po' di vittimismo funziona ancora meglio. Numero 15, qui troviamo Taylor Swift con
1: sì.
0: Patient Zero, paziente zero, espressione che normalmente associamo all'origine di un'epidemia. Nella musica, nelle hit, tra le hit invece potrebbe essere semplicemente la prima persona che ascolta un ritornello e poi lo trasmette involontariamente a milioni di altre persone.
1: Dici?
0: Sì,
1: anche comincia lì abbiamo a canticchiarlo
0: in negozio.
1: Ah, quando qualcuno comincia una canzoncina, anche questo sì. Può essere, sì, è vero.
0: Esatto, invece chissà quale sarà questo paziente. Zero. Telli, spiegami, tu sicuramente sai più di me che cos'è.
1: Praticamente parla di una relazione, perché è ispirata a quando una sua amica ha avuto una chiamata di una ex del suo compagno dicendole: ah, ma guarda che lui fa così con tutte.
0: Ah, ecco.
1: Perché gli fa, cioè, fidati che io sono la paziente zero, e poi si sa che
0: chissà se era in buona fede, la paziente zero era solo gelosa, sai com'è quando una comincia a dire: attento a quello lì perché lui, no?
1: Appunto, non lo sapremo mai.
0: Mai.
1: Comunque, Samuel, Taylor Swift è tornata al primo posto della classifica americana degli album. Una cosa proprio da non aspettarsi, ecco. La cosa curiosa è da dove è partita, perché The Life of a Showgirl era il numero 21,
0: sì.
1: Il suo ultimo album, no? E dopo l'uscita di questa nuova edizione, The Life of a Showgirl, The Encore, è risalito direttamente al numero 1 della Billboard 200, ecco. È la 13ª settimana complessiva che l'album passa in vetta, ma il dato più impressionante arriva dalla classifica dei singoli, perché tutte e quattro queste canzoni aggiuntive che lei ha messo in questa nuova versione dell'album sono nella top 5. Patient Zero, che ascolteremo, è direttamente la numero 1, e poi anche le altre tre sono al terzo, quarto e quinto posto.
0: Incredibile.
1: Ma d'altronde da Taylor Swift potevamo aspettarcelo.
0: Eh già.
1: Patient Zero, numero 15.

0: Taylor Swift con Patient Zero dal 24 al 15, perché ogni fenomeno di massa deve essere un punto di partenza. E nel pop a volte basta una persona con un paio di cuffie e troppo tempo libero, ricordatevi. Quindi ecco, se una hit vi sembra familiare al primo ascolto, cari amici, tranquilli, non siete voi che ve la ricordate, è lei che è già stata fatta probabilmente. Numero 14, con un salto deciso del settimo posto, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui sì, il titolo ci porta direttamente dentro un mondo in cui la vita privata è diventata una forma di intrattenimento, Tilly. Sì. E la curiosità degli altri viene quindi anche quasi monetizzata a questo punto.
1: Ma sai come a tutti un po' piace farsi gli affari degli altri?
0: No, a me no.
1: Sei un po' ogni tanto. Vabbè, qualche
0: comunque,
1: gossip ci sta.
0: Qualche ghost nell'armadio. Oggi in fondo lo facciamo tutti un po'. Abbiamo trasformato il telefono in una piccola agenzia fotografica puntata permanentemente sulla vita degli altri. Aggiungo, Tilly, in una sera in palestra io entro e volevo fare un video per lamentarmi di quanta gente ci fosse, perché era strapiena, sembrava un ring dove tutti si prendevano, c'era una roba, un macello. E volevo fare un video e arriva verso di me un ragazzino pompato di steroidi, incavolato nero, e mi viene: ma tu per caso mi stavi fotografando? E io gli ho detto: carissimo, guarda che sei bellissimo, ma non abbastanza.
1: No, gli hai detto così. Sì.
0: E quindi questo perché sto dicendo questo?
1: Per il paparazzo.
0: Ah, esatto, ecco, il paparazzo.
1: Cioè, ma anche tu che ti metti a far video e foto in una palestra piena, sai che tutti penseranno che stai fotografando loro?
0: No, penseranno solo quelli che pensano che il mondo giri attorno a loro.
1: E praticamente metà delle persone che sono lì in palestra.
0: Questa è una tua analisi sociologica abbastanza significativa. Bene, numero 14.
1: Paparazzi. Come si

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che fino alle ore 22 di oggi sarà vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale nazionale. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
6: Glocal, una trasmissione di Lara Dercici. In onda ogni lunedì alle ore 10:30.

0: Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: A questo punto della classifica abbiamo bisogno di una notizia che dimostri che, almeno qualche volta, l'intelligenza non si trova necessariamente dalla parte degli esseri umani. A Leawood, in Kansas, un agente di polizia stava pattugliando una zona residenziale quando ha visto un cane fermo in mezzo alla strada. L'agente ha provato a mandarlo via, pensando probabilmente che fosse semplicemente un cane vagabondo. Ma l'animale non aveva nessuna intenzione di collaborare. Continuava ad abbaiare e a richiamare la sua attenzione, diciamo così. Allora, alla fine l'agente lo ha seguito. Il cane è tornato verso casa, ha percorso un vialetto e ha condotto il poliziotto fino a un garage aperto. Lì c'era il suo padrone, caduto a terra e incapace di rialzarsi. Era lì da più di 3 ore. Pensa un po'.
2: Povero.
1: Il cane aveva quindi capito una cosa abbastanza semplice. Il padrone aveva bisogno di aiuto, il telefono non serviva a niente. L'unica soluzione era quindi andare a cercare qualcuno che sapesse cosa fare. Una capacità di problem solving che, ecco, considerando quello che vediamo quotidianamente sui social, probabilmente mette il cane nella fascia alta della popolazione adulta, mi viene da dire. I soccorritori hanno assistito l'uomo, che si sta riprendendo a casa, e possiamo dire che il cane ha quindi svolto perfettamente il proprio compito da cane, come dire, fedele. Niente app, niente algoritmo, niente tutorial. Ha trovato un poliziotto e lo ha portato a casa. Hai capito?
2: Ecco, hai visto, che bravi.
1: Forse dovremmo affidargli anche la nostra classifica con quel cane. Almeno lui avrebbe una motivazione concreta per scegliere le canzoni. Bene, Tilly. Questa bella storia di cane salvavite ci ha portato alla numero 13, dove
2: c'è,
1: troviamo
2: anche una storia abbastanza normale.
1: Sì.
2: Cosa ti è preso, Samuel?
1: Niente, mi viene il cuore, mi si intenerisce quando sento questo. Queste, insomma, non posso. Una volta che c'è una storia normale, mi critichi.
2: Sì, ma
1: insomma,
2: perché
1: scusa,
2: mi sembra strano.
1: Vabbè, ah sì, appunto. Numero 13, troviamo Sienna Spire con Great Expectation, che precipita dal quarto posto. Un titolo perfetto per una classifica musicale. Grandi aspettative e risultati spesso molto più discutibili. Sienna Spire.

0: Sienna Spyro con Great Expectation, dal quarto al tredicesimo posto. Ecco, le grandi aspettative sono una cosa pericolosa, Tilly, soprattutto quando arrivano prima dell'ascolto. Numero 12.
1: Vai.
0: Alex Warren.
1: Emerald Eyes, gli occhi verdi, gli occhi di smeraldo.
0: Un titolo elegante, prezioso, quasi poetico. Ed è interessante
1: come l'hai detto, quasi poetico.
0: Quasi, sì. Quasi. È interessante come la musica pop continui quindi a utilizzare queste pietre preziose, colori, occhi, tramonti, per raccontarci emozioni che avrebbero potuto essere espresse anche senza un reparto di gioielleria, diciamo così.
1: Bisogna aggiungere qualcosa. Comunque, gli occhi verdi di Samuel, di cui canta Alex Warren, sappiamo sono quelli di sua moglie. Cover Unknown, così si chiama.
0: Che noiosa.
1: E lui ha scritto la canzone pensando a lei, ovviamente, però invece della classica ballatona romantica strappalacrime ha voluto far qualcosa che facesse venire voglia di ballare. E per questo questa canzone ha, diciamo, questo tocco un po' funky, e ha chiamato uno che di musica da ballare, di musica funky, se ne intende parecchio, ovvero Nile Rodgers. Giusto. Che suona la chitarra in questo brano.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Sì, fresco, nuovo lui, no?
1: un emergente,
0: sì. E vabbè, insomma, è andato sul sicuro, dai. D'altronde, ecco, Alex Warren è uno che è abbastanza classico nel suo modo di essere.
1: Dici che va sul sicuro sia per gli occhi smeraldo, sia per Nile Rodgers.
0: Sì, Alex Warren non sbaglia, non anche rischia. Per questo. No, non rischia e non sbaglia. Numero 12.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due posizioni guadagnate, un titolo che ci ricorda che nel pop anche gli occhi devono avere un valore di mercato, come dire, un valore
1: certo,
0: da gioielleria. Numero 11, salgono i Jungle con Sunshine, dal 15° posto, sole, parola semplice, luminosa, rassicurante. Infatti il pop l'adora la parola sole, diciamo la volta scorsa che è stata pronunciata non si sa quante volte.
1: Sì, chissà Sunshine, quante volte.
0: Basta però mettere un po' di sole nel titolo e quindi tutto sembra possa andare bene.
1: Sì, però Samuel, ho fatto le mie ricerche.
0: Sì.
1: Cioè, sembro veramente una ricercatrice di quelle.
0: Preparate i calcolatori,
1: allora,
0: statistica.
1: No. Sunshine in questo caso non è un riferimento al sole.
0: Ah no.
1: E nemmeno all'estate. Ma per il gruppo è uno stato mentale. Cioè tu devi avere nella tua mente un bel sunshine.
0: LSD.
1: Ecco, no. Un posto che ci si porta dentro e dove si torna con la testa quando si cerca qualcosa di meglio. Dunque il posto dove dici dai. Cioè quello
0: posto,
1: ottimista, quello,
0: sì,
1: no?
0: Dove rifugiarsi.
1: Sì, una specie di posto felice, ma senza fingere che la vita sia sempre perfetta. Dunque tu il sunshine lo devi avere nel cervello.
0: Secondo me cosa se lo sono inventati dopo. Prima hanno messo il titolo sunshine. Hanno detto ma è un po' banale, inventiamoci qualcosa per dargli un significato un po' più intellettuale.
1: Può essere.
0: Sì, probabile, non lo so.
1: Può essere.
0: Comunque la canzone non è male, dai, Jungle Sunshine.

0: Una canzone che porta il sole nella nostra classifica, Tilly, come l'ho detto bene?
1: Sì.
0: Posso condurre oramai sulla rete nazionale italiana, Sanremo.
1: Sanremo, sì, volevo dire, chiamiamo Ferruccio,
0: canzone
1: magari
0: che porta
1: ti
0: il
1: fa...
0: sole nella nostra classifica, guarda tu. Mi vengono così, proprio le butto. Allora, perché evidentemente quello vero non era abbastanza affidabile.
1: Ti proporremo.
0: Sì, il sole vero non era abbastanza affidabile, quindi bisognava portarlo qui in casa. Allora, numero 10, andiamo avanti che meglio, One Republic con Pay That Toll, che sale dal 14° posto. Paga quel pedaggio, quella tassa, quel biglietto, quel toll, insomma. È un titolo che affronta un problema concreto, niente metafore, niente stelle, niente occhi di smeraldo, semplicemente paga. Oh, così mi piace.
1: Sai cosa ho scoperto?
0: No.
1: Ho scoperto che il video per questa canzone è stato girato molto più vicino a noi di quanto pensassimo.
0: Dove?
1: In Ticino.
0: In Ticino.
1: In Ticino, sì, vicino, cioè alla mia Lugano, in Svizzera, stavo nel canton Ticino.
0: Nel canton Ticino,
1: sì,
0: spiegami meglio.
1: Sì.
0: Pensavo Ticino fosse un paese
1: mi
0: istriano.
1: Mi ha fatto tornare tutti i ricordi. Sai che io ho studiato lì, vivevo lì 4 anni.
0: Dunque, sì,
1: fammi
0: giusto.
1: Salutare tutti gli amici di Lugano, del Conservatorio della Svizzera Italiana. Ciao.
0: Ecco, per chi
1: ciao.
0: Non lo sa, Tilly è un musicista professionista del conservatorio, che è accademico, dove? Svizzero addirittura, no? Non qui uno,
1: hai visto.
0: A Lugano.
1: Comunque, sì, proprio lì a Lugano.
0: Sì, sì.
1: Magari se lo facevano tot anni fa li incontravo, Tilly, però adesso però sono ormai già capodistria.
0: Fatelo dire, sei sprecata, perché qui condurre ste podcast, hit commerciali, tu col conservatorio, mannaggia.
1: Questo è.
0: E poi le critico più io, dovresti criticarle tu, non io. Comunque, chiusa parentesi, questa era una cosa interna tra di noi. Dove siamo arrivati, Tilly?
1: Ai One Republic.
0: Ah, sì.
1: Che erano a Lugano, cioè in Ticino.
0: Bene, che restino lì. Numero 10, Pay That Toll.

0: One Republic con Paid the Toll, 4 posizioni guadagnate, e almeno questa canzone ci ricorda che alla fine nella vita c'è sempre qualcuno che presenta il conto. Oh, ecco, questi sì che sono insegnamenti preziosi. Numero 9, Ligabue con Qualcosa per te, che scende dal terzo posto. Qualcosa per te, formula molto italiana, non dire cosa, lascia aperta la possibilità e spera che l'altra persona apprezzi comunque il gesto. Principio con cui sono stati organizzati matrimoni, compleanni e anche intere carriere musicali, ahimè. Qualcosa per te, numero 9.
1: E sai che c'è un dettaglio familiare dietro questa canzone di Ligabue?
0: Da
1: perché
0: suocera.
1: Alla batteria, no, del brano c'è Lenny Ligabue, suo figlio.
0: Ah.
1: Lenny, cioè in verità penso sia Lorenzo. Lorenzo
0: meglio
1: Ligabue.
0: Lenny a questo punto.
1: E non è una presenza occasionale, suona la batteria anche nella formazione che accompagna Luciano nei concerti in questo periodo.
0: Azienda
1: dunque
0: familiare.
1: C'è il figlio, sì, Lorenzo, che poi si chiamano tutti e due con la L. Sai, per quella cosa che lui diceva che se hai la stessa iniziale nel nome e nel cognome,
0: L'Otto.
1: Tipo ti porta fortuna o non mi ricordo cos'era. Vedi, tu anche perché c'era, sei
0: che sono?
1: Hai la stessa iniziale, no? SS.
0: Ah sì, infatti sono fortunatissimo.
1: Sì, infatti, sì. Vedi, io già no, niente.
0: Guai
1: per questo
0: cambiare.
1: Loro sono Luciano, sì. Ligabue e Lorenzo Ligabue.
0: Giusto.
1: Niente.
0: Teniamoceli.
1: Teniamoceli. Alla numero 8. No, alla numero 9, qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: bip. Sai cos'era?
1: Cosa?
0: Hai sbagliato numero prima, Tilly.
1: Sì, ho sbagliato numero. Era la numero 9.
0: Ormai le battute sono arrivate a dei livelli, Tilly. Allora, Ligabue con qualcosa per te, dal terzo al nono posto. Una canzone che offre qualcosa, non sappiamo esattamente cosa, ma nel dubbio possiamo sempre dire che è simbolico. Numero 8, James Blunt con Taste Like Summer. Ancora questa estate, questa pioggia di questi giorni, poi guarda.
1: Sì, certi, cioè non gli era abbastanza i 40 gradi che abbiamo avuto per 3 mesi di fila.
0: Sa di estate, i miei calzini bagnati di stamattina sanno di estate. Una frase che dimostra quanto siamo disposti a trasformare una stagione in un sapore pur di vendere nostalgia fuori periodo, chiamiamola così. L'estate comunque ormai non è più una stagione, caratilli. Sai cos'è? È un prodotto, una confezione, una playlist, una data di scadenza. Insomma è tutto un significato più profondo di una stagione, secondo me.
1: E come la vedi filosofica tu?
0: Tilly, scusa.
1: Cioè l'estate per me è mare, spiaggia, ferie.
0: Vabbè, insomma sono arrivato fino a questo punto, mica così, mica per come si arriva banali. Sì. Numero 8.
1: Vuoi che ti racconto una curiosità su James Blunt?
0: Se dobbiamo farlo, facciamo.
1: No, di sì.
0: È il nostro lavoro.
1: Te la racconto lo stesso.
0: Togliamoci sta pietra.
1: Allora, lui ha avuto la brillante idea, magari puoi farlo anche tu. Ha costruito un nightclub nel giardino della sua casa ad Ibiza. Sulla casa Ibiza non ce l'hai, ma comunque puoi fare un nightclub nel giardino.
0: Un genio proprio. Ecco. Tutti i problemi se li porta a casa.
1: Si chiamava Blunt's Nightclub, where everybody's beautiful.
0: Pure.
1: Cioè, tutti quanti sono belli.
0: Invitava solo quelli belli.
1: E ci hanno suonato tantissime persone famose, DJ famosi. Però un giorno arrivò David Guetta. Invece lui entrò, vide il posto e se ne andò dopo pochi minuti.
0: David Guetta comunque è un geniaccio, bisogna ammetterlo. E quindi qui ha dimostrato anche buon gusto, forse.
1: Ma magari era bello questo nightclub, che ne sai? Magari era lui troppo schizzinoso che non gli...
0: Mi fido più di David Guetta di James Blunt, non so perché.
1: Ti ispira più fiducia.
0: Sì. È un DJ, però almeno sa mettere le cose al posto giusto.
1: Riguardo il nightclub ne sa un po' di più.
0: Secondo me sì.
1: Ok. Taste Like Summer, James Blunt. Hey.

0: James Blunt con Taste Like Summer. E se l'estate avesse davvero un sapore, cari amici, probabilmente sarebbe quello della crema solare mescolata alla nostalgia, ecco, per qualcosa che non è mai successo. Nostalgia per qualcosa che non è mai successo, non so se... No, perché tu pensi l'estate, perché... sì che bello, invece no, tutta l'estate ho fatto sempre le stesse cose, non sono
1: sì, successo. Non è successo.
0: Però tutte immagini, no, tramonti, robe, sì, avventure, niente.
1: No, perché fa troppo caldo e dunque non
0: esci
1: di casa.
0: Zanzare, sudore e basta. Allora, Tilly, dove siamo arrivati? Ah! Siamo arrivati alla mia massima del momento, prima di concludere.
1: Sì, che sì, bello, sì, vai.
0: Perché Tilly, ci sono canzoni brutte e poi ci sono quelle che riescono a trasformare la bruttezza in un modello di bellezza.
1: Ma a quale ti riferisci?
0: Sempre a Taste Like Summer. Aha, così, okay. Tanto per... Numero 7, andiamo avanti, questa non mi è riuscita granché. Olivia Dean con Baby Steps. Allora, sì, lei sale dal 16° posto, Piccoli Passi. Bel titolo, mi piace. Una filosofia molto prudente, soprattutto in una classifica in cui oggi abbiamo visto canzoni salire di 5, 10 posizioni, eccetera. Evidentemente Olivia Dean preferisce procedere lentamente. No?
1: Anche se qui ha fatto un bel salto, devo dire, dalla 16 alla numero 7.
0: È vero, è vero. Non è proprio un baby step questo.
1: Non è proprio un baby step.
0: C'è un altro significato dietro questo titolo? C'è di che parla questa canzone?
1: Allora, lei ha raccontato intanto che Baby Steps è stata ispirata da Marvin Gaye.
0: Ah.
1: Lei la descrive come una canzone che arriva dopo i momenti più dolorosi,
0: sì,
1: dell'album,
0: sì,
1: e che funziona tipo come un balsamo per un cuore che sta guarendo. A piccoli passi, però, guarire poco a poco.
0: Eh sì, ci vuole tempo.
1: Questo è. Vedi, l'interpretazione è quella giusta.
0: Beh, meno male che tu studi, Tilly.
1: Hai visto?
0: Sì, invece io vado per talento, proprio così vado. mi affido al mio talento in piena. Numero 7, ascoltiamola, va. Baby Steps, Olivia Dean.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Fino alle ore 16 il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 85 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale. Secondo il comunicato, 62 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o che non costituiscono violazioni del silenzio elettorale. Altre 23 saranno invece sottoposte a verifica da parte dell'ufficio competente. Gran parte delle violazioni riguarda contenuti pubblicati sui social media. Sono stati resi noti anche i dati sull'affluenza. Fino alle ore 11 aveva votato il 14,02% degli aventi diritto. Il premier sloveno Janez Janša ha condannato duramente l'attacco sferrato sabato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, esprimendo solidarietà all'Arabia Saudita e cordoglio per le vittime. Attacchi così crudeli contro i civili e le infrastrutture critiche sono del tutto inaccettabili, ha sottolineato Janša. Il premier ha inoltre espresso vicinanza ai familiari delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. Secondo le autorità locali, l'attacco di sabato ha provocato almeno 12 morti e 309 feriti. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha definito l'azione un crimine di guerra, annunciando una risposta decisa. Almeno 139 migranti, tra cui 15 bambini, sono morti e 84 risultano dispersi in un naufragio avvenuto venerdì sera al largo delle coste di Djibouti, nell'Africa orientale. Lo ha dichiarato oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM. Ha aggiunto che oltre 80 persone sono sopravvissute all'incidente, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa francese France Presse. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione con a bordo 350 persone si è capovolta mentre era in viaggio da Djibouti verso lo Yemen. Tutti gli 80 sopravvissuti sono cittadini etiopi. Inizialmente l'OIM aveva parlato di almeno 109 migranti morti, ma dopo il ritrovamento dei corpi di altre 30 vittime, il bilancio è stato rivisto a 139. Grave incidente stradale in Turchia, 11 persone sono morte e 27 sono rimaste ferite nella collisione tra un autobus e un camion avvenuta oggi nell'ovest del paese. Secondo quanto riferito dalle autorità, il pullman con a bordo turisti e che viaggiava da Bursa verso la città costiera di Smirne si è ribaltato nell'impatto. Le cause dell'incidente non sono ancora note, le autorità hanno avviato un'indagine. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera. Sempre da Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: È in corso in questi giorni la visita a Londra del governatore Massimiliano Fedriga per una missione istituzionale dedicata alla promozione della regione nella capitale britannica attraverso il progetto Io sono Friuli Venezia Giulia, Frico Very Good, nato dalla partnership tra Promoturismo FVG e Mercato Metropolitano di Londra, uno spazio dedicato all'esposizione e alla vendita di prodotti alimentari genuini. La missione ha preso il via con la visita del governatore al Mercato Metropolitano di Elephant Castle, dove a settembre era già stato inaugurato il primo chiosco Frico Very Good, con il claim Fritto e Frico. Successivamente Fedriga parteciperà alla serata di inaugurazione del corner Io sono Friuli Venezia Giulia, situato all'interno del mercato di Mayfair, vetrina dei prodotti regionali.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
7: E per arrivare alla parte finale della classifica, apriamo come sempre con le notizie dal mondo. Washington, Stati Uniti. Un uomo arrestato dalla polizia ha tentato una spettacolare fuga utilizzando come strumento di evasione le proprie manette.
8: Ma guarda, pensavo il monopattino, cioè i monopattini col divano di prima.
7: No, questo è veramente, guarda, questo è un esperto. Secondo quanto riferito dagli agenti, l'uomo si trovava sul sedile posteriore di una volante, regolarmente ammanettato, quando ha evidentemente deciso che la sua situazione non era ancora abbastanza complicata. A quel punto ha portato le mani davanti al corpo e ha iniziato a lavorare sulla portiera dell'auto.
8: Ma cioè, sono quelle praticamente persone snodabili, come
7: bravo,
8: fai a mettere?
7: Brava, era uno molto molto agile. Quindi non ha cominciato a lavorare con un attrezzo o un, che ne so, un dispositivo elettronico sofisticato, ma con le stesse manette. Quindi l'uomo avrebbe utilizzato infatti la parte metallica delle manette per intervenire sul comando del finestrino, riuscendo a provocare un malfunzionamento e ad abbassarlo. A quel punto la fuga sembrava finalmente possibile, mancava solo un piccolo dettaglio: uscire dalla macchina. E qui entra in gioco la seconda parte del piano. L'uomo avrebbe tentato di infilarsi attraverso il finestrino della portiera posteriore ancora ammanettato, una procedura che, ecco, vista da fuori deve aver prodotto quella particolare sensazione che gli agenti di polizia conoscono bene quando capisci che il sospettato, ecco, sta facendo qualcosa di folle, ma decide di aspettare ancora qualche secondo perché vuole vedere dove può arrivare. Quindi loro
8: sì,
7: divertiti
8: sì.
7: E ha detto vediamo se la fa. Alla fine naturalmente è stato fermato nuovamente. Ora non conosciamo tutti i dettagli delle motivazioni, ma una cosa è certa: l'uomo ha dimostrato una notevole capacità di problem solving.
8: Io l'avrei fatto andare avanti per una settimana solo per vedere cosa si inventa.
7: Sì, peccato che questo problem solving però l'ha applicato dopo essere stato arrestato. Magari prima sarebbe stato più utile. Storia bellissima perché contiene tutto quello che ci serve per capire il progresso umano. Abbiamo sviluppato sistemi di sicurezza sempre più sofisticati e poi arriva qualcuno che guarda un paio di manette e pensa queste possono diventare un attrezzo interessante, posso giocarci un po', no? Hai capito?
8: Sì.
7: Non sappiamo se sia genialità, disperazione o semplicemente una quantità industriale di tempo libero e noia. Comunque, forse è proprio questo quello che fa la differenza tra lui e la musica mainstream, Tilly. Lui ha cercato di usare gli strumenti in modo originale. Il pop invece prende gli stessi quattro concetti, li lucida un po' e poi li presenta come una rivoluzione culturale.
8: Questo è. Però adesso abbiamo Bryan Adams che invece, ecco, per quanto riguarda, dicevi che siamo in America, lui invece dice che il Canada non sarà mai il 51esimo stato americano.
7: Ci mancherebbe.
8: Sì. Forse perché ha sentito questa notizia e ha detto no, io là non ci vado a vivere.
7: Meno male che qualcuno ha il coraggio di dire queste cose.
8: Lo fa Bryan Adams, sì, così un po' abbastanza agguerrito, abbastanza politico, dicevamo in questo
7: ormai
8: brano.
7: Ormai non ha più cosa a perdere.
8: Infatti. 51st State, numero 6.

0: Bryan Adams, 51st State, ex numero uno, ora al sesto posto, giusto Tilly?
1: Sì, era la sigla numero single uno, sì, scorsa settimana. Sì.
0: Il mainstream non ti caccia, è più elegante, semplicemente smette di guardarti mentre passa al prossimo prodotto. Prossimo prodotto a cui arriveremo presto, ma ci sono altre quattro posizioni in mezzo. Intanto c'è la numero 5, dove rimane Jack Savoretti con The One, stessa posizione della settimana scorsa. L'unico, il prescelto, il The One, l'anima gemella, il concetto definitivo. Tilly, è incredibile quanta musica di questo genere continui a promettere che da qualche parte esista una persona speciale, un The One, ecco. Quando l'industria stessa passa metà del tempo a sostituire gli artisti appena smettono di essere redditizi.
1: Un po' una
0: contraddizione,
1: sì,
0: no?
1: Ma forse questo è un po' più romantico, sì. Savoretti. Sì,
0: il The One. Esistono ancora i The One, gli uomini The One esistono.
1: Forse
0: no. Sì, per, come no?
1: No, non mi espongo troppo.
0: No, tu
1: io
0: sono
1: resto...
0: delle poche fortunate al mondo, questa è la verità.
1: Sì. Sì. Comunque, sai cosa ho scoperto?
0: No.
1: Che Jack Savoretti ha raccontato di aver fatto concerti in bar e locali, come fanno un po', facevano un po' tutti prima di diventare famosi. Adesso fanno video su YouTube e TikTok. Una volta si andava nei bar e locali a fare la gavetta.
0: Giusto.
1: Ecco, e allora ha raccontato che addirittura la gente gli chiedeva di smettere perché la musica disturbava.
0: Vabbè, ma questo è un classico però, no?
1: Oppure faceva così tanto rumore che lui stesso non riusciva a sentire la propria voce. Cioè c'era lì gente che faceva rumore e nessuno lo ascoltava. Lui... Ma vedi tu che hai una band, Samuel, ti è mai venuto a dire qualcuno scusa, puoi smettere che mi stai disturbando qua?
0: Insomma, no, più, l'ho visto nello sguardo di più di qualcuno però. Nessuno
1: però
0: ha avuto il coraggio di dirmelo, per fortuna.
1: Okay,
0: sì,
1: vedi.
0: Sì. beh, funziona così. Bisogna inghiottire questo e ben altro. Giusto che sia così sia, soltanto i più forti resistono. The One, Jack Savoretti.

0: Jack Savoretti con The One, ancora numero 5, canzone sull'unico, il The One. Nel frattempo il mercato musicale ne produce migliaia all'anno, però mannaggia. Evidentemente l'unico è un concetto molto elastico, diciamo così. Numero 4, dall'unico all'ultimo, è un attimo. Poi c'è l'unico, l'ultimo e tutto. Guarda tu, era che oggi...
1: È vero.
0: Ultimo con tutto, che ecco, è una parola perfetta per la discografia mainstream. Tutto deve essere emozionante, tutto deve essere condivisibile, tutto deve diventare una frase da Instagram, quasi tutto va bene, insomma. Il problema è che quando una canzone cerca di essere tutto per tutti, normalmente finisce per non essere niente per nessuno.
1: E visto che abbiamo tutto, Samuel, non possiamo farci mancare il momento nome.
0: Oh.
1: Ovvero il momento sarebbe potuto essere il nome, cioè
0: bene.
1: Così è un po' diversa. Nuova rubrica.
0: Vai che prendo nota.
1: Allora, ultimo, cioè ha questo nome perché c'è, lui ha questa filosofia che si parte dagli ultimi, che poi, no, che era un poco, diciamo,
0: sì,
1: tra gli, ecco, gli ultimi, sfigatello.
0: Sì, quello sveglio della cucciolata, insomma.
1: Da ragazzino,
0: sì.
1: Dunque lui con gli amici del quartiere aveva una chat chiamata I Miserabili, ovviamente ispirata al romanzo di Victor Hugo.
0: Sì.
1: E aveva persino pensato di usare Miserabile come nome d'arte.
0: Sarebbe stato più simpatico, però.
1: Dici? No, Miserabile però è troppo disagio, secondo me, dai, proprio
0: sì.
1: Miserabile.
0: Sì,
1: già ultimo è così.
0: Rende più l'idea di essere
1: miserabile,
0: insomma, un sarcasmo,
1: già un po'
0: di essere
1: troppo.
0: Uno
1: scherzo.
0: Sì,
1: no, a me piace più ultimo.
0: Più ultimo?
1: Che.
0: Boh.
1: Che miserabile.
0: Vabbè, questione di gusti, vedi.
1: Niente,
0: figli.
1: Apriamo.
0: Il dibattito.
1: Il dibattito. Se vi piace più ultimo o miserabile. Cioè, intanto lui ormai non lo cambia. O magari vediamo, raccogliamo le firme.
0: No, potrebbe fare un album. Ultimo, miserabile.
1: forse sì. Vedi qualche idea gli diamo noi.
0: Sì, no,
1: gratis.
0: Facciamoci pagare. Buono, andiamo avanti, dai.
1: Tutto, ultimo, numero 4.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Ultimo con tutto, dal secondo al quarto posto, canzone che promette tutto, il mercato invece ha una richiesta molto più precisa, non cambiare canale fino alla fine del ritornello almeno, insomma questo sono, le hit hanno finalmente trovato il modo di essere profonde, quindi come hanno fatto hanno scavato fino a raggiungere il fondo, non so se... Allora Tilly, numero 3, qui c'è Ella Langley con Choosing Texas, che sale dall'ottavo posto, e qui ecco, qui c'è un grande trucco, commerciale, prendere un luogo, trasformarlo in un'identità, aggiungere un accento emotivo, qualche chitarra e improvvisamente non stai più ascoltando una canzone ma stai facendo un viaggio, stai comprando l'immagine di te stesso, insomma molta suggestione, vero?
1: Ma ha anche funzionato questo trucco, Samuel, Ella Langley ha battuto un grandissimo record.
0: Quale?
1: Il suo brano è diventato il numero uno più longevo nella storia della Billboard Hot 100.
0: No, stai scherzando.
1: Sì, è arrivato 23 settimane in vetta, non consecutive, però loro calcolano così, no?
0: Questa canzone.
1: E sai di chi era il record prima? Cioè, praticamente lei ha battuto il record,
0: sì,
1: sai
0: nomi
1: di chi?
0: Di chi?
1: Di Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You. Cioè, prima di lei, All I Want For Christmas Is You, fino a un paio di settimane fa, era la canzone col record assoluto di settimane alla numero uno. Anche
0: bene,
1: perché torna ogni Natale alla numero uno. Perché, ripeto, sono di settimane non consecutive.
0: Sì, io da un paio di settimane che so chi è Ella Langley. Cioè,
1: ma perché in verità questa canzone è uscita già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Soprattutto all'inizio era ascoltatissima in America e adesso pian piano è arrivata in Europa, dunque continua già da molto molto molto tempo sulla cresta dell'onda.
0: Sì, noi siamo sempre, seguiamo un po', sì.
1: Che
0: dire, Tilly,
1: per le canzoni
0: aprendo,
1: country,
0: mi stai aprendo
1: che...
0: un mondo.
1: Sì, ha battuto la grande Mariah Carey, che tra l'altro tra un po' si scongela, ricordiamo ancora questo.
0: Per l'anno ibernata.
1: Arriverà, sì. Sai che
0: lei,
1: si scongela.
0: La scongelano prima di Natale.
1: No, la scongelano, non fa il video di lei che si scongela ad Halloween più o meno?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai? C'è il famosissimo video di Mariah Carey che si scongela, che dice It's time, che arriva poi All I Want For Christmas Is You. Samuel, ma dove vivi tu?
0: Dove vivo io? A Capodistria. Qui siamo in un'isola felice, Tilly, tu non ti rendi conto della fortuna che abbiamo. Andiamo
1: Mi
0: avanti,
1: sa che dovresti scegliere il Texas.
0: Sì.

0: Ella Langley con Choosing Texas, dall'ottavo al terzo posto. La musica non ti dice più soltanto cosa ascoltare, ti suggerisce anche chi dovresti essere mentre l'ascolti. Ah, vorrei essere congelato come Mariah Carey.
1: Quando ti scongeliamo? Anche te a Natale o ti scongeliamo d'estate, Pasqua? Quando preferisci?
0: Svegliatemi quando tutto è finito. Ah. Allora, passiamo alla numero 2. Biagio Antonacci e Saif con Spirituale.
1: Sì.
0: Salto spettacolare dal numero 23 al numero 2.
1: Sì, perché è diventata la canzone della settimana.
0: Oh, e lì volevo arrivare. 21 posizioni, sì. Un'ascesa talmente rapida che quasi viene da pensare che il mercato abbia improvvisamente scoperto la spiritualità. No, Radio Capodistria l'ha scelta come canzone della settimana di Radio Capodistria, l'ha scelta Andrea F, il nostro caro amico che salutiamo, collega. Allora, Tilly,
1: sì.
0: C'è un motivo?
1: Forse perché è scritto Spirituale. No, non lo so. È scritto comunque volutamente così, proprio da Biagio Antonacci. E l'accento finale non appartiene ovviamente alla parola italiana perché è spirituale, lo sappiamo. Mm-hmm. Però lui ha trasformato la parola in Spirituale,
0: bello,
1: spostando poi questo accento sulla E finale. E sì, quindi è una scelta artistica.
0: Mm.
1: Ecco, magari vedi, possiamo anche noi scegliere di spostare qualche accento.
0: Giusto.
1: Oggi saluto come Tilly.
0: No, Tilly ti chiamo appunto,
1: sì,
0: volevo arrivare.
1: Sì, così.
0: Tilly. Sì, non puoi mettere accenti, no,
1: Samuel.
0: Samuel.
1: Samuel, molto
0: mi
1: francese.
0: Mi chiamano già spesso Samuel, sì. Bene.
1: Spirituale.
0: Cioè bene, malissimo. Spirituale. Sono

0: Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. Ecco, 21 posizioni perché è diventata canzone delle settimane. La spiritualità evidentemente ha trovato finalmente il suo KPI, come si dice, insomma. Che lezione, cari amici. Allora,
1: e siamo arrivati alla numero uno.
0: Sì, con questa constatazione, diciamo, possiamo passare al numero uno. Numero sì. Uno che è completamente fuori dal nulla rispetto alla scorsa settimana. John Legend con Daylight, che era il numero 11, oggi è primo, e questo forse è il momento perfetto per ricordare che le classifiche non sono necessariamente una fotografia di ciò che ci piace di più. Ma Daylight semplicemente è la sigla single della settimana, vero Tilly?
1: Sì,
0: ecco,
1: la sigla
0: ecco, questo è quello che le è capitato.
1: E quindi e dunque possiamo... visto che la sigla single e la canzone della settimana sono le nostre due canzoni, come hai detto tu, che sceglie Andrea, sì. Elfe, che diciamo, come dice anche lui, tante volte sono in promozione speciale.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Sono
1: e dunque
0: da
1: vanno
0: in
1: onda.
0: Evidenza.
1: Sì, vanno in onda ognuna almeno due volte al giorno. E in più, magari in qualche altra trasmissione, in qualche altra scaletta. Dunque, sono praticamente quasi sempre proprio queste le più programmate della settimana.
0: Esatto, ed è un trucchetto che usiamo anche noi, ecco, che usa anche il pop mainstream, che non deve più convincerti che una canzone è particolarmente bella, ma deve solo spiegarti che tutti gli altri la stanno ascoltando, e a quel punto hai già perso la libertà di scegliere.
1: Sì. Ma invece no, dai, noi qualche volta abbiamo delle canzoni in sigla single o canzone della settimana che non sono quelle tipiche canzoni da classifica.
0: No, meritano, e per questo noi tentiamo di convincere gli altri che tutti le stanno ascoltando, anche se magari non è proprio così, però meritano e quindi vanno messe in evidenza. Allora, con questo possiamo anche chiudere il mondo lì, insomma, è ancora lì fuori, cari amici, l'umanità è ancora viva e la musica mainstream continua a peggiorare, insomma, almeno una cosa funziona perfettamente. Tilly,
1: sì.
0: Così come funzioniamo perfettamente io e te, ecco perché le coordinate conclusive le lascio a te.
1: Allora, noi torniamo venerdì prossimo con una nuova Hot Hit, sempre con le 25 canzoni più programmate, quasi quasi, Samuel, potremmo anche aggiungerne, facciamo una Hot Hit di 50 canzoni, cosa dici?
0: Buona, stai buona, non farti prendere dell'euforia.
1: E comunque siamo anche in replica la domenica, sempre dalle 16 alle 18, e poi anche la notte, il sabato e la domenica notte da mezzanotte alle 2.
0: Quella
1: si
0: notturna
1: dormite,
0: la consiglio particolarmente.
1: Sì,
0: sì, sì, quella è molto benefica.
1: Un tocca sana.
0: Un tocca sana notturno. Direi che
1: finiamo
0: per oggi
1: così.
0: È tutto, e per questo weekend anche, quindi vi rimandiamo al weekend prossimo, come ha detto Tilly. Un caro saluto da Tilly
1: e da Samuel.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano. In direzione Milano per traffico intenso si rallenta anche sulla A4 Venezia-Padova tra la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Parliamo della A4 Venezia-Trieste. Dalle 21 di lunedì 12 ottobre fino alle 6 del mattino di martedì 13 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Trieste, dunque con provenienza Venezia, per lavori. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del nostro featured album, il solo unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutte cose che sentite qui sulle nostre frequenze in diretta nello spazio fra le 18 e le 19, e per chi ci ascolta la domenica, chi ci ascolta invece in replica la notte ci sente alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì, e c'è anche chi ci sente invece in seconda battuta il martedì sera. Album Charts vi porta a spasso fra le classifiche degli album, no? Questo è il titolo del programma, classifiche ufficiali in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. In coda abbiamo anche la scusa, il momento per ascoltarci l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. È il nostro solo e unico e inimitabile album della settimana ufficiale. Questa settimana è un disco made in Italy di uno dei più grandi cantautori della cosiddetta scuola romana, che udite udite sarà con me il lunedì qui in diretta per parlarne, perché lo spazio del featured album a mezz'ora cospicua nell'ambito di pomeriggio ore 4. Pomeriggio ore 4 va in onda dalle 4 alle 6 del pomeriggio, nello spazio dalle 5 alle 5 e mezza c'è mezz'ora ogni settimana per ascoltare un album nuovo. E questo lunedì, o per chi ci ascolta in replica la notte, quindi da mezzanotte alle 2, pomeriggio alle 4 va in onda in quell'orario là, non è le 5, le 5 e mezza, ma è dall'una all'una e mezza del mattino, sarà con me Edoardo De Angelis per parlarmi del suo nuovo e devo dire bellissimo disco, ma di questo vi dico qualcosa più avanti. Adesso iniziamo con la classifica Made in UK, la chart ufficiale britannica, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Numero 100 ci sono le Little Mix con Between Us. Io per trovare un po' di musica che voglio far ascoltare oggi vado abbastanza più su questa settimana, vado a trovare una compilation che si chiama Piano Man, The Very Best of Billy Joel, un grande del cantautorato e del pianoforte internazionale. Usciva nel 2004, sta alla numero 66 della chart inglese, contiene anche la mitica The River of Dreams.

The River of Dreams, Billy Joel, sta sulla compilation Piano Man, The Very Best of Billy Joel, numero 66 nella classifica britannica. In realtà stava su River of Dreams, era la title track del disco del 1993. Ogni qualvolta sento questo brano, c'è quella piccola pausa in mezzo in cui lui si ferma prima di riprendere con il ritornello, mi viene in mente che nel 1994 lui fece questa canzone dal vivo con la sua band alla cerimonia dei Grammy Awards. Ora, stavano consegnando il premio alla carriera, all'onore, alla memoria storica di Frank Sinatra, e il discorso per presentare Frank Sinatra era stato affidato a Bono degli YouTube. Lo spettacolo si stava allungando un pochino, erano un po' fuori tempo. Bono, naturalmente, uno che si prende i suoi tempi, legge con calma tutto il suo discorso, deve fare il suo numero, ma però insomma presentare Frank Sinatra non è una cosa da poco. E allora insomma chi si occupava della pubblicità in TV disse: basta, è troppo lungo, stiamo perdendo minuti preziosi, che cosa diranno tutti quelli che hanno pagato le pubblicità, tutti i nostri sponsor? E tagliarono a metà il discorso di Bono mentre lui stava parlando, sfumarono per far partire la pubblicità. I musicisti, chi era sul palco come Bono non si accorse di niente, naturalmente il pubblico in sala no, ma i musicisti nel retro che stavano seguendo la cosa in diretta TV rimasero sconcertati, no? Questo segno di grande disrispetto nei confronti di Bono, nei confronti di Frank Sinatra e tutto sommato nei confronti della musica, far capire che i soldi della pubblicità sono quelli che comandano, altro che musica, quindi i Grammy abbastanza facciate e poca sostanza. E quando toccò a Billy Joel fare la sua versione dal vivo di questo brano, ecco, quando arrivò a questa pausa di River of Dreams, si era messo d'accordo con il suo gruppo e si fermarono per un bel po', un secondo, due, tre, quattro, cinque. Lui guardò l'orologio e disse con grande ironia al microfono: signori pubblicitari, ecco qua i vostri preziosi secondi di pubblicità che se ne vanno, dando una grande lezione a chi appunto della musica se ne frega, a chi la calpesta in nome di tutt'altra cosa. Billy Joel in apertura quindi del nostro album charts, del nostro album charts di oggi, dalla classifica inglese numero 66, sulle frequenze di Radio Capodistria, 1170-1170 in AM, la frequenza mitica e leggendaria del mito, in onda media, la radio con il suono di una volta, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, Capodistria, semplicissimo come il nome della nostra bella località, e in stream, live, completamente gratuito, in chiaro, senza account, password, registrazioni o altre cose, senza rotture di scatole, su www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta cliccare, c'è il nostro player e la musica vi arriva in alta fedeltà dai vostri computer, ai vostri dispositivi più o meno intelligenti dei quali siamo tutti circondati oggi. Esauriti convenevoli, ho iniziato con questa storia insomma che porta Billy Joel e la storia della musica qui sulle nostre frequenze, mi sembrava giusto ricordarla. Tuffiamoci a pie pari nella top 10 britannica. Numero 10 Oasis Time Flies 94-2009 la compilation, numero 9 compilation di Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop, 414 settimane di presenza in classifica. Life of a Showgirl di Taylor Swift alla numero 8, Olivia Dean The Art of Loving alla numero 7, Visitor di Sienna Spiral alla numero 6, tutto un trittico al femminile, le nuove voci, no? Una di questo pop molto sofisticato fatto negli Stati Uniti da gente molto ammanigliata nell'ambiente discografico, Sienna Spiral, l'altra che oramai è una regina del pop internazionale e che ha dominato anche le classifiche country, cioè Taylor Swift, e Olivia Dean che invece dalla Gran Bretagna propone un soul tutto sommato molto più vero, molto più suonato, molto sofisticato ma anche molto, molto artistico, molto umano. Io però mi fermo alla numero 5 dove c'è una nuova entrata molto bella, The Age of Everything, l'età di tutto, il tempo che stiamo vivendo, e Johnny Marr, la chitarra dei mitici The Smiths, uno dei suoi singoli negli ultimi tempi era It's Time.

sempre un piacere ascoltare la grande chitarra di Johnny Marr, quella di The Smiths. Si sente chiaramente in questo brano qual era il suo apporto all'interno di quella grande band, e ovviamente si sente anche che la classe non è acqua quando si tratta di scrittura. Un personaggio veramente incredibile e molto gentile, oltretutto proprio una bella persona del mondo della musica made in UK. Johnny Marr, The Age of Everything, nuovo album, nuova entrata alla numero 5 della classifica britannica, non vedo l'ora di averlo come featured album. Numero 4, The Essential Michael Jackson, la compilation. Numero 3, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Numero 2 rientra un disco che, beh, diciamo che ha qualche anno, Rubber Soul dei Beatles. Era il loro sesto disco in studio, usciva il 3 dicembre 1965. È un disco storico, un disco che naturalmente contiene anche tutta una serie di canzoni storiche. Pensate a Norwegian Wood, per esempio, a Baby You Can Drive My Car, a Michelle, a Girl, ecco, tutti grandi successi, anche una bellissima intitolata Nowhere Man.

Un uomo di nessun luogo che fa i suoi piani di nessun luogo per nessuno e per nessun motivo. Una canzone forse sulla nullità un po' anche delle nostre esistenze, se volete. Chissà cosa direbbero i Beatles oggi, altro che Rubber Soul dell'epoca. Chissà cosa ne direbbero adesso, nell'epoca dei social, in cui la vacuità, la nullità viene spesso e volentieri glorificata a modo di esistere, addirittura a esempio. Numero 2 nella classifica britannica, il rientro di questo grande disco del 65, Rubber Soul. In testa invece nuova entrata per i Blossoms, Songs from the Wedding Cake, il loro nuovo album. Noi abbiamo avuto come featured album un loro disco precedente, Ribbon Around the Bomb, nel 2022-2023, poi anche Gary. Non vedo l'ora di avere anche questo come featured album. Loro arrivano da Stockport, nella zona di Manchester. Songs from the Wedding Cake, il loro sesto album in studio, le canzoni dalla torta nuziale. Meet Me in Love è uno dei primi singoli che sono stati tratti da questo disco.

0: molto ballabili, molto ritmati. Meet Me in Love, bel singolo per i Blossoms dalla Gran Bretagna, dal vertice della classifica Made in UK. Songs from the Wedding Cake, canzoni dalla torta nuziale, ma la torta nuziale in questo caso è il nome di quello che viene, così viene definito l'ufficio comunale di Stockport, dove loro sono di casa praticamente. Lo chiamano The Wedding Cake per la sua forma, no? E sono anche gli uffici dove si svolgono matrimoni, altre cose, c'è l'anagrafe, eccetera, eccetera. Quindi anche il cantante del gruppo Tom Ogden si sposò in questa torta nuziale di palazzo nel 2021. Allora, classifica britannica alle nostre spalle, entriamo in quella Made in USA, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, troppe per noi. Numero 200, Lil Wayne con The Carter 3. Noi ci fermiamo grosso modo intorno al numero 100, dove ci sono gli Arctic Monkeys con AM, ma anzi, oggi vado un pochino più su. Numero 88 c'è un disco, una compilation fantastica firmata da Tom Petty e i suoi Heartbreakers, i loro greatest hits, fra i quali non può mancare una canzone intitolata Into the Great Wide Open.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Into the Great Wide Open, un grande successo di Tom Petty con i suoi Heartbreakers, presente nella compilation Greatest Hits questa settimana nella classifica di Billboard alla numero 88. E segnalo ai fan di Tom Petty come il sottoscritto che quel bellissimo documentario sul making of di quel grande album che era Wildflowers, si intitola Somewhere You Feel Free, The Making of Wildflowers, è disponibile integralmente su YouTube in maniera completamente gratuita. Era uscito nel 2021, c'erano degli spezzoni in video disponibili in rete, usciti di nuovo nel 2025, mi sembra, quando è stato messo su Prime Video o qualcosa del genere, quindi a pagamento, ma adesso è da 3 settimane che sta su YouTube completamente in chiaro. Ve lo consiglio perché è un documentario sul making of di un disco storico, con Tom Petty in grande forma, con grandi personaggi come Rick Rubin che ne curano la produzione, Michael Kamen, il compianto Michael Kamen che ne cura l'orchestrazione, la grande band di Tom Petty che sono quasi gli Heartbreakers al completo, anche se il disco era firmato da lui come solista, ma ci sono tutti, soprattutto Mike Campbell alle chitarre. Quindi Somewhere You Feel Free, Tom Petty, completamente in chiaro, disponibile su YouTube e altamente consigliato dal sottoscritto. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10 Drake, Iceman. Numero 9 Noah Kahan, Stick Season. The Art of Loving di Olivia Dean, ben piazzata qui alla numero 8. Alla numero 7 la prima delle nuove entrate, Kenny Chesney con Silver Sands Marina. Io mi fermo alla numero 6, c'è un'altra nuova entrata, lei si chiama Tina Shea, fascinosa ballerina più che cantante direi. Too Easy è uno dei primi singoli tratti da questo album che in maniera molto appropriata si intitola Pop Star, e qui cambiamo completamente musica.

Tina Shay con Too Easy, questo è il video ufficiale, il brano ufficiale, il singolo ufficiale, tutto quello che volete che porta nelle classifiche, ha portato nelle classifiche il suo album Popstar, dal quale sono già stati tratti comunque anche dei nuovi singoli. Onestamente preferisco guardare le sue coreografie che non ascoltarla, sarà un problema mio. Classifica americana sta alla numero 6 questa settimana, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem, quindi continua la situazione in cui Noah Kahan è l'unico per il momento a avere due album nella top 10. Stick Season, il disco precedente alla numero 9, quello nuovo, Great Divide alla numero 5, mentre Morgan Wallen ha ritirato, per così dire, il suo album precedente che è scivolato soltanto alla numero 11, quindi è proprio lì che aspetta in corner, One Thing at a Time. Ma noi entriamo nella zona rovente, numero 3, Ella Langley, Dandelion, seconda posizione, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Non mi faccio perdere, ho l'occasione come sempre per ascoltarcela insieme a Robert Smith con What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, insieme da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 2 nella chart americana, la classifica di Billboard. In testa ritorna Taylor Swift con The Life of a Showgirl, non solo le 12 canzoni del disco, ma anche c'è la sua Encore Edition, un disco aggiuntivo con 4 brani, tutti 4 singoli: Babylon, Pink Clouding, Cleveland e soprattutto Patient Zero.

Patient Zero, questi brani di Taylor Swift oramai tutti uguali l'una all'altra, diciamo la verità. C'è lo zampino di Max Martin che scrive le canzoni per lei, scrive le canzoni per Ed Sheeran, scrive le canzoni per tutto il pop internazionale. Onestamente si sente, no? Poi alla fine sembrano fatte un po' con lo stampino, sempre con questi testi che poi si lamentano di questi ragazzi, questi uomini. Lei e la sua amica, la paziente zero, no? La prima ad aver sofferto le pene dell'inferno per colpa di questo disgraziato. Classifica di Billboard, Taylor Swift, Life of a Showgirl, questa settimana al vertice. Non me ne vogliano i fan di Taylor Swift, però insomma nei tempi passati aveva fatto anche di meglio. Secondo me non ha bisogno di grandi aiuti, anzi ho molta stima del talento di Taylor Swift e penso non abbia bisogno dell'aiuto di Max Martin per scrivere dei bei dischi e dei bei successi, ma sembra che i suoi discografici o forse il suo conto in banca non siano d'accordo. Classifica italiana, la terza ed ultima che noi vediamo, poi c'è il featured album firmato dal grande cantautore Edoardo De Angelis che sarà con me lunedì a presentarlo qui sulle frequenze di Radio Capodistria. In pomeriggio ore 4. La classifica italiana è quella della FIMI, Federazione

0: quello che contribuì più che altri a definire il suono del CD quella volta, no? Usciva nel 1985, era un disco registrato in maniera perfettina, mixato in maniera perfettina, che era proprio spesso e volentieri usato per esemplificare la perfezione del suono digitale dell'epoca, ancora abbastanza crudo rispetto a quello dei giorni nostri. Comunque suona bene anche oggi, un disco che si apre con una grande canzone intitolata So Far Away.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: So Far Away, Dire Straits, grande canzone da quel grande album che era Brothers in Arms, la versione 40° anniversario nella classifica italiana. Questa settimana si trova in un'onorevolissima posizione, numero 85. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, quello che contiene anche il suo sospiratissimo amore.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Amor, Achille Lauro da Comuni Immortali, numero 10 nella chart italiana. Siamo nella zona calda, numero 9 c'è Joliet, Dio lo Satto, secondo, ottava posizione. Joliet, fra l'altro, continua ad avere anche un disco più su, Tutto è possibile, sta alla numero 1 e al vertice della classifica, ve lo dico subito. Quindi è lui ad avere due dischi nella chart italiana, nella top 10, regnare supremo. Numero 8 c'è Brash, Mediterraneo, Dopo il mare, che continua a stare da Dio.

Da Dio, lui è Brescia, naturalmente, Mediterraneo dopo il mare, sta la numero 8 in Italia, numero 7 anche qui, Rubber Soul, Special Edition dei Beatles. C'è naturalmente questa nuova edizione, cofanetto e tante cose aggiuntive che riguardano questo disco, ripubblicazione anche in vinile, alta qualità sonora, c'è il remix, il remaster stereo curato dal produttore storico George Martin e da suo figlio Giles Martin. Insomma, tanti motivi per trovare questo album che, come vi dicevo, contiene grandi canzoni. L'abbiamo ascoltato da quella britannica, lo so, ma anche in quella italiana trovare un disco dei Beatles in mezzo a tutto questo rap trap e via dicendo è effettivamente un po' una rarità, e non vedo perché non fargli omaggio con una delle grandi, grandiose canzoni da questo disco.

0: Girl, sono i Beatles, grandioso brano. Ci sono questi versi di John Lennon che dice che le venne detto quando era giovane che il dolore avrebbe portato al piacere, che un uomo deve spaccarsi la schiena per guadagnarsi il suo giorno di riposo. E lui disse poi negli anni successivi che in realtà non era soltanto una questione di una storia che stava raccontando o di una persona vera o immaginaria, di una storia d'amore, ma stava proprio commentando anche la religione cristiana e questa cosa del dover soffrire per ottenere forse un giorno il paradiso. Allora, i Beatles, grandiosi con Rubber Soul, nella classifica italiana la numero 7. Io devo ancora annunciarvi le altre posizioni, anche se vi ho già detto che in testa c'è ancora Joliet con Tutto è possibile. Alla numero 6 c'è Ariete, nuova entrata con Tutti tornano a casa. Numero 5 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 4 ancora Olly, Tutta vita sempre, oramai 102 settimane di presenza in classifica. Shiva con Vangelo alla numero 3, 22 Simba con Miri alla numero 2 e in testa Joliet, come appunto già vi annunciavamo. Ora manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Ne parliamo il lunedì. Lo spazio apposito è in pomeriggio alle 4, un programma che inizia alle 4 del pomeriggio o in replica la notte alla mezzanotte, con il sottoscritto, sempre in diretta qui su Radio Capodistria. E nello spazio 17-17.30, la terza mezz'ora, quindi la notte significa da 1 a 1:30 del mattino, parleremo di Ulisse ai confini del tempo, anzi al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis. Edoardo De Angelis è un cantautore classe 1945, scuola romana, fra i migliori cantautori in assoluto della scuola romana. Da questo disco oggi ci ascoltiamo una canzone intitolata La tela di Penelope, che è oltretutto ispirata a un'opera di Loredana Giacomini che si trova a Udine nel Museo Etnografico del Friuli, perché Edoardo De Angelis è molto legato oramai da parecchio tempo al Friuli Venezia Giulia. Oltretutto il progetto fa parte, l'album fa parte del progetto Frattempi, il confine del tempo, fondato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, e che fa capo a un festival chiamato Frattempi Festival, del quale Edoardo De Angelis è anche il direttore artistico. Molte cose da spiegare quindi, molte collaborazioni anche con un giovane artista chiamato Luca Carruba all'interno di questo brano. Ce ne parlerà lo stesso Edoardo De Angelis lunedì qui in diretta, quindi non mancate per il nuovo disco di inediti in studio di un grande cantautore italiano. Con questo saluto tutti voi, vi ringrazio per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, vi lascio con La tela di Penelope e un abbraccio a tutti da Andrea F. Please.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Ulisse al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis.

Penelope dipana la sua tela. Ulisse tira il filo sopra il mare. Per lui lontano non è mai lontano e la distanza non si può contare. Fuochi di vento, lasciatelo passare. Lasciate andare il passo al capitano. È la sua mano che governa il tempo o è il tempo che governa la sua mano?

0: ti aspetto domani, ancora un domani.
1: Il filo del mio sogno è così alto che se lo guardi non lo puoi vedere. Il filo del mio sogno è così forte che non c'è un Dio che lo farà cadere. La tela di Penelope è un incanto, è una bellezza, un cruccio, un divenire. La tela di Penelope è un inganno, l'eco di un giorno che non può

tela di Penelope è un ricamo. La tela di Penelope è un richiamo lanciato solo a chi lo può sentire.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia per traffico intenso. Sempre per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Code sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Vi informo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle 21 di domani, lunedì 12 ottobre, e fino alle 6 del mattino di dopodomani, martedì 13 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Trieste, dunque provenendo da Venezia, per lavori. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Un fronte freddo ha raggiunto le Alpi e domattina attraverserà le nostre regioni. Venti in quota, convogliono da nord-ovest, aria umida. Le previsioni. In serata nuovi addensamenti, durante la notte pioggia a tratti sulle regioni settentrionali e occidentali, nel litorale anche qualche temporale. Verso mattina le precipitazioni cesseranno, bora nel litorale in rafforzamento, temperature minime da 7 a 13 gradi. Domani graduali rasserenamenti, nel corso della giornata ancora debole moderata bora nel litorale, temperature massime da 13 a 21 gradi. Martedì parzialmente sereno, con nebbia di primo mattino nelle vallate, temperature in leggero calo, nell'interno minime vicine allo zero. Mercoledì e giovedì tempo autunnale, nuvolosità accentuata a tratti sulle regioni settentrionali, sul resto del paese soleggiato. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, code sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni, incolonnamenti sulla A1 Capodistria Lubiana tra Unez e Bresovica in direzione della capitale. Ricordiamo che fino alle 22 rimane in vigore il divieto di circolazione per i camion di massa complessiva superiore a 7 tonnellate e mezza. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Chiusi alle 19 i seggi per i 4 referendum in Slovenia, molto alta l'affluenza, in alcuni casi prorogata l'apertura dei seggi. Fino alle 16 segnalate 85 presunte violazioni del silenzio elettorale. Operativo il nuovo carcere di Dobrunje, 150 detenuti dalla vecchia struttura nel centro di Lubiana. Cambio della guardia alla guida della comunità degli italiani di Krasica. Arriva in libreria un inedito dello scrittore fiumano Osvaldo Ramù. Barcolana 58, Furio Benussi conquista la vittoria con Arca SGR.

0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. In Slovenia i seggi sono rimasti aperti fino alle 19 per i 4 referendum in programma, uno legislativo, quindi vincolante, sulla modifica della legge sulle inchieste parlamentari e 3 consultivi. Questi ultimi riguardano il possibile collegamento del sussidio sociale allo svolgimento di lavori socialmente utili da parte delle persone abili al lavoro, l'esclusione dei cittadini di paesi terzi dal diritto di voto alle elezioni locali e la proposta di abolizione del canone radiotelevisivo obbligatorio. I primi risultati sono attesi intorno alle 20:30, molto alta l'affluenza alle urne per una consultazione referendaria. Fino alle 16 aveva votato il 35,53% degli aventi diritto, oltre 603.000 elettori. Si tratta di un numero superiore a quello registrato nel referendum legislativo sulla modifica alla legge sulle acque tenutosi nel luglio 2021. L'affluenza più alta alle urne alle 16 fino alle 16 si è registrata nella circoscrizione di Lubiana Centro con il 36,86%, mentre la più bassa nella circoscrizione di Postumia con il 33,34%. In testa fra i distretti elettorali Scofia Loca 2 con il 44,36%, mentre quella con la minore affluenza è stata Pirano con il 26,44%, ha dichiarato in un comunicato stampa il direttore dell'ufficio della Commissione Elettorale Nazionale Igor Zorcic. E al seggio lubianese Omnia, fila di elettori in attesa anche alla chiusura delle urne. Al seggio allestito la scuola elementare Roje di Donžale, l'apertura è stata prorogata fino alle 20:30 e la Commissione Elettorale Centrale ha sicura che quanti sono ancora in attesa di votare potranno esercitare il loro diritto. E fino alle 16 il servizio di vigilanza del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione ha ricevuto 85 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale. Secondo il comunicato, 62 segnalazioni si riferiscono a questioni già in esame o che non costituiscono violazioni del silenzio elettorale. Altre 23 saranno invece sottoposte a verifica da parte dell'ufficio competente. Gran parte delle violazioni riguarda contenuti pubblicati sui social media. Cambiamo argomento. È entrato pienamente in funzione il nuovo penitenziario di Dobrunje, alla periferia di Lubiana, dove oggi sono stati trasferiti tutti i detenuti dalla struttura carceraria di via Frand Pošeal, situata nel centro della capitale. L'operazione è particolarmente complessa sul piano organizzativo, logistico e della sicurezza. È stata pianificata nei minimi dettagli per prevenire ogni possibile rischio, ha dichiarato il direttore dell'istituto penitenziario, Goran Naric. Sentiamo Maja Novak.
2: Goran Naric ha sottolineato che potenziali fattori di rischio sono stati individuati nel corso di un lungo periodo di preparazione. Alle guardie penitenziarie è stato affiancato il supporto di diverse unità di polizia. Per il momento però non sono stati resi noti né il numero dei detenuti trasferiti né quello complessivo delle persone che la nuova struttura potrà ospitare. Il direttore generale dell'amministrazione per l'esecuzione delle sanzioni penali, Denis Perche, ha definito la giornata un momento particolarmente positivo per il sistema penitenziario sloveno da anni alle prese con il sovraffollamento. L'apertura della nuova struttura detentiva, ha spiegato, consentirà di affrontare almeno in parte il problema. Il carcere di Dobrunje dispone di spazi moderni, funzionali e sicuri, pensati per migliorare le condizioni di lavoro del personale e favorire lo svolgimento di programmi destinati ai detenuti, con l'obiettivo di prepararli al reinserimento nella società al termine della pena. Cambieranno anche l'organizzazione del lavoro e le modalità di comunicazione. Secondo Perche, le nuove soluzioni consentiranno inoltre di contenere il fabbisogno di personale penitenziario. Proseguiranno nel frattempo gli sforzi per rafforzare gli organici, che mostrano segnali di miglioramento ma restano ancora insufficienti. Il direttore ha infine ringraziato la comunità locale per l'accoglienza, assicurando che l'istituto si impegnerà a favorire la convivenza e a mantenere buoni rapporti con il vicinato. Ha ricordato che il sistema penitenziario non è costituito soltanto da mura e sbarre, ma soprattutto dalle persone che vi lavorano, svolgendo svolgendo un compito complesso e delicato a tutela della sicurezza dell'intera società. Con il trasferimento a Dobrugne chiude quindi il carcere di via Franco Usché, anche se alcuni spazi destinati alle attività economiche continueranno a essere utilizzati ancora per un certo periodo. La direzione dell'amministrazione penitenziaria ha proposto al Ministero della Giustizia di procedere alla vendita o alla permuta dell'immobile. Le eventuali risorse ricavate dall'operazione sarebbero destinate alla ristrutturazione del carcere femminile di Ig.
1: Il premier sloveno Janez Janša ha condannato duramente l'attacco sferrato sabato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto della capitale saudita Riyad, esprimendo solidarietà all'Arabia Saudita e cordoglio per le vittime. Attacchi così crudeli contro i civili e le infrastrutture critiche sono del tutto inaccettabili, ha sottolineato Janša. Il premier inoltre ha espresso vicinanza ai familiari delle vittime e augurato una pronta guarigione ai feriti. Secondo le autorità locali, l'attacco di sabato ha provocato almeno 12 morti e 309 feriti. La coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha definito l'azione un crimine di guerra, annunciando una risposta decisa. E si moltiplicano le condanne internazionali dopo l'attacco sferrato sabato dai ribelli contro l'aeroporto internazionale di Riyad in Arabia Saudita, che secondo le autorità il bilancio, come detto, è di 12 morti e 309 feriti. Diversi paesi hanno definito l'azione una pericolosa escalation, esprimendo solidarietà a Riyad e mettendo in guardia sulle possibili conseguenze per la stabilità regionale. Tra le prime reazioni, quella del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che si è detto profondamente sconvolto e ha esortato i ribelli Houthi a cessare gli attacchi contro obiettivi civili. Anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l'attacco, definendolo una pericolosa escalation.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Cambio della guardia alla guida della comunità degli italiani di Krasica. Eleonora Gardosce, che il 1 ottobre scorso è subentrata a Mate Mekic, promette un impegno basato sulla continuità e i giovani, ma anche iniziative rivolte agli anziani. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
4: Una dirigenza rinnovata, quella della CD di Krasica, che è andata al voto lo scorso 20 settembre. Nel corso della seduta costitutiva la nuova assemblea ha nominato gli organismi interni e così dal 1 ottobre a guidare la presidenza e l'esecutivo c'è Eleonora Gardosca. I nostri microfoni ringrazia per la fiducia e si dichiara onorata di poter gestire il sodalizio che vide tra i fondatori nel 1995 pure i suoi genitori, che oggi non ci sono più.
5: Io ne sono abbastanza orgogliosa, sono nata con le comunità, quindi non mi è niente di nuovo. Ovviamente sono cambiate molto le leggi dall'inizio, da quando erano loro ad adesso, però quel senso di appartenenza e il senso del dovere di comunità, quello me l'hanno assolutamente passato.
4: Racconta la nuova presidente che nei prossimi 4 anni sarà affiancata da una squadra composta prevalentemente da donne e sarà coadiuvata dalla vice Pamela Smilovic-Stokovac. Non mancherà certamente l'aiuto del presidente uscente Mate Mekic, che ha guidato il sodalizio per diversi mandati e che è riuscito a renderlo riconoscibile per la sua attività rivolta alla scoperta della natura e del territorio.
5: Andiamo avanti con i progetti che Mate aveva iniziato e avviato nella comunità. Sono stati avviati molti progetti, come sempre i classici che abbiamo in comunità, che sono i mini cantanti, il gruppo teatrale, filodrammatica. Adesso cerchiamo di vedere quali sono gli interessi dei nostri soci e vediamo di includere, diciamo, tutta la popolazione, non solo i piccolini oppure i giovani, ma di includere anche quelli un po' più vecchi o quelli di metà, che non sanno come aiutare o non sanno cosa fare nella comunità.
4: Eleonora Gardosch, che ricordiamo presiede pure il consiglio della comunità nazionale italiana del comune di Buie, rileva inoltre l'importanza primaria della collaborazione con le altre C del territorio, ovvero quelle di Buie, Momiano e Castelvenere.
5: Sì, assolutamente. Fino ad adesso io non ho mai riscontrato problematiche, perché siamo comunque un piccolo spazio, quindi se non ci aiutiamo uni con gli altri veramente sarebbe da piangere quasi.
1: Parliamo ora dell'evento del giorno nella nostra regione, trasporto e tradizione. Ancora una volta è Furio Benussi, il trionfatore della Barcolana, il velista triestino su Arca SGR, ha vinto la 58esima edizione della Coppa d'Autunno, nono successo personale, quarto consecutivo, secondo posto per Mitia Cosmina su Prosecco Doc Shockwave, terza Marta Benussi, figlia di Furio, su Marta 07. Come di consueto, la gara è stata solo l'apice della festa sul mare, che quest'anno ha coinvolto 1858 imbarcazioni e migliaia di persone a terra. Davide Fifacco.
6: E ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, il velista triestino al timone di Arca SGR, ha vinto la 58esima edizione della regata, dominando la competizione dal primo all'ultimo tratto del percorso. Alle sue spalle Mitia Cosmina con Prosecco Doc, mentre al terzo posto si è classificata Marta Benussi, figlia di Furio, al timone di Marta 07. Una vittoria costruita fin dalle prime battute, con un successo che conferma la supremazia di Arca SGR nel Golfo di Trieste. La partenza è scattata alle 10.30 con il tradizionale colpo di cannone tra Barcola e Miramare. In acqua 1.858 imbarcazioni, appena 7 in meno rispetto al record dello scorso anno, per una delle più grandi feste della vela a livello internazionale. Il primo riscontro cronometrico significativo è arrivato dopo circa 19 minuti con Arca SGR al comando alla prima boa. Alle sue spalle Prosecco Doc, capitanata da Mitia Cosmina, che ha superato proprio in quel frangente Marta 07 mantenendosi in seconda posizione. La superiorità di Benussi si è confermata anche davanti al castello di Miramare, dove Arca SGR è transitata la boa 3 alle 11.11 continuando la propria corsa verso il traguardo. Pochi minuti dopo sono passate anche le due dirette inseguitrici senza riuscire a ricucire il distacco. Per Furio Benussi si tratta di un'altra affermazione prestigiosa nella regata che più di ogni altra identifica Trieste e il suo rapporto con il mare. Dopo le vittorie delle precedenti edizioni, lo skipper triestino aggiunge un nuovo successo al proprio palmarès, confermandosi protagonista assoluto della Coppa d'Autunno. La Barcolana 58 si chiude così con un podio che vede due Benussi ai lati di Mitia Cosmina, Furio davanti a tutti, Marta al terzo posto, a testimonianza di una sfida sportiva che coinvolge anche la famiglia del velista triestino. Ma la Barcolana non è soltanto la competizione dei grandi maxi, è anche la festa di migliaia di appassionati. Con oltre 1.800 barche iscritte, le vele a colorare il golfo ed il pubblico assiepato sulle rive in Piazza Unità e sui punti panoramici della città. Una giornata di sport e spettacolo che rinnova il legame tra Trieste, la vela e il suo mare.
1: Il pontefice, dopo la recita domenicale dell'Angelus, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad una operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato, spiega Leone XIV. I medici ritengono opportuno intervenire, allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. Il portavoce Vaticano aggiunge che l'intervento è previsto per i primi giorni della settimana, con una settimana di ricovero. In vista del prossimo rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha avviato un confronto con il governo italiano su una serie di temi che impediscono una piena partecipazione dei cittadini alla vita politica, fra queste la nuova legge elettorale, le nuove regole sulla cittadinanza e l'agevolazione alla partecipazione alle elezioni del comites da parte dei connazionali all'estero. Alessandro Martegani.
7: La riforma della cittadinanza, accanto alle ormai imminenti elezioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, la riforma della legge elettorale, la digitalizzazione dei servizi consolari, sono stati i temi al centro dei recenti lavori del Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. L'organismo, che rappresenta le istanze degli italiani residenti fuori dai confini nazionali, riunirà l'Assemblea Plenaria il prossimo novembre in vista del rinnovo dei comitati degli italiani all'estero e ha sottolineato al Ministero degli Esteri italiano le difficoltà burocratiche che di fatto ostacolerebbero la partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Per partecipare alle elezioni è necessario registrarsi nelle liste elettorali del consolato anche attraverso il portale Fastit, ma il Consiglio Generale degli Italiani all'estero ha segnalato ritardi nell'aggiornamento degli elenchi. Resta aperto il confronto fra gli italiani all'estero e il governo italiano sulla nuova normativa sulla cittadinanza. Il Consiglio Generale ha sottolineato come sia necessario valutare gli effetti concreti delle nuove più restrittive regole sulle comunità all'estero e sulle nuove generazioni, rispettando la normativa normativa che prevede fra l'altro un parere obbligatorio del Consiglio in merito ai provvedimenti che incidono direttamente sui cittadini italiani residenti fuori dai confini nazionali. Altro terreno di confronto ha poi coinvolto la riforma della legge elettorale, che vede la contrarietà del CGE riguardo alla modifica della circoscrizione estero, che privilegerebbe il criterio numerico rispetto a quello geografico, comprimendo la possibilità di rappresentare in Parlamento le specificità delle diverse aree territoriali e delle comunità italiane nel mondo.
1: La Croazia ha registrato a settembre 2,6 milioni di arrivi turistici, il 3% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Positivo anche il bilancio dei primi 9 mesi del 2026, con un aumento degli arrivi del 2% e dei pernottamenti dell'1%. Secondo i dati dell'ente croato per il turismo, tra gennaio e settembre il paese ha totalizzato oltre 104 milioni di pernottamenti, concentrati soprattutto lungo la costa adriatica. La Germania si conferma il principale mercato estero, con quasi il doppio dei pernottamenti rispetto alla Slovenia. Tra le regioni più frequentate spicca l'Istria, seguita dalla regione Spalatino-Dalmata e dal Quarnero. Il grave incidente ferroviario di venerdì scorso presso

0: Le conseguenze rischiano di essere pesanti per l'intero sistema logistico regionale. Il collegamento rappresenta infatti un'arteria strategica per il porto di Fiume, attraverso cui transitano importanti quantitativi di automobili destinate ai mercati europei e cereali provenienti dall'Ucraina, diretto verso altri mercati. Il blocco ferroviario potrebbe provocare accumuli di merci nei terminal portuali e ritardi nelle operazioni di smistamento. Gli operatori sono già alla ricerca di percorsi alternativi su strada o attraverso altri scali adriatici, con inevitabili aumenti dei costi di trasporto. Intanto le indagini sulle cause dell'incidente si concentrano sull'ipotesi di un guasto all'impianto frenante del convoglio. Secondo le prime informazioni, il macchinista avrebbe segnalato un problema poco prima del deragliamento, nel quale 11 vagoni sono finiti in una scarpata.
1: È stato arrestato in Polonia un uomo sospettato di essere coinvolto in un presunto piano di attentato contro il premier Donald Tusk. Lo ha annunciato su X il ministro dell'interno Marcin Kiewiński. L'uomo è stato fermato nella Bassa Slesia, nel sud-ovest del paese. Tusk ha ringraziato le forze dell'ordine per il rapido intervento. Le autorità avevano ricevuto anche segnalazioni relative a una possibile minaccia contro il ministro della difesa. Secondo Jacek Dobrzyński, portavoce del coordinatore dei servizi di intelligence, il rischio che le minacce si concretizzassero era stato valutato come molto elevato, tanto da indurre le autorità a convocare immediatamente una riunione di crisi. La crisi abitativa europea assume in Spagna una crescente dimensione politica, mentre in Slovenia l'aumento dei prezzi immobiliari e degli affitti altamente alimenta forti preoccupazioni. Emblematico il caso in Spagna di Mari Carmen Abascal, 87 anni, sfrattata dall'appartamento di Madrid in cui viveva da oltre 70 anni a causa di un aumento dell'affitto superiore al 300%, insostenibile per la sua pensione. Il caso ha suscitato proteste e aggravato la crisi politica spagnola. Le proposte governative per congelare gli affitti, tutelare le persone vulnerabili dagli sfratti fino al 2030, prorogare i contratti e limitare gli acquisti immobiliari dei fondi di investimento sono state respinte dal Parlamento. Corrado Cebador.
2: Anche in Slovenia l'accessibilità abitativa è diventato un problema strutturale. La scarsa trasparenza del mercato degli affitti tra contratti non registrati e canoni dichiarati inferiori a quelli effettivi ostacola l'adozione di politiche efficaci. Secondo Dora Kavcic dell'Istituto per gli Studi sull'Abitazione e sullo Spazio, l'aumento dei prezzi immobiliari spinge sempre più persone verso la locazione, mentre gli investimenti immobiliari e gli affitti turistici brevi riducono l'offerta accessibile. Tra il 2020 e il 2025 i prezzi degli appartamenti sono aumentati del 77%, aggravando le difficoltà delle famiglie a reddito medio-basso e di chi non possiede una casa. La debole tutela degli inquilini e la regolamentazione insufficiente favoriscono inoltre discriminazioni verso le persone vulnerabili e beneficiari di prestazioni sociali. Come sottolinea Bostian Kerbler dell'Istituto di Urbanistica, non basta costruire nuove abitazioni private, occorre ampliare l'offerta pubblica e a canone agevolato e garantire una distribuzione più equa degli alloggi. Secondo Eurostat, circa il 75% della popolazione slovena e spagnola vive in una casa di proprietà, contro una media europea del 68%. Gli alloggi pubblici in locazione rappresentano tuttavia appena il 4,8% del patrimonio abitativo sloveno e l'1,2% di quello spagnolo, evidenziando la scarsità di alternative accessibili. Per contrastare la crisi servono maggiori investimenti nell'edilizia pubblica e sociale, regole più rigorose, contratti trasparenti e misure contro gli aumenti insostenibili degli affitti. Sono necessari anche contributi alle spese abitative, alloggi temporanei e strutture di accoglienza per le persone più fragili. Particolare tutela infine va garantita ai lavoratori stranieri che dipendono dal datore di lavoro anche per l'alloggio. Perdere l'impiego può significare perdere la casa e in determinate circostanze rischiare il permesso di lavoro con conseguente esposizione a ricatti, sfruttamento e situazioni riconducibili alla tratta di esseri umani.
1: Editoria, arriva in libreria un inedito dello scrittore fiumano Osvaldo Ramù, il romanzo I gabbiani sul tetto, scritto negli anni 60 e presto tradotto in croato e in portoghese, era rimasto finora inedito in italiano. Lo pubblica Gammarò, casa editrice ligure di Sestri Levante. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
3: Scrittori italiani del Novecento a Fiume, chi sono e cosa hanno scritto. E quella fiumana, una pagina della nostra letteratura un po' dimenticata, ma che annovera diversi nomi importanti, fra i

0: rimasti dopo il passaggio della città alla Jugoslavia, il maggiore concordemente ritenuto Osvaldo Ramù, poeta, narratore, drammaturgo, che fu anche direttore del dramma italiano negli anni difficili del dopoguerra. Nato nel 1905, Ramù si è spento nel 1981, lasciando molti inediti e prose sparse che il lavoro appassionato di alcuni studiosi, in particolare di Gianna Mazzieri Sankovic, docente del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume e depositaria dell'archivio dello scrittore, negli ultimi anni ha riportato l'attenzione della critica e dei lettori. Nel solco di questa riscoperta arriva ora l'edizione del romanzo d'esordio I gabbiani sul tetto, un libro che all'epoca della sua stesura, nei primi anni 60, ebbe due traduzioni in portoghese ed in croato, ma non trovò la via della pubblicazione in italiano. La vicenda è singolare e anche un po' triste, perché il recapito indicato sul dattilo scritto fa pensare a dei tentativi andati a vuoto, dice a Radio Capodistria il curatore Francesco De Nicola, critico genovese, che si è assunto il compito di tirare fuori dal buio Osvaldo Ramù e il suo romanzo per la casa editrice Gammarò di Sestri Levante. Ambientato in una cittadina turistica rivierasca che potrebbe essere identificata con Abbazia, I gabbiani sul tetto racconta storie ancora attuali di amori e tradimenti, rivelando le grandi qualità di scrittura dell'autore, il gusto dell'indagine psicologica, l'abilità nell'incuriosire il lettore. Ma lasciando la parola al professor De Nicola.
1: La qualità principale, credo, di questo libro è quella di riuscire a tenere sempre il lettore nella condizione di voler essere informato su quello che c'è dopo, un po' come le telenovelas, no? Però qui fa riferimento alla grande esperienza che ha avuto Ramù nel mondo teatrale, e qui Ramù è abilissimo nel coinvolgere il lettore con tante situazioni sulle quali non dà notizie precise ma crea delle curiosità.
0: A oltre 60 anni dalla sua stesura, dunque, un romanzo, I gabbiani sul tetto, sicuramente da consigliare a quanti vogliano avvicinarsi all'opera di Osvaldo Ramù, scrittore un po' dimenticato nella Fiume del turbolento Novecento.
2: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Iure Zoglia. Ricordiamo che tra poco alle 20 andrà in onda TG Sport, a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Arden Stancic. Buona serata.

0: I just don't, Stevie.
1: That'll work.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia per traffico intenso. Sempre per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e la A13 Bologna-Padova. Code sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Vi informo inoltre che sulla A4 Venezia-Trieste dalle 21 di domani, lunedì 12 ottobre, e fino alle 6 del mattino di dopodomani, martedì 13 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Trieste, dunque provenendo da Venezia, per lavori. Uscita alternativa consigliata alla barriera di Villesse. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: La seconda domenica di ottobre del 1969, il giorno in cui va in scena la Barcolana, e così è stato anche oggi quando alle 10:30 in punto, con il classico colpo di cannone, 1858 barche hanno preso parte alla 58esima edizione, che per la quarta volta consecutiva è stata d'appannaggio del maxi yacht Arca SRG, con Furio Benussi al timone, che timbra la nona vittoria in assoluto, con al fianco questa volta la moglie e una delle figlie. Il tempo di percorrere 1 ora, 5 minuti e 9 secondi per quello che è il sesto successo per Arca SRG, che vinceva per la prima volta nel 2005 con il nome di Scandia. Per chi ha seguito la nostra diretta si è reso conto dello strapotere di Arca SRG, che alla fine ha preceduto di ben 3 minuti e 24 secondi Prosecco Doc Shockwave, con il capodistriano Mitja Kosmina al timone e nell'equipaggio quel Lorenzo Benussi che vanta 8 vittorie nella regata, di cui 3 con Arca SRG. Sul gradino più basso del podio Marta 07, timonata dalla 19enne Marta Benussi, figlia di Furio, che chiude con poco meno di 5 minuti di ritardo. A fine regata il tattico di Arca SRG, il piranese Tomas Cioppi, incalzato dai colleghi della Rai, si dà un voto per la partenza, unico momento incerto di una gara al limite della perfezione, svelando un dettaglio non indifferente.
1: Il voto sì, perché eravamo problemi tecnici sul bordo, sì, il motore si è spento, diciamo, quindi 20 secondi prima di partenza. Abbiamo poggiato senza winch, senza motore, senza chiglia. Abbiamo frullato il Apwin Zero, ma la barca si non andava, no? Perché la chila era in mezzo.
2: Vedi, questa è una notizia.
3: È una notizia,
4: una vera notizia in anteprima. Abbiamo visto inquadrate le altre due barche, esatto, che combattevano Marta 07 e Prosecco, poi invece avete recuperato alla grande.
0: Passiamo ai motori. Nella MotoGP, giornata trionfale per Marco Bezzecchi, nella giornata in cui l'Aprilia festeggia 4 moto ai primi 4 posti per il primo poker nella sua storia nella classe regina. Ma il quinto successo stagionale di Bezzecchi al Gran Premio d'Indonesia, in quel di Mandalika, regala all'Italia anche la vittoria numero 300 nella classe regina, un successo che il 27enne riminese non conquistava da ben 133 giorni dal Gran Premio d'Italia al Mugello. E considerando che nella sprint di ieri lui e Raul Fernandez, oggi secondo, erano finiti nella ghiaia alla prima curva, è la conferma che nulla c'è di scontato. L'11ª vittoria in carriera permette a Bezzecchi di ridurre a 46 punti di distacco dal nuovo leader, lo spagnolo Jorge Martin, che in virtù del terzo posto di giornata e con l'aiuto del compagno di scuderia l'Aprilia Ai Ogura quarto, e dello spagnolo Pedro Acosta della KTM quinto, scalza dalla vetta di 2 punti Marc Márquez, il ducadista, che dopo aver vinto la sprint di ieri oggi non va oltre il sesto posto. E quando mancano ancora 5 appuntamenti al termine della 78esima edizione, con 185 punti da segnare, tutto ancora possibile. Tra 2 settimane si ritorna in pista in Australia. Nelle altre 2 categorie, nella Moto3 lo spagnolo Maximo Quilles chiude il discorso per il titolo con 5 gare d'anticipo, un record per la categoria. Il pilota del team Aspar, di proprietà dei fratelli Márquez, precede i 2 che lo seguono in graduatoria, ovvero David Almansa e Brian Uriarte, il più veloce al sabato. E anche nella Moto2 arriva una tripletta spagnola con Izan Guevara, che fa sua la gara dopo la pole position conquistata, per precedere Manuel González e accorciare a 10 punti e mezzo il ritardo dal connazionale leader del mondiale. Nella Formula 1 l'olandese Max Verstappen, dopo il successo della scorsa settimana in Malesia, si ripete anche sul circuito di Marina Bay per quello che rappresenta il suo primo successo al Gran Premio di Singapore, il 73esimo in carriera in 250 gare disputate. La 17esima prova del mondiale è dunque ad appannaggio del 4 volte campione del mondo della Red Bull, che precede la prima Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, con l'italiano al 17esimo podio in carriera, che allunga nella generale, visto che il suo compagno di scuderia George Russell, partito in coda per la penalità, alla fine limita i danni non andando oltre il 9° posto, che in classifica significa ritrovarsi a 102 punti dal 20enne bolognese, che tra 2 settimane ad Austin in Texas ha il primo match point per chiudere definitivamente il discorso per il titolo. Se dovesse vincere e Russell chiudere come oggi al 9° posto, a 48 anni dal successo di Mario Andretti, un pilota nato in Italia tornerebbe a vincere il mondiale. succedere. Chiaramente, se la FIA dovesse decidere di cancellare per la situazione estremamente instabile nel Golfo Persico il Gran Premio del Qatar e di Abu Dhabi, ripiazzandolo con la sola Imola, ad Austin, ad Antonelli, basterebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti per festeggiare in anticipo. Passiamo al tennis. La cinese Qin Wen Zheng, numero 54 WTA, ha completato nel migliore dei modi la sua rinascita davanti al pubblico di casa a Pechino. La 24enne campionessa olimpica di Parigi ha superato la russa Mira Andreeva, numero 5 al mondo, per 7-5-6-4, diventando la prima giocatrice cinese a conquistare il 1000 al China Open. Un successo dal sapore particolare, visto che la Zheng ha giocato grazie a una wild card dopo un lungo periodo condizionato da problemi al gomito e dalla successiva operazione. Negli ultimi mesi la Zheng aveva però già mostrato importanti segnali di ripresa nella capitale e ha completato la sua risalita con il primo titolo dal 2024. Nel primo set lo snodo è arrivato sul 5-4 per Andreeva. La russa ha avuto 3 set point sul servizio dell'avversaria senza riuscire a sfruttarli. Zheng ha resistito, ha agganciato il 5-5 e nel game successivo ha strappato la battuta alla 19enne prima di chiudere il parziale sul 7-5. Nel set successivo l'equilibrio è proseguito fino al 4-4 quando la Zheng, dopo essersi vista annullare 3 palle break in un game molto combattuto, ha sfruttato la 4ª occasione per portarsi sul 5-4. Al servizio per il titolo la cinese ha sfruttato subito la prima palla a match ball, chiudendo la partita dopo 1 ora e 43 minuti, completando una settimana storica e tornando a sollevare un trofeo nel luogo che lei stessa aveva definito il suo 5º slam. Al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai invece il tedesco Alexander Zverev approda agli 8ª di finale, superando dopo 2 ore e 18 minuti di gioco per 6-4, 6-7, 6-3 il francese Quentin Halissa, al termine di una partita in cui il futuro numero 1 del ranking è stato costantemente al comando con 19 ace di servizio, l'80% dei punti vinti con la prima e neanche una palla break concessa in più di 2 ore. L'unico neo, un piccolo passaggio a vuoto nel tie break del secondo set, con tanto di match point sciupati che hanno permesso al francese di fare suo il tie break per 10-8. Ricordiamo che Zverev diventerebbe numero 1 già in Cina se arriverà almeno in semifinale. Quindi dovrà vincere le prossime 2 partite a partire dall'incontro con il kazako Alexander Bublik. Quindi nei quarti troverebbe il vincente tra la testa di serie numero 9, l'australiano Alex de Minaur, e la testa di serie numero 26, russo Karen Khachanov. Per quanto riguarda gli altri risultati odierni, sensazionale successo per il 21enne Arthur Gea, che dimostra con i fatti di non essere unicamente una delle promesse del tennis francese, eliminando il finalista dell'ultimo US Open, lo statunitense Ben Shelton, numero 4 del mondo e terzo da testa di serie del torneo, per 7-6-7-6 con i tie break vinti a 5-3. È la prima vittoria di Gea contro un giocatore situato tra i 10 migliori del ranking ATP, che gli permette di avanzare agli 8ª di finale nel suo debutto in un torneo di questa categoria, dove si guiderà il 21enne ceco Jakub Menšík. E chiudiamo con il calcio. Indipendentemente dall'esito della trasferta del Maribor a Grosuplie, gli siriani mantengono il primo posto in classifica dopo l'11ª giornata della prima lega slovena, dato che i più vicini seguitori Koper e Bravo, che inseguivano 2 punti, non hanno vinto. Mentre i capodistriani sono stati raggiunti ieri dal fanalino di coda Radomir al 92esimo sul 3-3, i lubianesi quest'oggi all'Endava con il Nafta hanno perso per 1-0, puniti dalla rocambolesca rete di Maroš, capocannoniere del campionato con 7 reti, che al 35esimo ha trafitto Rosman, che poi a più riprese negherà la squadra di casa il raddoppio. I lubianesi, che perdono dopo 3 vittorie e 1 pareggio, recriminano per il rigore sciupato da Nuhanovic al 17esimo con il portiere Eriaušek che respinge la conclusione, che permette al Nafta di salire al 4º posto in classifica con 1 punto di vantaggio sull'Olimpia, che pur avanti in 2 occasioni di 2 reti non va oltre il 3-3 casalingo con il Mura e lo Zeglie, che conquista dopo 3 giornate il primo successo 1-0 all'Alumini con match winner Milot Avdili, il 24enne giocatore del Kosovo, che al 10° minuto con un colpo da biliardo, un sinistro chirurgico da 15 metri trafigge Raduha per il primo successo dell'era Zoran Zeljkovic, ben augurante per il secondo impegno in Europa League di giovedì in casa con l'Omonia Nicosia. E infine nella Serie A Siamo arrivati appena alla sesta giornata. Delle tre squadre di testa non vince solo la Roma, fermata sullo 0-0 a Como, ma considerando l'inferiorità numerica dal 53esimo minuto per l'espulsione di Malen, è un esito più che accettabile per i giallorossi. Ieri, come stiamo vedendo dalle immagini, l'Inter non ha avuto nessun problema nel piegare per 3-0 il Parma, con pratica chiusa in 18 minuti di gioco a partire dalla rete del vantaggio 13esimo di Sucic, che approfitta di un pasticciaccio della retroguardia emiliana. Altanoglu al 18esimo su rigore porta l'Inter sul 2-0 e quindi Thuram in contropiede al 31esimo chiude il conto, rendendo un inferno il debutto in panchina di Gilardino. Dopo la terza rete l'Inter gestisce la partita pensando a martedì, al secondo impegno in Champions League con il Brugge, ospite a Milano. L'Inter oggi è stata raggiunta, come dicevamo, al primo posto dalla Lazio, che ha regolato per 3-1 il Monza. Ma vediamo i risultati delle altre partite della sesta giornata, che si sono aperte con Genoa-Fiorentina 2-1, Napoli-Frosinone 3-0 e oggi Lecce-Bologna 1-2, per quello che è il primo successo dei rossoblù, che abbandonano, come vedremo, l'ultimo posto in classifica. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus il posticipo delle 20:45, domani Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Classifica: Inter e Lazio 16, Roma 14, Cagliari 12, Como e Milan 11, Frosinone, Juventus e Napoli 10. In zona retrocessione, mentre il Venezia è ancora al palo, ben 6 squadre sono a quota 4 punti: Udinese, Torino, Parma, Monza, Fiorentina e Genoa.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

lo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, sono federalista.

le donne c'ho un rapporto straordinario, sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista e dopo un po' non so perché mi sono trovato

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amore.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati da Renato Marengo.
2: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato.
0: Allora, ultima settimana di settembre, in copertina abbiamo sempre Bob Marley, insomma, grandissimo, uno dei più grandi artisti della storia del rock e non solo, e naturalmente tanti altri articoli che vedano il numero ancora in edicola, e fra questi abbiamo pizzicato un altro scritto di copertina, sono gli Eagles, Eagles grandiosi, e che c'è di nuovo, c'è di nuovo che c'è una rimasterizzazione, allora è come se fosse un nuovo disco. Tra l'altro, prima stavamo riascoltando, riascoltiamo sempre prima di mandarvi in onda i brani con Marco, e insomma sono dischi godibilissimi, perché è come nella musica classica, Beethoven, Chopin si possono sentire sempre. Ormai abbiamo i classici del rock che sono sempre verdi, sono, insomma, vi invitiamo ad ascoltarli. Parliamo di perché hanno avuto questo articolo, questo grosso articolo su Classic Rock.
2: No, peraltro poi ascoltandoli loro vi fa venire voglia di prendere la macchina e andare a fare un viaggio, proprio sono gli on the road, la musica
0: in California, immagino.
2: Eccellenza proprio gli Eagles.
0: Certo.
2: La notizia è che è stato pubblicato il loro, la rimasterizzazione del loro album, il quarto album, One of These Nights, del 1975, che è stato l'album che poi gli ha dato il successo internazionale, l'album che precede Hotel California, quindi sì. Come dire, si erano preparati bene la loro situazione per poi andare veramente a creare quello che è il loro capolavoro assoluto, conosciuto nel mondo proprio. Però in questo album precedente ci sono dentro delle chicche molto interessanti, tra cui il brano che vi andremo a fare sentire. Quello che ci tengo a dire, prima me l'hai chiesto, caro Renato, ma esistono ancora gli Eagles? Ebbene sì, esistono ancora gli Eagles, anche se non sono rimasti tutti. Diciamo che i due principali cantanti, Don Henley e Glenn Frey, ecco, è rimasto vivo solo Don Henley. Glenn Frey purtroppo è deceduto qualche anno fa, ma continuano ad andare in tournée. Addirittura il 6 luglio 2023 fu annunciato il loro tour d'addio, ovvero The Long Goodbye Tour, ma in realtà è arrivata al maggio 2026 e questo tour bene o male continua ancora, quindi come dire, Don Henley e company, chissà quando si ritireranno, e forse va bene così.
0: Vabbè, comunque sono stati rimasterizzati, ormai i dischi si riattualizzano sonoramente in un modo strepitoso grazie alla tecnologia, e quindi c'è questo che vi faremo ascoltare, che godrete come abbiamo goduto noi nell'ascoltare. Quindi annunciamo gli Eagles,
2: Line Eyes.

0: E siete sempre collegati con Classic Rock on Air. Adesso è il momento della musica emergente, ma d'accordo con Nando Misuraca, questa volta, anziché proporvi l'artista emergente di questo spazio, ci colleghiamo addirittura per ascoltare da Giordano San Giorgi, che è il padron, l'organizzatore da oltre 30 anni. 35 anni e passa a Faenza, del MEI, che è questo stupendo spazio alternativo che ha dato la possibilità di scoprire tanti tanti talenti del mondo reale, musicale, del rock, eccetera. Quindi proprio nello spazio che dedichiamo di solito alla nuova musica, al talento, adesso sentiremo dalla viva voce di Giordano San Giorgi le novità del MEI di quest'anno.
1: Arriva il MEI 30 Lode, una manifestazione che chiude il cerchio dal 1995 al 2026 di 30 e più edizioni, di una manifestazione di grande resistenza culturale che ha proseguito a valorizzare la nuova scena musicale emergente, esordiente, indipendente italiana, senza mai toglierci da questo focus, con dei cartelloni che al 99% erano, sono e saranno e sono stati fatti da artisti emergenti sconosciuti, come lo erano quando iniziammo 30 anni fa, gruppi allora che muovevano i primi passi nella discografia indipendente con qualche successo, come gli After Hours, i Timoria, i Baustelle, i Negramaro, Caparezza e tantissimi nomi che costruirono la prima scena musicale indipendente italiana, che insieme ai Blue Vertigo e tanti altri ci scoppiò in mano fra gli anni dopo il 95 e il 2000, arrivando a portare in testa le classifiche Tabula Rasa Elettrificata dei CSI, che ospitavamo in un grande concerto con il MEI. Da lì abbiamo proseguito nella scoperta continua di nuovi talenti. Il MEI è noto per aver fatto esordire tantissimi nomi che poi sono diventati noti, o per aver premiato artisti sconosciuti che poi sono diventati noti, o per aver dato spazio nei loro primi passi ad artisti e band che poi sono diventate note a livello nazionale. I nomi sono tantissimi, cito fra i tanti i Maneskin, Ermal Meta, Diodato, e aggiungo solo più recentemente artisti come Lucio Corsi con La Pesce di Martino, Giulia May, Daniela Pes e tantissimi tantissime altre. Una manifestazione che quindi mantiene questo focus, che ha avuto quest'anno addirittura 1250 richieste per potersi esibire, tutte di realtà, artisti e band sostanzialmente under 30, quindi di una generazione che ancora non era nata quando si realizzava la prima edizione del MEI. Questo significa che ormai il MEI è anche trasversale generazionalmente, in modo generazionale, rappresenta ormai tre generazioni della scena indie che troviamo tutte rappresentate in questa edizione, col premio che diamo a Cisco come artista indipendente e gang per la loro carriera, al premio che diamo al duo bucolico e gli Spagna Circoeste per il loro brano e a Motta per il suo disco La fine dei vent'anni, e il premio agli artisti emergenti come L'Amante e Birds, che rappresenta il nuovo cantautorato indie femminile, questo fra il 3 e il 4 ottobre, insieme al premio speciale MEI 30 Lode che daremo a Morgan per essere stato lo sdoganatore nel 1995 con Blue Vertigo, anche se così molto inconsapevolmente, come è capitato a noi, e chiudiamo il cerchio proprio con lui, con un incontro il 4 ottobre che vedrà anche, fra le varie iniziative, un'iniziativa di inclusione sociale di tema legato alla festa del patrono d'Italia, con un grande coro di ologramma che canteranno il Cantico delle Creature a chiusura del MEI 4 ottobre, che è la canzone fatta, scritta e anche cantata dal primo cantautore d'Italia, che è San Francesco. Ecco il MEI 30 Lode.
0: Continuiamo con Classic Rock on Air, questa volta spostandoci anche verso il mondo delle immagini, quindi verso la tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera anche nel video, e vi invito ad andarlo a pescare. Sono un sacco di belle cose che riguardano i suoni per le immagini, quindi le colonne sonore. E stavolta hai intervistato Leonardo De Bernardini. Ormai lavora a Hollywood, no? Ormai si è spostato, quindi adesso ci direi qualcosa di più, perché oltre a questa nuova colonna sonora contemporaneamente esce anche un LP interessantissimo che lui ha fatto, e mi hai detto con uno strumentista che immediatamente ti è piaciuto perché suona il tuo strumento, no? Dici qualcosa in più.
2: Dunque, l'abbiamo intervistato per due motivi: uno, per l'uscita della colonna sonora e quindi del film Sotto a chi tocca di Giorgio Pasotti con Stefano Fresi e Giovanna Mezzogiorno, che uscirà nelle sale cinematografiche l'8 ottobre 2026. Bene, la colonna sonora è sua, quindi non ha interrotto il suo filo con l'Italia, continua a lavorare anche in Italia. E dopodiché, sì, è vero, la cosa interessante è questo suo progetto discografico che vede lui al pianoforte e Davide Friello, un grande handpanista, cioè un suonatore di handpan, quegli strumenti a forma di disco volante, sì, è vero, sì, che suono sì. Anch'io, e questo disco è prodotto interamente negli States, è veramente un qualche cosa da leccarsi i baffi, perché è registrato benissimo, eseguito benissimo, veramente un grande disco, e di cui poi sentiremo un brano.
0: Di cui sentiremo in chiusura della tua intervista, sentiremo proprio, anzi annunciamolo pure, che il titolo del brano è Antinori, e Leo Zed e Davide Friello, questo suonatore di... Ma toglimi una curiosità, questo strumento che somiglia a un pezzo superiore di un bidone di petrolio, giusto? Con una specie di ammaccature che poi diventano il motivo della variazione del suono. L'ho raccontato bene?
2: Sì, l'hai raccontato benissimo. In realtà i primi strumenti di questo tipo derivavano dagli steel drum caraibici, che erano fatti proprio con il fondo dei bidoni. Poi ovviamente adesso diciamo che la qualità del metallo è molto migliorata, però il concetto è quello, l'hai detto benissimo.
0: Va bene, allora Soundtrack City.
2: Allora, ne abbiamo parlato abbondantemente ed eccolo lì, Leo, oddio, allora questo me lo devi dire te, Leo, Leo Z, Leo Z, o Leo Z, come ti devo chiamare?
3: O Leo Z, come mi chiamano negli Stati Uniti, Z perché quando ero all'inizio della mia carriera e lavoravo con Lucio Dalla a Bologna, sì, il mio pseudonimo era Zeus e per essere umile ho tenuto soltanto la prima lettera e il mio nome.
2: Tu sei un pianista, un valentissimo pianista, ne parleremo abbondantemente in questa puntata, ma sei anche un musicista molto eclettico, perché spazi appunto dalle colonne sonore alle produzioni d'artisti e ai tuoi album. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu sei tra quel gruppo di musicisti, compositori, autori italiani trapiantati da tempo a Los Angeles. Hai collaborato con Bocelli, Elisa, Josh Groban e Tina Guo, la violoncellista di Hans Zimmer, che noi qui ovviamente, essendo un programma dedicato alle colonne sonore, la conosciamo benissimo. Come è nata la tua idea di trasferirti negli States? Hai avuto un'occasione o è stata una scelta precisa?
3: È stata una scelta precisa e istintiva, nel senso che già negli anni 90, mentre lavoravo fortunatamente con degli artisti molto importanti a Bologna, prima con Lucio Dalla, il mio mentore era Mauro Malavasi. Mauro Malavasi è, per chi non lo conosce, non lo ricorda, un produttore leggendario di Bologna, lo stesso Bocelli è stato prodotto da Mauro Malavasi prima che diventasse proprio enorme, anzi lui l'ha fatto diventare enorme, i dischi di Lucio Dalla, Viaggi Organizzati, Attenti al Lupo, quelli più di successo di Luca Carboni, insomma la lista è infinita, quindi ho avuto questo padrino, sì, a Bologna. Avevo Lucio Dalla, con cui ho scritto brani tra il 96 e il 99, poi dopo, attraverso l'amicizia di Mauro Malavasi con la Caterina Caselli, sono stato introdotto a Elisa, che stava cercando un produttore per il secondo album nel 99. Io stavo preparando dei demo per gli Stati Uniti perché avevo questo istinto grosso che sarei dovuto trasferirmi a Los Angeles per fare film, che è una passione. La passione dei film viene ancora prima di quella della musica, quindi l'attrazione per un mondo in cui quei film venivano sfornati ogni mese, cresceva sempre di più, quindi non posso dire di aver avuto un'occasione lavorativa. Sono andato là dopo aver studiato francese, quindi non sapendo l'inglese bene, però dopo aver avuto la fortuna che uno dei miei brani è stato incluso in un album di Josh Groban. Quindi quello mi ha aperto un po' le porte con BMI, che è un po' la CIA americana, e qualche soldino in più per poter fare il viaggio. Ho fatto un po' di su e giù tra il 2005 e il 2006, mi sono ambientato bene e poi ho preso il permesso di lavoro e sono rimasto per 20 anni, sono ancora là tuttora.
2: Sei rimasto felicemente, direi, a giudicare dai lavori che hai fatto. Una serie web futuristica, Electric City.
3: Hai citato Electric City, che è stato un contenuto esclusivo di Yahoo nel 2012 ed è un'idea originaria di Tom Hanks.
2: Tanti film e poi il tuo sodalizio con Pasotti per quanto riguarda, ecco, il cinema. Hai già fatto un film con lui che era Abbi Fede e adesso ne arriva un altro sotto a chi tocca. E sì. Allora parlaci un po' di questa colonna sonora, di questo film, quando uscirà, che tipo di colonna sonora è?
3: Io e Giorgio ci siamo conosciuti qualche anno fa attraverso Elisa. Lui cercava un compositore per avere delle sonorità un po' diverse da quello che è un po' la tradizione qui da noi o il momento storico, e quindi ci siamo subito legati avendo gusti comuni, Sigur Rós e tanti altri progetti. Quindi abbiamo cominciato con Abbi Fede e adesso Sotto a chi tocca, che è un dramma di competizione lavorativo post-Covid, inteso come il Covid ha reso la società un po' più cinica e un po' più isolata.
2: Sì. Ma adesso veniamo a una domanda finale, perché non potevi cadere meglio. Stiamo parlando del tuo progetto dal titolo Han Piano, dove si unisce la sensibilità del pianoforte che dialoga e si fonde con la magia, la spinta ritmica appunto dell'Handpan di Davide Friello.
3: E io sono affascinatissimo da questo strumento. Ovviamente io ho trattato l'Handpan in quello specifico album come se si trattasse di uno dei cantanti che produco, quindi i riflettori sono sulla rotondità e sulla centralità del suono, però è ovvio che in quel momento lì abbiamo cominciato a scrivere insieme dei brani, e siccome nel mio studio c'è un piano verticale che spesso uso con il sordino per avere un suono vellutato, un po' arpistico, era una cosa magica. Quindi abbiamo detto: ok, sì, stiamo scrivendo insieme per questo album, però dovremmo fare un duetto prima o poi.
2: Leo, io ti ringrazio, ti auguro il meglio non solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie.
2: Ciao. Solo per l'attività artistica ma anche per la tua filosofia olistica.
3: Grazie.
2: Ciao Leo.
3: Ciao e grazie
2: ancora. Alla prossima.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 si chiede come presentare il libro di un maestro di vita come Sadhguru su una radio dal sapore rock. La risposta non poteva essere che una, infatti lo facciamo attraverso la voce e le visioni di Franco Battiato. Abbiamo scelto Shock in My Town di Battiato perché è stato sempre un artista vicino ai temi della spiritualità, del viaggio interiore e della ricerca, di una consapevolezza più alta. Il brano ci offre un impatto rock e quindi energico, sorretto dalle chitarre elettriche distorte di Morgan e da ritmiche drum and bass vigorose. Al contempo affronta però tematiche di risveglio interiore attraverso un testo provocatorio. La musica di Battiato ha dimostrato che le grandi domande sull'esistenza e la spinta verso il trascendente non appartengono solo ai canti meditativi, ma possono vibrare anche con la stessa potenza tra i riff di chitarra e le frequenze del rock. Unire il pensiero di Sadhguru alle sonorità di Battiato significa creare un ponte tra introspezione ed energia pura. Il libro del maestro è in uscita il 30 settembre per Creusa Dema Edizioni ed è stato realizzato in collaborazione con l'associazione no profit Isha Foundation ed è anche accompagnato dalla prefazione di Shablo, Shock in My Town di Franco Battiato.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, vi salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima, da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini, che è stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi, per fortuna, ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione.

0: attenzione a non confondere e a non. Lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che significa la parola culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, la locomotiva ci piace, ci piace anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Puccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma,
0: Sì,
1: diventava
0: certo.
1: per lui anche una sorta di così
0: Manifesto, Blani Manifesto.
1: manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto, pure se era anche stancato, ecco, di tutto questo, però come fai a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione per tanta gente che in quegli anni magari bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della. Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo. Ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente, davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui, alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma, un po' gli dispiaceva.
0: Dunque, io voglio ricordare che, non per fare pubblicità, ma è doveroso dirlo di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi. Quindi, Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
1: L'Avvelenata.
2: Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco,

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spuntona alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro. Riandremo con la memoria al 1947. Lo presenteremo insieme all'autrice di questo pregevole lavoro che è dedicato alla sua famiglia, ma è dedicato a tutti coloro che hanno lasciato l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Lo faremo nel corso di questi 45 minuti, faremo veramente un tuffo nel passato, ma soprattutto parleremo di tante cose. Però prima di iniziare, ascoltiamo questo brano musicale.

0: Amapola è il titolo di questo brano musicale che ha aperto la trasmissione di oggi di Sconfinamenti, ma Amapola è anche il titolo del libro che andremo a presentare oggi. Io saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi l'autrice Daniela Lombardi. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Daniela Lombardi, inviata di guerra per le maggiori testate giornalistiche italiane e attualmente giornalista RAI, ha realizzato reportage nelle principali aree di crisi del mondo, in particolare Afghanistan e Medio Oriente. Il suo interesse per le vicende della ex Jugoslavia l'ha portato anche ad occuparsi della situazione attuale dei paesi nati dopo la sua dissoluzione. Tra le sue precedenti pubblicazioni ricordiamo Ti prometto che torno, 2012, e Il mio dovere l'ho fatto, 2014. Nel corso di questo nostro appuntamento sveleremo perché abbiamo scelto questo brano musicale e anche perché il titolo di questo libro. Innanzitutto è un libro che parla di vicende familiari, parla di Rino, parla della sorella Lina, del fratellino Sergio, di papà Otorino e di mamma Francesca, la famiglia Lombardi. Senta, perché ha deciso adesso di scrivere questa storia, che è una storia, dopo averlo letto, sono tantissime le pagine, io lo dico subito per chi ci sta ascoltando, sono oltre 300 pagine di libro, con una scrittura come è stata definita peraltro intima ed evocativa. Perché ha deciso di dare alle stampe appena adesso, mi verrebbe da dire, questo struggente diario della sua famiglia?
1: Il momento l'ho scelto, più che altro non l'ho scelto, è venuto a trovarmi, nel senso che purtroppo mi sono resa conto che i testimoni di questa storia, che per me insomma fa parte del mio, proprio della mia vita, del mio DNA, sono racconti che ho sentito fin da piccola, quindi li ho quasi dati ad un certo punto quasi per scontati, nel senso esistevano, c'erano e c'era chi li raccontava. C'erano tanti testimoni, compreso in primo luogo mio padre, che ha sempre cercato, ha sempre sentito quasi come una missione di far ricordare questi eventi storici, quindi è andato sempre a tutti gli appuntamenti a cui l'hanno invitato per raccontare queste vicende. Purtroppo mio padre è venuto a mancare nel 2024 e nello stesso periodo comunque avevo già conosciuto un gruppo di esuli. La spinta me l'ha data proprio quest'idea che non ci fosse più nessuno a raccontare, cioè, o meglio, che si stesse assottigliando il gruppo di coloro i quali potevano raccontare questa storia. E quindi, siccome direi che non si può permettere alla memoria di venir meno, anche perché questa è una memoria che già in passato è stata tradita, è stata tenuta nascosta e poi è stata come dire riportata alla luce solo con l'istituzione del giorno del ricordo, immaginare che potesse venire meno, ricordo le parole di una signora esule che ha detto: noi esuli purtroppo abbiamo tutti i capelli bianchi, quindi questa storia morirà con noi. In quel momento mi sono sentita di rassicurarla e di dirle: guardi, finché ci siamo anche noi, nipoti, figli, discendenti, non morirà. E la mia speranza è di trasmetterla e di farla sentire anche a chi non ha un legame diretto con questa storia, ma può appunto coglierne il senso, può trasmetterla a sua volta alle future generazioni, insomma.
0: Certamente attraverso la pubblicazione del suo libro Amapola, tutti coloro che avranno l'opportunità di leggerlo non solo si renderanno conto del dramma non solo familiare ma di un intero popolo al confine orientale del nostro paese, ma come dico spesso a questi microfoni, le pubblicazioni del genere servono poi ai lettori, se vorranno, di approfondire dal punto di vista proprio della storia, della grande storia, come viene definito, i fatti che sono accaduti appunto al confine orientale. Però, dicevo prima, una scrittura intima ed evocativa. Lei ha usato molti dialoghi che per me, che sono un lettore ovviamente per professione, a questo punto mi hanno coinvolto in prima persona. Questa è stata una scelta del tutto editoriale o proprio personale, da parte sua ovviamente?
1: Allora, questa è stata una scelta personale perché mi sembrava il modo migliore di veicolare gli eventi che volevo trasmettere. Ho temuto, a parte che per un libro storico, un saggio, ci sono figure diciamo più autorevoli di me, ma soprattutto interessava far immergere, cioè sperare di far immergere il lettore proprio in quegli eventi, di farglieli vivere come se ognuno di noi fosse presente a quello che accadeva. Per questo il romanzo, il dialogo mi è sembrato il modo migliore per attirare anche una platea più ampia e spero anche un pubblico più giovane che può venire a conoscere queste storie.
0: Certo, Alberto Rabagliati nel 1941 cantava Amapola, lindissima Amapola, la cantava in lingua spagnola. Perché il suo libro si intitola Amapola, tutto attaccato, perché si sta ascoltando a casa, Amapola, perché?
1: Perché questa canzone, per gli esuli e per quello che mi raccontavano, insomma, mi raccontava mio padre, al quale l'aveva raccontato poi mio nonno, questa canzone aveva assunto ad un certo punto un valore fondamentale per chi stava vivendo la tragedia sul confine orientale, perché dopo i fatti del 46 in cui per convincere le potenze alleate della volontà del popolo, dei cittadini di Pola di rimanere italiani, c'era stata questa manifestazione che aveva fatto la storia all'Arena di Pola con canti, in particolare con il Va Pensiero come appunto manifestazione di italianità. Però questo tipo di manifestazione non era stata gradita da chi ovviamente versava su un fronte opposto, quindi sia titini che anche alcuni italiani che vedevano di buon occhio il passaggio con la Jugoslavia. E quindi diciamo c'erano c'erano state delle velate minacce di perseguita, insomma di fare qualcosa di non meglio chiarito a chi avesse ancora cantato in giro per le strade il Va Pensiero. E quindi mi raccontavano che era stato un modo per i polesani di riconoscersi in questo dolore e di continuare a manifestare l'amore per la loro città, perché Amapola staccato può essere letto Amapola come un imperativo: ama la tua città, continua ad amarla e a lottare per difenderla. E quindi era diventato una specie di loro, come dire, inno segreto, diciamo così, che però ai bambini inizialmente non era stato svelato. Quindi c'è Rino che per tutta la sua vita da fanciullo sente questa canzone più volte per le strade, e poi solo quando sarà esule gli viene rivelato il vero significato, questo per difendere i bambini che magari avrebbero potuto far trapelare diciamo questo segreto che andava mantenuto.
0: Daniela Lombardi, volevo chiederle quanto c'è di romanzato all'interno del suo libro e quanto c'è invece di vero?
1: Allora, di romanzato praticamente niente, cioè nel senso i nomi dei protagonisti chiaramente per motivi vari sono
0: modificati.
1: Sono modificati. Certo, e poi ovviamente i dialoghi sono immaginati, non potrò mai sapere le precise parole che hanno usato in quelle circostanze, però i fatti che mi sono stati raccontati sono quelli resi resi appunto attraverso dialoghi inventati da me, ma che racchiudono il succo di quello che era la situazione.
0: Ma lei, da figlia di esule, come ha vissuto tutto questo passaggio? Perché suo padre nel 1947, Rino parlo ovviamente, nel 1947 aveva 12 anni, non era più proprio un bambino, poi all'epoca si cresceva con molta più rapidità e velocità rispetto ad oggi, soprattutto nel periodo della guerra e soprattutto del dopoguerra. Come si viveva in famiglia il dramma dell'esodo, sia da parte di suo padre che anche da parte di sua mamma?
1: Il dramma dell'esodo è stato sempre presente in famiglia, nel senso che ovviamente anche in una vita normale, ordinaria, come tutte le famiglie anche di non esuli, questo tema di fondo c'era sempre, ma c'era soprattutto questo rammarico di non poterlo dire all'esterno, o comunque di non poter essere capiti, perché mio padre cercava di raccontare, lo raccontava a chiunque incontrasse, riusciva a collegare non so, argomenti che non c'entravano niente col fatto di essere nato a Pola e con la possibilità quindi di iniziare a raccontare questa storia. Però diciamo non c'era, da un lato non c'era conoscenza, perché appunto non era un aspetto che era stato adeguatamente messo alla luce, diciamo. E da un lato c'era una sorta di disinteresse in chi non era strettamente coinvolto, e quindi ecco, era vissuto più come questo cruccio di non poter trasmettere al meglio tutta questa storia, e il rammarico di sentirsi dire di qualcuno: no, ma va bene, dai, tanto credo che fosse un episodio secondario, altrimenti sarebbe sui libri di storia, cose di questo tipo.
0: Senta, Daniela Lombardi, noi facciamo un salto a Pola, lo facciamo in maniera ovviamente del tutto ideale, attraverso la musica, attraverso le parole di Sergio Endrigo, e proprio grazie alle parole di Sergio Endrigo riandremo con la memoria al 1947.

0: Sergio Endrigo ci ha cantato 1947, riferendosi proprio a Pola. L'argomento di oggi è il libro di Daniela Lombardi, l'autrice in collegamento telefonico con noi. Si intitola Amapola, una famiglia istriana nella tempesta. Senta, che cosa ha rappresentato per suo padre, e se rappresenta anche per lei qualcosa, i campanili di Pola?
1: I campanili hanno rappresentato tutto, hanno rappresentato il punto di riferimento che è venuto meno proprio nel momento della partenza, dello strappo. I campanili insieme alla casa hanno dato il senso vero della perdita, il senso materiale, sono state proprio la rappresentazione della perdita. Infatti mio padre mi raccontava sempre questa scena del piroscafo che si allontanava, e con lui anche i campanili si vedevano, si rimpicciolivano sempre di più. E questo, i campanili sono stati una seconda casa perduta. Il tema dei campanili e della casa è molto presente nel libro, perché anche la casa, diciamo, era la rappresentazione materiale di una vita negata, di quello che poteva essere e non è stato. Quindi quando mio padre parlava, ma anche mia zia, un po' tutti ricordavano questa casa ovviamente non in senso materiale, ma come luogo di identità, luogo in cui cresciamo, luogo che costruiamo in base ai nostri gusti, alla nostra personalità. E non a caso, per esempio, nel libro Lina, la sorella di mia zia, in poche parole, che ancora è viva, ha 93 anni, scrive una lettera di addio alla casa, come se fosse una persona dalla quale ci si allontana. Insomma, queste case, questi campanili, ad esempio mia zia non è mai voluta tornare a Pola, mentre mio padre sì, appena è morto Tito
0: Sì, difatti le volevo chiedere, ha un po' anticipato anche questa la mia domanda proprio sul ritorno a Pola dopo la morte Tito. C'è un capitolo stupendo, nel senso di chi lo leggerà, soprattutto chi è esule o figli, terza generazione di esuli, che potrà capire moltissimo e si ritroverà proprio in quel capitolo, sia della morte di Tito e poi successivamente anche per quanto riguarda il viaggio a Pola. Però molti polesani si sono portati appresso, quando hanno abbandonato la loro dimora, la loro casa, una pietra magari dell'arena, una pietra di casa propria. Lo ha fatto anche suo nonno Otorino, o no?
1: Sì, mio nonno prima di partire aveva fatto proprio un giro della città in cui voleva rivedere un po' tutto quello che avrebbe lasciato, per fissarlo nella memoria. Lui diceva questa cosa a mia nonna, ovviamente poi me l'ha raccontato lei, perché io mio nonno non l'ho conosciuto, mentre mia nonna sì. Aveva paura di poter un giorno dimenticare, o comunque di avere ricordi troppo sbiaditi, per cui, cioè, vedendo anche un amico che facendo il giro, arrivando all'arena, che era il simbolo della città, il simbolo più amato, aveva visto anche un amico che prendeva una pietra, inizialmente si era scandalizzato perché lui era molto, cioè, dice, non si rovinano i monumenti. Poi aveva riflettuto e aveva detto: no, io ho bisogno di avere un qualcosa, come tutti anche gli altri lo facevano, qualcosa di materiale a cui aggrapparmi, pensando magari anche di in un momento più, come dire, visionario, aveva pensato di tornare, di portare, di andare a rimettere a posto questo sassolino. Per la fine era un sasso, e poi di lì aveva preso anche sassi di pezzetti di altre cose, delle strade, diciamo, era questo gesto che so che poi l'hanno fatto in molti, era un ultimo tentativo di aggrapparsi a qualcosa che stava sfuggendo via troppo, in modo troppo violento.
0: Senta, nonno Ottorino Lombardi, ovviamente, era molisano. La nonna Francesca, era di Francavilla, della Sicilia. Però traspare veramente da questo libro un amore incredibile nei confronti della città di Pola. E se il libro non avesse svelato dove erano nati, e soprattutto per quanto riguarda sua nonna Francesca, queste frasi in siciliano che sono stupende, perché calzano a pennello soprattutto in alcune fasi delle storie, entrano proprio con la loro forza, anche descrittiva, anche se all'inizio non si riescono a capire, però tutto sommato poi si capisce, perché il contesto storico dove sono inserite queste frasi ci aiuta a comprendere quello che sta accadendo. Dicevo, nonno Torino e nonna Francesca si sentono veramente polesani a tutti gli effetti.
1: Per loro sì, Pola ha rappresentato quella che era effettivamente la loro città, tant'è che io dico una famiglia istriana nella tempesta, tecnicamente, se, come dicevi tu, non sarebbero istriani veri e propri, ma si erano talmente legati a questa città. In particolare poi mio nonno, emigrando dal Molise, dove non c'erano grosse opportunità di lavoro, era stato prima in America, però aveva sempre, pur essendosi adattato bene anche lì, sentiva sempre questa perdita dell'identità. Quindi quando aveva saputo da un amico comune, che poi era il fratello di mia nonna, che c'era una città italiana, fiorente, dove si poteva insomma trovare un'altra vita, però rimanendo attaccati alle proprie radici, alla propria lingua, alla propria storia, non aveva insomma esitato ad andarci, e si era talmente trovato bene, che poi aveva trasmesso questo amore anche a mia nonna, anche se lei continuava a essere molto legata alla Sicilia, e quindi erano proprio diventati istriani a tutti gli effetti, istriani nel cuore, diciamo.
0: Certamente, veramente istriani nel cuore, traspare da quello che i lettori potranno trovare all'interno di Amapola, una famiglia istriana nella tempesta, per gli scritti di Daniela Lombardi. Senta, io le volevo anche chiedere un'altra cosa. C'è una frase che mi ha molto colpito, lo dice nonna Francesca, la mamma di Rino e di Lina, lo dice proprio a Lina: noi siamo poveri disgraziati, quasi a sottolineare quello che stava succedendo, no? L'esodo, quello che poi li aspettava, era un'incognita totale.
1: Sì, loro si sono trovati catapultati in questa nuova realtà in cui tutto quello che avevano costruito era venuto meno. Stava per finire nelle mani di altri, e quindi il senso di totale sradicamento, spaesamento traspariva, li aveva gettati in confusione, come è normale che sia, in parte anche in depressione, perché dopo aver superato tante difficoltà che vengono raccontate anche nel libro, come i bombardamenti, la morte, sì, del piccolo Sergio, tante cose, alla fine veniva meno tutto il loro mondo completamente, quindi si trovavano seriamente allo sbando e si sentivano poveri in questo senso.
0: Senta, la copertina è una copertina che, come dire, ci dà l'opportunità di comprendere appieno il testo, i contenuti del testo. Ci fa vedere la copertina, idealmente, a chi ci ascolta?
1: Idealmente, la copertina non poteva che essere questa, cioè la casa col negozio di mio nonno, in strada c'è mio nonno di fianco che si faceva fotografare così vicino alla sua casa, questa foto, l'originale aveva anche un graffio che io avrei tenuto volentieri, invece poi è stato corretto graficamente, e un graffio che secondo me rappresentava bene la pugnalata finale, la come dire, la violenza di essere totalmente strappati da tutto quello che rappresentava la propria vita, anche perché poi loro chiaramente, mio nonno aveva voluto modificare la casa, il negozio per accogliere mia nonna in vista del matrimonio, quando insomma la corteggiava, e mia nonna aveva partorito suo figlio in casa come allora si usava, e mio padre e mia zia avevano quello proprio come loro mondo. Quindi, come dicevo prima, la rappresentazione proprio fisica del luogo che ti può proteggere e che invece dal quale sei stato respinto. Un trauma che penso non si, da quello che ho potuto osservare almeno per i miei, non si risolve mai nella vita.
0: Certamente, io leggendo poi il libro, man mano che procedevo appunto nella lettura, non facevo altro che chiuderlo e guardare la copertina. Mi sembrava quasi di entrare in casa bottega, lo possiamo definire così, all'interno di questa casa e vivere con i protagonisti queste loro vicende. È evidente per chi è figlio dell'esodo, è evidente per una terza generazione dell'esodo, che leggere questo libro ed entrare in quella casa sembra di entrare quasi nella propria storia, nel proprio vissuto, nel vissuto dei propri genitori, nel vissuto dei propri nonni. È un libro, come dire, forte, ecco, lo potrei definire veramente così, scrittura intima ed evocativa sicuramente, io uso un termine forse diverso, è una lettura molto forte, è un tema molto forte quello che viene affrontato all'interno di questo libro. Si diceva prima, la morte di Tito 1980 cambia un po' qualcosa per suo padre, per sua zia? Di sua zia abbiamo già detto, non vuole venire a vedere la casa, non vuol sapere nemmeno se quella lettera che ha messo nella fessura all'interno della casa, dove saluta in qualche modo la sua casa, è ancora lì presente, preferisce non sapere, preferisce avere soltanto i ricordi prima della partenza, mentre suo padre...
1: Mio padre ha accolto la notizia della morte di Tito come se non stesse aspettando altro, come se avesse già in mente un piano da tempo di tornare appena possibile, appena insomma si fosse verificato l'evento. Infatti aveva una fretta di organizzarsi, tornare, è stato bloccato inizialmente solo da un po' da mia nonna, alla quale appunto quelle terre avevano causato troppi traumi, quindi aveva paura che, non so, di eventuali
0: ritorsioni,
1: ancora,
0: certo.
1: Di eventuali ritorsioni ancora possibili, quindi diciamo il piano è stato rallentato, diciamo così, da questo aspetto. Però poi pochi anni più tardi, sul finire degli anni Ottanta, si è realizzato. Tra l'altro mio padre aveva concordato su questa cosa anche perché voleva portare anche noi figlie. Dice, l'occasione giusta per conoscere questo posto, sì, questa terra della quale ho sempre parlato.
0: Ecco, e che ricordo ha lei di questo viaggio, di questo primo viaggio?
1: Un viaggio molto, credo che sia stato uno dei viaggi più importanti della mia vita, nonostante io ne abbia fatti tanti come inviato di guerra, sono stata in tantissimi paesi, però il significato che ha potuto avere questo viaggio non l'hanno avuto altri, sebbene molto, molto forti, molto significativi. E una ricerca delle radici accompagnata da una serie di sentimenti, paura mista a anche un po' di mistero, cosa accadrà, come sarà questa città tanto decantata, sarà davvero così? Perché ovviamente c'era una forte idealizzazione di quello che si era perso, per cui la realtà avrebbe potuto essere anche diversa. E molta curiosità, un viaggio molto emozionante.
0: Noi siamo quasi in conclusione di questa nostra conversazione con lei. Noi non abbiamo svelato molto di questo libro, anche perché è giusto che chi ci sta ascoltando in questo momento lo prenda in mano ed inizi a fare veramente un viaggio a ritroso con la memoria, come ho iniziato io questa trasmissione, questo appuntamento di oggi. È la vita della famiglia Lombardi, di Ottorino, di Francesca, dei figli Rino, della sorella Lina e del fratellino Sergio, che morì a 6 anni di tubercolosi lontano da Pola nel 1944. Ma è anche la storia di Daniele e Francesca, figlia di Rino, soprattutto di Daniela, che ha voluto dare alle stampe questa pubblicazione. Mi verrebbe da dire: è una delle tante storie? No, non è una delle tante storie, perché ogni storia veramente ha tanto da raccontare, viene declinata dal punto di vista personale e, come dico sempre, va a arricchire il bagaglio della grande storia. Però in conclusione volevo chiederle questo: io ho letto una frase che mi ha molto colpito e ci ho aggiunto un punto di domanda, però gliela leggo. Esisteva una felicità più grande di quella che lui, mi riferisco a Rino, aveva vissuto a Pola fino a prima della guerra, secondo lei?
1: Secondo me la domanda forte. Secondo me, se dovessi trarre una conclusione, no. È molto forte da dire, perché poi alla fine sembra ingratitudine per la vita anche bella che uno può aver avuto. Però secondo me no, proprio perché è stata alla fine negata, perché altrimenti avrebbe potuto essere una felicità come altre, come quelle che possiamo vivere noi da ragazzini quando siamo spensierati, ma essendo stata interrotta così bruscamente, è rimasta sempre, è stata rafforzata dall'idealizzazione, che poi è difficile da mandare via rispetto a un trauma simile.
0: Certamente. Questo libro per lei è stato catartico o no?
1: Sì. Devo dire di sì, perché mi ha aiutato a riflettere molto su alcuni aspetti della mia vita e della mia famiglia.
0: E quello che noi abbiamo pensato leggendo proprio il suo libro è un libro che fa riflettere, che rifà riflettere veramente, non solo calarsi nella storia della sua famiglia, calarsi in una porzione della storia italiana, quella legata ovviamente all'esodo, è legata in questo preciso istante, momento, a Pola nel 1947. È un libro veramente che fa riflettere. Daniela Lombardi, Amapola, una famiglia istriana nella tempesta, per Edizioni Mares. Grazie veramente di cuore, non soltanto per essere stata in collegamento telefonico con noi, per averci presentato la sua opera, ma soprattutto per quello che ha scritto e come l'ha scritto. L'ha scritto veramente con il cuore, io penso anche gonfio in quel momento, e il cuore si è gonfiato anche per chi l'ha letto, come me, e immagino anche per altri lettori. Grazie veramente di cuore per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: E purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spuntona alla console un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Gentili ascoltatori, bentrovati per una nuova puntata di Melody Italia, Giuseppe Signorelli al microfono e così come abbiamo fatto per Peppino Di Capri e faremo adesso anche per il nostro nuovo protagonista, un grande, veramente un grande, come lo era Di Capri, della canzone d'autore in questo caso italiana, cioè Francesco Guccini, purtroppo scomparso il 6 agosto del 2026. Chiaramente se dovessimo ripercorrere tutte le tappe della sua discografia, ovviamente abbastanza nutrita, dovremmo impiegare non so quante puntate di Melody Italia, quindi ho scelto di concentrarmi ovviamente sui capisaldi, ma soprattutto dedicare questa prima parte, la potremmo intitolare Guccini prima di Guccini. Adesso spieghiamo un po' il tutto, infatti non avrete riconosciuto in questo primo brano la voce di Guccini. Mettiamo un pochettino di ordine intanto per i più giovani: chi era Guccini? Oltre che cantautore, anche uno scrittore, è stato anche occasionalmente attore, poi autore di colonne sonore di fumetti e poi tra le tante cose si è occupato inoltre di, pensate un po', lessicologia, lessicografia, glottologia, etimologia, dialettologia, traduzione, teatro, ed è stato autore di canzoni per altri interpreti. Infatti cominciamo questa prima parte in questo modo, anche se dovessimo addentrarci nella sua biografia anche lì sarebbe abbastanza lunga. Diciamo ecco che Guccini mosse i primi passi nel mondo della musica come cantante e chitarrista in un'orchestra da balera, quindi si è fatto le ossa lì, di cui facevano parte Pier Farri, che divenne in seguito suo produttore, alla batteria, poi Victor Sogliani, futuro componente dell'Equipe 84, che cominciamo a svelare un po' di cose, era proprio il gruppo che ha eseguito il brano con cui abbiamo aperto questa puntata, e Victor Sogliani era al sassofono, più un altro chitarrista, Franco Finistorchi. Il complesso, nato nel 1958, così vediamo intanto anche di contestualizzare anche proprio il periodo, si chiamò dapprima Hurricanes, poi Snakers e infine Gatti, dopo l'unione con i Marinos di Alfio Cantarella, anche lui poi farà parte dell'Equipe 84. Con gli Snakers Guccini scrisse le prime canzoni e guarda caso fra queste diversi rock and roll sul modello dei brani proprio di Peppino Di Capri e anche degli Everly Brothers, che uniti ad alcune reinterpretazioni del periodo costituirono il repertorio dell'orchestra. Nel frattempo Guccini assolve i suoi obblighi di leva, i Gatti si erano uniti a un'altra formazione, i Giovani Leoni di Maurizio Vandelli, e qui cominciamo a vedere quasi l'Equipe 84 al completo, che nel 1964 diede vita alla ben più nota appunto Equipe 84. Terminato il servizio militare, Guccini rifiutò di entrarvi per continuare gli studi, infatti nel 63 si iscrisse nuovamente all'Università di Bologna, sempre alla facoltà di Magistero, infatti si era già iscritto lì, questa volta però con indirizzo in materie letterarie, che in seguito però abbandonò a un passo dalla laurea, poi nel 2002 gliene fu conferita una honoris causa in scienze della formazione. Per la sua maturazione musicale e artistica risultarono decisivi gli ascolti, le diete musicali come le definì lui, del gruppo torinese dei Cantacronache di Fausto Amodei, Sergio Liberovici e Michele Straniero. La sua evoluzione artistica lo portò poi a interessarsi al beat, in quel periodo scoprì anche Bob Dylan, compose canzoni come Auschwitz, incise col titolo La canzone del bambino nel vento, e Dall'amore che nasce l'uomo, portate al successo sempre appunto dall'Equipe 84, che aveva già inciso L'antisociale, e svegliamo anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, a gennaio del 1966. E poi Noi non ci saremo, registrati invece dai Nomadi, fecero infatti l'ingresso nella musica leggera in quegli anni anche Dodo Veroli insieme ad altri due ragazzi di Modena, che da lì a poco appunto diedero vita ai Nomadi. Guccini suonava dunque con i Nomadi da una parte e con l'Equipe 84 dall'altra, quindi abbiamo cercato di riannodare un po' i fili. E per quanto riguarda questo Antisociale, scritto appunto da Guccini, uscì come singolo proprio nel settembre del 66 dell'Equipe 84, nel 45 giri che aveva sul lato A Un giorno tu mi cercherai e L'Antisociale sul lato B. L'anno dopo la canzone fu registrata dallo stesso Guccini e inserita nella raccolta Folk Beat numero 1, ci arriveremo, questo appunto è il suo primo album. È una canzone di protesta, come abbiamo insomma sentito, rivolta ai comportamenti e agli atteggiamenti ipocriti che vigevano nella società italiana in quegli anni. Il protagonista non è un antisociale, come dire, nel senso più patologico, ma è un anticonformista. Infatti non accetta alcuni comportamenti basati sull'ipocrisia morale, non accetta in pratica molti degli atteggiamenti che appartengono al sociale, che invece era il titolo e anche il personaggio dell'altra canzone che nel suo album Folk Beat numero 1 è proprio unita a questa in un'unica traccia.
In un certo senso diciamo che il protagonista si potrebbe definire un beatnik, quindi del movimento beat di quei tempi. In effetti, verso la fine degli anni 50 erano stati proprio gli appartenenti a questo gruppo a mettere in discussione alcuni canoni tradizionali di cosiddetta rispettabilità e il conformismo alienante della società dei consumi. Tuttavia egli non fa proposte alternative di vita se non quella di andare in un'isola deserta in cui nessuno lo potrà più disturbare, quello a cui penso ogni tanto anch'io e forse anche tanti di voi, poi insomma questa idea magari poi passa. Vabbè, quindi ci spostiamo dall'antisociale, l'abbiamo anche citata, un'altra canzone, una canzone molto bella, molto intensa, c'è cioè, tra l'altro uno dei capisaldi della scrittura di Guccini, anche in questo caso uscì prima che appunto Guccini poi la reincidesse, la reinserisse nel suo primo album. Si tratta proprio di Auschwitz, che in un primo tempo fu accreditato a Lunero e Vandelli, ma anche l'antisociale, perché è una cosa che capitava spesso a quell'epoca, gli artisti non erano iscritti alla SIAE e quindi a firmare i brani magari erano altri. Poi in un secondo tempo hanno depositato loro i brani, quindi hanno poi cominciato a firmarli loro. Auschwitz fu inserita in un singolo, sempre, siamo sempre in questo anno magico del 1966, quando esce un altro singolo dell'Equipe 84, che aveva un bel singolo perché aveva sul lato A un brano Bang Bang, molto molto bello nella versione loro, e anche appunto Auschwitz. Guccini aveva avuto l'ispirazione per affrontare il tema dell'Olocausto a seguito della lettura del saggio di Edmund Russell, Il barone di Liverpool, Il flagello della svastica, e del romanzo autobiografico di Vincenzo Pappalettera, Tu passerai per il camino, infatti si cita questa frase nella canzone, dove aveva raccontato le sue memorie sulla sua permanenza nel campo di concentramento di Mauthausen. Il testo è narrato da due voci, il protagonista, un bambino che nel campo di concentramento di Auschwitz è morto con altri 100, passato per un camino e adesso è nel vento, per citare appunto un verso, e la seconda voce è quella dell'autore che si pone alcune domande a cui vi sono poi le risposte del bambino. Bene, dopo questa lunga introduzione è arrivato il momento di ascoltarla, questo Auschwitz, nella versione però appunto dell'Equipe 84.

Passiamo adesso al 1967, un anno dopo, ancora un singolo sempre dell'Equipe 84, anche questo portentoso perché aveva sul lato A 29 settembre, e sì, c'è proprio il brano di Mogol Battisti, la cover, chiamiamola cover perché in effetti uscì prima che il suo autore, cioè Battisti, la inserisse in un suo album. Sul lato B c'era la canzone che abbiamo già citato prima, E dall'amore che nasce l'uomo. Alle registrazioni effettuate presso gli Studi Ricordi partecipò anche l'Orchestra Sinfonica della Scala di Milano. Fra l'altro in quell'anno la Ricordi aveva acquistato per i propri studi di registrazione un registratore a 8 piste, che allora era veramente tanta roba, insomma, come si dice. E fu il primo, quindi, in uno studio di registrazione italiano, e la prima canzone registrata completamente con queste nuove apparecchiature fu proprio 29 settembre dell'Equipe 84, e lì ci sono delle manipolazioni, ecco, di Vandelli sul master originale, svariate sovraincisioni che rendono al brano un suono particolare e cristallino. Questo singolo poi in quell'anno raggiunse anche la prima posizione in classifica e vendette circa 550.000 copie, un numero notevole per i tempi. E poi l'anno successivo queste due canzoni vennero inserite nell'album dell'Equipe Stereo Equipe. Come ha raccontato il cantautore, quindi Francesco Guccini, alla fine degli anni 90 avrebbe voluto reinciderla con il testo completo, perché l'Equipe 84 lo aveva accorciato per questioni di minutaggio. Sappiamo che poi dopo, più passava il tempo, più Guccini, come sentiremo, insomma, incise dei brani molto molto lunghi. Però ecco, questa cosa poi non si è realizzata perché Guccini non ha più trovato il testo completo della canzone. Quindi noi ce lo godiamo appunto in questa versione dell'Equipe 84 e dall'amore che nasce l'uomo.

Lasciamo per il momento quindi l'Equipe 84 per incontrare un altro gruppo italiano storico. Per il prossimo brano noi non ci saremo. Lo stesso Guccini, che naturalmente è sempre lui il compositore di tutti questi brani che stiamo ascoltando, che abbiamo già ascoltato, dicevo, lo stesso Guccini aveva ammesso di essersi ispirato a Bob Dylan per il testo a A Rain's Gonna Fall e per l'armonia a Mr. Tambourine Man. In quegli anni si era appena entrati nell'era atomica e c'era in corso la guerra fredda, la guerra del Vietnam, la Palestina in fiamme, e Guccini, diciamo, prospetta uno scenario post-atomico, quindi ipotizza un imprecisato scenario futuro dove, a seguito di un ipotetico attacco nucleare, c'è questa immagine della sfera di fuoco più grande del Sole, più vasta del mondo, che un'immagine coerente con il timore della guerra nucleare che si aveva proprio in quegli anni, e magicamente, insomma, la vita avrebbe trovato un modo per risorgere. E tuttavia, poi lui dice, noi non ci saremo. E il brano fu pubblicato, anche in questo caso, prima dello stesso Guccini, dai Nomadi, contemporaneamente in due 45 giri. In uno c'era appunto Noi non ci saremo sul lato A e Un riparo per noi sul lato B. E contemporaneamente uscì anche un altro singolo che aveva sempre Noi non ci saremo sul lato A e sul lato B, invece questa volta Spegni quella luce. Operazioni che ogni tanto venivano fatte e non si capisce bene il motivo. Vabbè. E comunque il brano poi fu incluso nel primo album dei Nomadi, Per quando noi non ci saremo, insieme ad altri pezzi dello stesso Guccini, ovvero Per fare un uomo e Dio è morto, che ascolteremo poi. Nel febbraio del 67 la canzone fu registrata da Francesco Guccini e inserita nel suo primo album Folk Beat numero 1. Per ora infatti stiamo ascoltando tutti i brani che appartengono a questo primissimo periodo. Anche in questo caso nella versione dei Nomadi il testo è semplificato, infatti mancano alcuni versi rispetto poi alla versione di Guccini. Ad esempio nella terza strofa, che venne poi unita con la prima, manca il verso "e ancora le spiagge risuoneranno delle onde e in alto, lontano, ritornerà il sereno". E alcune strofe vennero poi unite insieme, ma intanto queste ve le ho citate, così in qualche modo abbiamo completato, insomma, in parte la canzone. Quindi Noi non ci saremo nella versione dei Nomadi, ovviamente sempre scritta da Francesco Guccini.

0: E arriviamo adesso a uno dei tanti capolavori di Francesco Guccini, l'ascolteremo ancora nella versione dei Nomadi, che la incisero appunto per primi. Si tratta di Dio è morto, che in un primo tempo vedeva anche come sottotitolo Se Dio muore e per tre giorni poi risorge. Un brano che Guccini scrisse nel 1965 e il testo era ispirato al poema di Allen Ginsberg intitolato L'urlo, mentre il titolo al mito di Nietzsche della morte di Dio. E appunto nel 67 poi fu inciso in contemporanea da Caterina Caselli e dai Nomadi. Con questo brano Guccini apre in qualche modo la stagione della canzone di protesta italiana, che parla di temi relativi all'opposizione radicale all'autoritarismo, all'arrivismo, al carrierismo, al conformismo. L'incipit del testo di Guccini è molto simile a quello di Ginsberg, che aveva cercato di descrivere la protesta nascente di un'intera generazione. La controcultura degli anni 60, veicolata dal movimento hippie e dalla contestazione studentesca, era arrivata anche in Italia e aveva portato alla consapevolezza della necessità di un cambiamento del mondo, della società e ovviamente dell'uomo. Secondo la maggioranza dei giovani, la civiltà del tempo era piena di contraddizioni. Da un lato gli ideali formalmente proclamati e dall'altro lato un mondo pieno di ipocrisie e di meschinità. Il Dio di quella società era morto, non convinceva più nessuno. Tuttavia, nelle ultime strofe, l'autore pensa che la sua generazione è preparata adesso, sì, finalmente a un mondo nuovo, una speranza appena nata, a un futuro che è già in mano, a una rivolta senza armi, quindi a una rinascita basata su nuovi ideali che alla fine porteranno un mondo dove Dio, appunto, è risorto. La canzone ovviamente all'epoca ebbe problemi di censura, in quanto il testo venne ritenuto, pensate un po', blasfemo dalla RAI. Venne ritenuto appunto blasfemo per il contenuto e per il titolo stesso, figuriamoci, per cui il brano in quel periodo non fu mandato in onda. E il bello è che tuttavia nel contempo il brano invece veniva trasmesso da Radio Vaticana e pare che anche il Papa di allora, Paolo VI, lo apprezzasse. E fu pubblicato poi nel disco Diamoci del Tu di Caterina Caselli e invece la versione dei Nomadi, come detto prima, nel loro disco Per quando noi non ci saremo. Ascoltiamolo allora nella versione dei Nomadi, Dio è morto.
1: Ho visto.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.

Seconda parte di Melody Italia, sempre Giuseppe Signorelli al microfono, e dopo quella prima che abbiamo chiamato così Guccini prima di Guccini, adesso da questo momento in poi sentiremo proprio Francesco Guccini con la sua voce, quindi con le sue interpretazioni, anche se, visto che abbiamo chiuso la prima parte con i Nomadi, qui incontriamo anche il cantante, l'ex cantante dei Nomadi, il grande Augusto Daolio, che duetta appunto con Francesco Guccini. Questo era un bellissimo album, si intitolava Album Concerto, era un album dal vivo che conteneva brani, che contiene brani registrati durante due concerti di Guccini proprio con i Nomadi, che fu pubblicato in Italia nel 1979. Noi andremo adesso anche un poco zigzagando, a volte anche alla ricerca di interpretazioni, di arrangiamenti magari diversi da quelli originali, come il caso appunto di questa canzone. Era il nono album, questo Album Concerto di Guccini, e l'ottavo per quanto riguarda i Nomadi. Guccini ebbe modo di affermare a proposito di questo disco: ci siamo ritrovati insieme e abbiamo cominciato a parlare di quello che facevamo, di quello che abbiamo fatto, e ci siamo accorti che tante canzoni fatte tanti anni fa erano ancora, o almeno spero, per noi molto attuali, e quindi ci siamo detti: perché non rifarle? E aggiungo io: grazie al cielo le hanno rifatte. E il disco è stato appunto, vi dicevo, registrato dal vivo nel novembre del 79 al Kiwi di Piumazzo e al Club 77 di Pavana, il posto dove Guccini poi è morto. I brani ovviamente sono tutti di Guccini ed erano già stati pubblicati in suoi album precedenti o anche in quelli dei Nomadi. E andiamo su questo brano, ho voluto scegliere appunto in questo arrangiamento, come dire, countryggiante, questo In Morte di SF, questo era il titolo originale, e poi il sottotitolo Canzone per un'amica, ma è questo il titolo con cui è più conosciuto. È stato poi inserito, è stata scritta nel 1966 e inserita poi nel primo album Folk Beat numero 1, e è da qui che appunto comincia il nostro cammino per quanto riguarda proprio Francesco Guccini. È nota questa canzone per essere stata da sempre la canzone di apertura di ogni suo concerto. La genesi della canzone deriva dalla morte di una cara amica di Guccini nel 66, Silvana Fontana, ecco le iniziali SF. E così racconta Franco Ceccarelli, componente appunto dell'Equipe 84, di cui Francesco era all'epoca, come abbiamo visto e sentito, era collaboratore. Vi riporto proprio le parole di Ceccarelli. Eravamo al Festival Nazionale dell'Unità a Ferrara. Pochi minuti prima di salire sul palco, qualcuno ci venne a dire che Silvana, una della compagnia del Bar Grande Italia, era appena morta in un incidente stradale. Ma davanti a noi c'erano circa 50.000 persone che ci aspettavano e non sapevano che Silvana era una nostra cara amica e che se n'era andata. Certo, è dura poi dover andare in scena con un peso simile. La notizia arrivò poi alle orecchie del cantautore mentre stava finendo proprio di registrare le canzoni di questo suo album di esordio, Folk Beat numero 1, a Milano. Tornato quindi nel suo paesino, Pavana, scrisse appunto un brano in suo onore, In Morte di SF, con gli accordi del chitarrista De Ponti, e lo inserì all'ultimo minuto poi nell'album. E il brano piacque poi così tanto ad Augusto Daolio, appunto il cantante dei Nomadi, che la volle incidere poi l'anno dopo con la sua band e inserita poi nell'album che portava il titolo del gruppo, appunto I Nomadi. Bene, a questo punto andiamo avanti e torniamo proprio a parlare, ad occuparci di questo primo album di Francesco Guccini, Folk Beat numero 1. È interessante dire che fu uno, se non il primo, ma diciamo così, tra i primi, ecco, a concepire l'album come prodotto unico, come idea, perché allora si concepivano gli album come raccolte dei vari 45 giri che erano usciti fino a quel momento e poi si raggruppavano nell'album. A corollario, quasi tutti i suoi dischi rispondono da quel momento in poi a un progetto unitario, anche se mai magari rigido o troppo esplicitamente allegorico. Possono essere un tema, una suggestione, un ambiente, così a rivestire di volta in volta una funzione unificatrice, non di rado fino al limite anche del concept album, infatti accenneremo insomma anche a questo. Il contesto musicale entro cui Francesco incide il suo primo album è segnato dall'esplosione del fenomeno beat, all'interno del quale egli si distingue subito come uno degli autori che ne trasforma e consolida proprio la, come dire, la volatilità. È lui infatti a traghettare questo genere dalle cover più o meno, diciamo, ispirate dei successi anglosassoni all'elaborazione di una proposta autonoma e coerente, ma soprattutto è capace di sorvolare le mode radicate nello spirito del tempo per appuntare i suoi strali, ecco, su altri aspetti intollerabili della società, come abbiamo accennato nella prima
prima parte, autoritarismo, il razzismo, il conformismo, eccetera, eccetera. Ma andiamo adesso proprio sullo specifico del prossimo brano, che si allontana, diciamo così, stranamente dalle atmosfere di denuncia di Puccini. Già l'abbiamo visto con questa canzone Per un'amica. Ancora di più nel prossimo brano Vedi cara, una canzone in cui Puccini descrive la crisi del rapporto con la futura moglie Roberta, in seguito alla quale all'innamoramento per una sua allieva americana, Eloise Dunn, alla quale anni dopo dedicherà 100 Pennsylvania Avenue, Puccini lascerà per 6 mesi l'Italia e Roberta per gli Stati Uniti. È contenuta in 2 anni dopo, quindi arriviamo già al secondo album del cantautore modenese, che nella copertina del disco continua a firmarsi solo col nome di battesimo, Francesco, infatti esattamente come il disco precedente, Folk Beat numero 1. Il cognome venne fuori poi col terzo album, ma ci arriveremo nella prossima puntata di Melodi Italia. Vedi cara, questo è il titolo del brano che ascolteremo tra poco, fu scritta nel 1970 in occasione di questa crisi di cui parlavamo. Nel 71 sarebbe divenuta la sua prima moglie, poi Roberta Bacciglieri. Come tutte le canzoni di Guccini dell'epoca, il brano si compone solo di voce e chitarra acustica, suonata oltre che dallo stesso Guccini da Deborah Cooperman. E in questo pezzo il cantautore si conferma un maestro nel far coincidere forma metrica e scansione ritmica con i concetti che vuole esprimere, con lo stile discorsivo del testo, in cui l'autore immagina appunto di rivolgersi alla sua amata come in un discorso diretto. Quindi già qui possiamo ancor più che in passato apprezzare proprio la scrittura di Guccini, tant'è vero che spesso e volentieri le sue canzoni sono state considerate delle vere e proprie poesie, anche diciamo leggibili indipendentemente poi dalla musica. Ecco, in questo brano è tratteggiata questa incomunicabilità di fondo tra Guccini e la sua futura sposa, dettata da 2 modi diversi di sentire e di amare e di 2 punti di vista differenti sulla vita e sul mondo, che conducono i 2 innamorati a un'inevitabile crisi. Il racconto di queste difficoltà di comunicazione, tuttavia, rappresenta solo il punto di partenza dell'analisi del cantautore, che in un impeto di profonda introspezione ricerca le ragioni della crisi interiore che sta vivendo, tentando di renderle manifeste anche alla sua partner. Ma non vi voglio anticipare ulteriormente il testo, perché è apprezzabile, è godibile proprio così come è stato scritto e così come stiamo per ascoltare. Quindi, Vedi cara, estratta dal secondo album di Guccini, 2 anni dopo.

E facciamo adesso uno di quei salti, così vi dicevo prima che andremo un po' a zig zag nella discografia di Guccini, anche per seguirne un poco, più che la cronologia esatta, anche un po' le sue tematiche, il suo mondo, ecco, che appare già in questi primi dischi. E per esempio, ecco, Guccini ricorderà più volte nelle sue opere gli anni dell'infanzia trascorsi sulle montagne dell'Appennino Tosco Emiliano, e proprio a Pavana, il suo paesino, l'abbiamo citata varie volte, dedicherà il primo romanzo, Croniche epafaniche. Molte delle sue canzoni attingeranno proprio a questa ambientazione montanara, della quale ha più volte dichiarato di andare molto fiero. Un forte senso di appartenenza ai luoghi di origine della sua famiglia, che descriverà nel brano Radici, che intitolava anche un suo bellissimo album. Siamo qui nel 1972. Un disco e un brano che avrebbero poi segnato un po' tutta la sua poetica, ecco perché l'abbiamo inserita adesso, divenendo poi anche un tema ricorrente dei suoi scritti e dei suoi brani. Quindi Radici, appunto, è il quarto album. Poi con la prossima puntata di Melodi Italia riannoderemo di nuovo i fili del discorso. L'album si caratterizzava, questo Radici, per la cura questa volta rivolta alla parte musicale, lontanamente influenzata anche dalle tendenze progressive tipiche di questo periodo. La copertina del disco, in tema un po' con quanto vi dicevo prima, ritrae i bisnonni paterni, il nonno e i prozii di Guccini, sullo sfondo appunto del cortile della vecchia casa di montagna. E per quanto riguarda questo brano Radici, che è dedicata proprio a Pavana, il paese sull'Appennino Tosco Emiliano dove Guccini ha trascorso buona parte della sua vita e a cui è sempre stato molto legato, tanto che appunto, come vi dicevo, è morto lì proprio. E il cantautore, ripensando alla casa dei suoi nonni proprio qui a Pavana, la considera come il fulcro delle sue radici e si rivolge a lei esponendole i suoi dubbi, poiché lei, per citare un verso, ha visto nascere e morire gli antenati miei lentamente, giorno dopo giorno. Ma poi, intuendo che non potrà avere una risposta alle sue domande, topos comune nella poetica gucciniana, capisce che, qui vi riporto ancora un altro verso, la casa è come un punto di memoria, le tue radici danno la saggezza. E proprio questa è forse la risposta, e provi un grande senso di dolcezza. E direi che proprio su questo ci possiamo lasciare. Mi congedo da voi dandovi appunto appuntamento alla settimana prossima, dove approfondiremo ulteriormente il discorso su questo grande cantautore italiano, Francesco Guccini. E nel salutarvi, ovviamente, vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Radici, Francesco Guccini. Ciao!

la casa sul confine dei ricordi, la stessa sempre come

Stai ascoltando il Picnic Electronic di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Thank you.
1: Siete all'ascolto di Radio Capodistria.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del nostro featured album, il solo unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutte cose che sentite qui sulle nostre frequenze in diretta nello spazio fra le 18 e le 19, e per chi ci ascolta la domenica, chi ci ascolta invece in replica la notte ci sente alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì, e c'è anche chi ci sente invece in seconda battuta il martedì sera. Album Charts vi porta a spasso fra le classifiche degli album, no? Questo è il titolo del programma, classifiche ufficiali in Inghilterra, Stati Uniti.